0: Ok.
1: Radio Latte Miele.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana 2024.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

sta delirando. E sei tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure non mi ricorda fa quella. Ma si entra!

bella, capavo punto si si ribella. Ah, acciocampata senza padrone, sulla che la musica mia è a batteria, mi siente.

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Come una fotografia, come una fotografia.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole cambiano.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Sei in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 20 giugno, buona giornata a tutti, ancora il sole nel segno dei Gemelli, la luna in Vergine. Ariete, non escludo che da qui a martedì qualche discussione ci sia, però tutto quello che stai affrontando adesso in fondo è positivo. Se aspetti una risposta, se stai lottando per ottenere qualcosa, da luglio avrai molto di più. Il segno del Toro dovrebbe sfruttarlo questo weekend con la luna in trigono, magari per risolvere qualche bisticcio, e penso che tra il 17 e il 18 siano nate delle tensioni nel lavoro, magari anche in amore. I Gemelli hanno una marcia in più per quanto riguarda il lavoro, ma questo weekend sembra un pochino polemico oppure un po' faticoso per quanto riguarda le questioni di famiglia, i rapporti sentimentali. Persino se stai in vacanza, se hai intenzione di staccare la spina, devi cercare di circondarti di gente simpatica. Cari nati Cancro, il weekend porta energia in più. E questo lo dico a ragion veduta perché da domenica 21 giugno il sole entrerà nel segno, quindi pare proprio che ci siano delle belle occasioni da sfruttare, novità in vista. Leone, Venere nel segno rappresenta anche il desiderio di vincere una sfida, parlare d'amore, recuperare un sentimento, e chi ha vissuto una storia clandestina ora si espone, e al tempo stesso chi ha vissuto una separazione ha la possibilità di trovare altro, e così si prenderà anche una bella soddisfazione con un ex. Vergine, una luna importante che tocca il tuo segno fino a domenica. Questo è un cielo di grandi ragionamenti, forse anche di grandi scelte, e chi ha un contratto in ballo, chi vuole cambiare ruolo o mansione, avrà la possibilità di fare il proprio gioco. Segnalo già le giornate del 24-25 giugno come molto interessanti, così anche quelle di lunedì 29 e martedì 30, poi ne parlerò. Bilancia, siamo veramente ad un punto di svolta. Capisco che la tensione sia alta, che magari alcuni progetti costino fatica, che tu sia costantemente sotto attacco. Le critiche però non ti danno fastidio. Certo, vorresti vivere in un mondo dove tutto è equo, equilibrato, giustificato, sei il segno della giustizia, ma sai che soprattutto con l'avvento dei social le critiche sono costanti e bisogna un po' difendersi. Credo che sia arrivato il momento di vivere una grande stagione della tua vita, da luglio te ne accorgerai ancora meglio. Scorpione, se ci sono state delle tensioni in amore, dei battibecchi, delle litigate magari banali, cerchiamo in questo weekend di ricucire uno strappo. Tra oggi e domani sarà possibile. Novità per quanto riguarda il lavoro, liberi professionisti più forti dal 22. Sagittario, questo weekend nasce con qualche piccolo momento di tensione, soprattutto se c'è una persona che non ti capisce o se magari senti limitata la tua libertà. Hai una grande voglia di viaggiare, divertirti, fare cose diverse rispetto al passato. Capricorno, recupero netto per un weekend che ti vuole bene. E tu a chi vuoi bene? È il caso in questo periodo di dire a tutti i cuori solitari di guardarsi attorno, anche perché a luglio Venere tornerà favorevole. Acquario, alcune questioni di soldi sono prevalenti, soprattutto se non hai ricevuto un compenso, se devi protestare. Non si tratta di difficoltà insormontabili, però dal punto di vista contrattuale, legale, è una fase che richiede precisione e controllo. In amore, attenzione alle baruffe, alle verità nascoste. Pesci, il benessere generale è legato soprattutto alla capacità di non farsi sopraffare dalle ansie. In un weekend che può portare qualche piccolo intralcio, ritardo, tu sei forte. Nel lavoro, attenzione, un'occasione, un accordo può nascere dal 22 al 30. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2019.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. Formazione e innovazione per la sicurezza sul lavoro sono pilastri imprescindibili, come spiega Rossella Spada, direttore di Forma Azienda.
6: Sicurezza in azienda permette ovviamente di lavorare in modo sicuro nei contesti lavorativi, e la formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione. L'innovazione, oggi si parla molto di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, ma senza la formazione degli addetti delle imprese diventa molto difficile intraprendere un percorso che ci permetta di essere effettivamente in grado di affrontare l'innovazione.
5: Ad aprile 2026 rispetto a marzo 2026 la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nella UE. Secondo le prime stime di Eurostat, a marzo 2026 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,8% nella UE. Nel primo trimestre del 2026 il costo orario del lavoro è aumentato del 3,2% nell'area euro e del 3,6% nella Unione Europea rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, lo comunica Eurostat. Confermata la crescita dell'inflazione con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che a maggio registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile, lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. Varata la piattaforma di CGIL, CISL e UIL che qualifica la proposta delle tre confederazioni per un accordo quadro interconfederale con le principali associazioni datoriali. Nel testo sono affrontati i temi relativi a modello contrattuale, crescita dei salari, rappresentanza sindacale e datoriale, contrasto al dumping, formazione, salute e sicurezza, partecipazione dei lavoratori. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Spot.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a €999, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
7: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
8: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.
10: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
11: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
12: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
13: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
14: Latte miele.
15: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
8: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.

0: 8 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 20 giugno, buona giornata a tutti, ancora il sole nel segno dei Gemelli, la luna in Vergine. Ariete, non escludo che da qui a martedì qualche discussione ci sia, però tutto quello che stai affrontando adesso in fondo è positivo. Se aspetti una risposta, se stai lottando per ottenere qualcosa, da luglio avrai molto di più. Il segno del Toro dovrebbe sfruttarlo questo weekend con la luna in trigono, magari per risolvere qualche bisticcio, e penso che tra il 17 e il 18 siano nate delle tensioni nel lavoro, magari anche in amore. I Gemelli hanno una marcia in più per quanto riguarda il lavoro, ma questo weekend sembra un pochino polemico oppure un po' faticoso per quanto riguarda le questioni di famiglia, i rapporti sentimentali. Persino se stai in vacanza, se hai intenzione di staccare la spina, devi cercare di circondarti di gente simpatica. Cari nati Cancro, il weekend porta energia in più. E questo lo dico a ragion veduta perché da domenica 21 giugno il sole entrerà nel segno, quindi pare proprio che ci siano delle belle occasioni da sfruttare, novità in vista. Leone, Venere nel segno rappresenta anche il desiderio di vincere una sfida, parlare d'amore, recuperare un sentimento, e chi ha vissuto una storia clandestina ora si espone, e al tempo stesso chi ha vissuto una separazione ha la possibilità di trovare altro, e così si prenderà anche una bella soddisfazione con un ex. Vergine, una luna importante che tocca il tuo segno fino a domenica. Questo è un cielo di grandi ragionamenti, forse anche di grandi scelte, e chi ha un contratto in ballo, chi vuole cambiare ruolo o mansione, avrà la possibilità di fare il proprio gioco. Segnalo già le giornate del 24-25 giugno come molto interessanti, così anche quelle di lunedì 29 e martedì 30, poi ne parlerò. Bilancia, siamo veramente ad un punto di svolta. Capisco che la tensione sia alta, che magari alcuni progetti costino fatica, che tu sia costantemente sotto attacco. Le critiche però non ti danno fastidio. Certo, vorresti vivere in un mondo dove tutto è equo, equilibrato, giustificato, sei il segno della giustizia, ma sai che soprattutto con l'avvento dei social le critiche sono costanti e bisogna un po' difendersi. Credo che sia arrivato il momento di vivere una grande stagione della tua vita, da luglio te ne accorgerai ancora meglio. Scorpione, se ci sono state delle tensioni in amore, dei battibecchi, delle litigate magari banali, cerchiamo in questo weekend di ricucire uno strappo. Tra oggi e domani sarà possibile. Novità per quanto riguarda il lavoro, liberi professionisti più forti dal 22. Sagittario, questo weekend nasce con qualche piccolo momento di tensione, soprattutto se c'è una persona che non ti capisce o se magari senti limitata la tua libertà. Hai una grande voglia di viaggiare, divertirti, fare cose diverse rispetto al passato. Capricorno, recupero netto per un weekend che ti vuole bene. E tu a chi vuoi bene? È il caso in questo periodo di dire a tutti i cuori solitari di guardarsi attorno, anche perché a luglio Venere tornerà favorevole. Acquario, alcune questioni di soldi sono prevalenti, soprattutto se non hai ricevuto un compenso, se devi protestare. Non si tratta di difficoltà insormontabili, però dal punto di vista contrattuale, legale, è una fase che richiede precisione e controllo. In amore, attenzione alle baruffe, alle verità nascoste. Pesci, il benessere generale è legato soprattutto alla capacità di non farsi sopraffare dalle ansie. In un weekend che può portare qualche piccolo intralcio, ritardo, tu sei forte. Nel lavoro, attenzione, un'occasione, un accordo può nascere dal 22 al 30. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. Latte.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

Cabana, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox con Irama, protagonista di grandi performance proprio in queste serate, su Radio Latte Miele con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia. Questo sabato 20 giugno 2026 inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend. Tutti amano.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte e Miele ancora di più, ancora buongiorno. Stiamo insieme per due ore, dalle 8 alle 10, il sabato e la domenica, con notizie, la musica italiana. Oggi abbiamo anche un ospite nella prossima ora, un personaggio molto interessante che ha tante cose da raccontarci. Restate con noi. Vi devo dire la verità, sono un po' preoccupato da questa nuova ondata di calore, nel senso che pensavo che già in questi giorni avessimo raggiunto dei picchi importanti, credo anche dalle vostre parti, ascoltatori e ascoltatrici. E quindi volevo chiedervi, ma quali sono i rimedi contro il caldo che utilizzate? Magari quelli un po' originali, curiosi, come affrontate il caldo? Aria condizionata a palla, andate in piscina al parco, scorpacciate di granite e ghiaccioli? Poi mi chiedevo, ma il ventaglio va ancora? Io in qualche evento le signore con i ventagli le vedo ancora. Oppure un bel ventilatore vecchia maniera, magari quello piccolino portatile di Diego Batantuono, che si rinfresca così in giro, ovunque vada, insomma. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
3: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhaus, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione.

0: Auto usata, ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: basta!
1: Certe canzoni non invecchiano mai, dicono Benji e Fede, che hanno preso la vasca insieme ad Alex Britti, che è l'autore di quel brano mitico, e sono andati in studio e tutti insieme hanno dato una nuova luce a questo brano che abbiamo ascoltato insieme. Ma non è finita qui, perché Benji, del duo Benji e Fede, quindi Benjamin Mascolo, è nato il 20 giugno 1993 a Modena e quindi proprio oggi compie 33 anni, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele. Allora, a proposito di vasca, ne servirebbe una d'acqua bella fredda, dicevamo, perché fa molto molto caldo in questi giorni. Aumentano proprio oggi da 5 a 8 le città da bollino rosso, quindi Bologna, Firenze, Milano e Torino sono tra le città con i picchi più alti, insomma, e si aggiungono quindi alle 5 città rosse da bollino rosso di ieri: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e appunto Torino. La prossima ora poi avremo gli aggiornamenti ufficiali, quelli del meteo. Intanto ricordiamo le linee guida del Ministero della Salute per affrontare il caldo: sono importanti perché danno indicazioni e dritte anche quando ci sembrano le solite indicazioni, però è importante seguirle per non avere poi contraccolpi dolorosi durante la giornata. Quali sono i vostri rimedi contro il caldo, quelli più originali? Per esempio, il nostro Umbertino Aniceto in regia usa anche il parasole sull'auto, l'ha messo prima di entrare in studio, l'ho visto, l'ho assistito mentre faceva questa operazione. Ci vorrebbe una bella nuotata, vero Umbertino? Lo so. Ma c'è il disco weekend di Radio Latte Miele, quello di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: mai più. Il disco weekend di Radio Latte Miele è quello di Noemi. Tu cosa fai questa sera? È una bella domanda. Tu cosa fai questa sera? Perché lo dico? Apriamo subito la terza pagina, quella degli spettacoli e della cultura, per segnalarvi alcune cose belle in giro per l'Italia. Partiamo da Città della Pieve, Perugia, in Umbria. È il fine settimana dell'Infiorata, oggi e domani, quindi protagonista proprio l'Infiorata del terziere casalino, e quindi le vie del borgo si trasformano in un lungo tappeto floreale, tutto realizzato con petali, materiali naturali, frutto del lavoro paziente fatto ogni giorno, prima con la raccolta dei fiori e poi anche con la preparazione dei colori. Quindi tra oggi pomeriggio e domattina i contradaioli danno vita a disegni spettacolari, sicuramente uno spettacolo per gli occhi. Poi c'è la Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Allora, Renato Caruso, che è tra i maggiori esperti del rapporto tra musica e intelligenza artificiale in Italia, stamattina a Milano, all'Auditorium Humanitas San Pio X, che compie 10 anni tra l'altro, presenta le sue composizioni alla chitarra, affrontando anche i temi del suo libro L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale, che ovviamente è uno strumento che invade sempre di più la nostra vita. Venerdì prossimo, 26 giugno, sempre per la Milanesiana, alle 18 alla Centrale dell'Acqua ci sarà l'appuntamento L'Acqua e la Vita, con scrittori importanti come Fabio Genovesi e Gianni Biondillo. È un incontro tutto dedicato all'acqua, anche l'esibizione della pianista Giuseppina Torre con alcune sue composizioni originali tutte ispirate all'acqua, pensate come un flusso musicale continuo, proprio come l'acqua.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano il weekend.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
10: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
0: Loredana Bertè in questi giorni sta facendo le prove per il suo ancora ribelle Summer Tour 2026 e quindi sta pensando alla scaletta, sta provando anche nuovi brani. Noi l'ascoltiamo con Folle Città dal 1979.

0: Una rosa blu di Michele Zarrillo dal 1982, una canzone che va sempre bene in ogni stagione e anche nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. In questo caso siamo passati per gli anni 80, tra poco toccherà ai 90 e poi poco dopo ai 2000. Tra l'altro Michele Zarrillo è in tour, sempre in concerto, e proprio questa sera si esibisce al Teatro di Verdura di Palermo con il suo spettacolo L'Elefante e la Farfalla, che celebra anche i 30 anni di questo brano, insomma questo brano molto molto amato. Diamo un'occhiata ora ai risultati dei mondiali di calcio e quindi partiamo da intanto ci sono stati dei risultati abbastanza incredibili, come il Canada che batte il Qatar 6-0, Canada tra i tre paesi ospitanti, l'altro è il Messico che ha vinto per 1-0 con la Corea del Sud, e poi il terzo paese ospitante, gli Stati Uniti, ieri sera hanno battuto per 2-0 l'Australia in una partita bella, intensa, verso la fine anche un po' nervosa. Mi ha colpito l'arbitro che verso la fine della partita, forse anche per il caldo di cui stiamo parlando anche noi oggi, è stato colpito dai crampi, quindi ha avuto bisogno anche dell'intervento degli esperti da bordo campo, anche dei calciatori che l'hanno aiutato. Poi lui si è ripreso e è riuscito a portare fino in fondo la partita. Adesso poi continuiamo con i risultati tra pochissimo, ma prima andiamo in vacanza da una vita con Irene Grandi.
1: Che cosa?

0: Irene Grandi vive davvero in vacanza da una vita, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele, perché lei è in tour, la tournée si intitola Fiera di Me e proprio stasera si esibisce in piazza Roma a Carbonia, quindi è in Sardegna, e dalle immagini sui suoi social si capisce che insieme al suo team e alla sua band la sta vivendo proprio come una vacanza. Praticamente le prove sono state un bagno in mare, giustamente uno dei modi migliori per combattere il caldo, sicuramente, visto che ne stiamo parlando e stanno arrivando anche i vostri messaggi al 335-787-1910 sui rimedi più curiosi e originali contro il caldo. Chiudiamo la parentesi dei mondiali. Avevamo lasciato gli Stati Uniti con la vittoria di ieri sera sull'Australia per 2-0. Stati Uniti sono già qualificati ai sedicesimi di finale e si vede che, come padroni di casa, sono abbastanza convinti, insomma, vogliono andare avanti il più possibile. È giusto. Poi il Marocco ha vinto per 1-0 con la Scozia nelle scorse ore. Il Brasile di Carletto Ancelotti ha vinto per 3-0 con Haiti. La Turchia, allenata da Montella, invece ha perso per 1-0 con il Paraguay. Oggi tocca due belle partite. Olanda-Svezia è una bella sfida, è tutta europea. E poi Germania-Costa d'Avorio stasera più tardi, secondo il nostro orario italiano.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
8: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

Noi siamo Infinito, Alessio Bernabei dal 2016, quindi sono passati 10 anni anche da quella sua partecipazione al Festival di Sanremo. Siete su Radio Latte Miele, stanno arrivando i vostri messaggi al 335-787-1910 con i rimedi anticaldo. Allora, Aliena da Latina intanto ci segnala che dalle sue parti, appunto nel Lazio, Latina, a quest'ora, tra le 8 e le 9, ci sono già 28 gradi, almeno la macchina segnala così. Noi confermiamo, perché anche le nostre auto tra le 7 e le 8 diciamo segnavano 26 gradi, quindi già una temperatura molto alta per una mattina, insomma. E poi invece Walter da Milano ci dice che combatte il caldo con ben 2 climatizzatori e 2 ventilatori sparsi per la casa, e ognuno si attrezza come può. Allora, ancora una notizia di calcio, giusto perché abbiamo parlato dei mondiali, chiudiamo la parentesi. A 46 anni Ronaldinho, grande campione brasiliano, torna a giocare, pare, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport, lo scrivono tante testate sportive. Avrebbe trovato un accordo con il Ravenna in Serie C, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in un evento fissato per il 23 giugno a Miami, quindi per i prossimi giorni. Le frasi di Ronaldinho lasciano pensare che lui voglia davvero tornare a giocare. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia, dice. Anche il patron della squadra, Cipriani, insomma, va in quella direzione ed è molto soddisfatto, a sua volta non vede l'ora. Insomma, io spero che sia davvero così, perché sarebbe bello, anche solo per curiosità, vedere di nuovo in campo un campione così, che tra l'altro sta tifando per il suo Brasile ai mondiali. Però sono sempre un po' sospettoso, non è che poi sarà anche un po' una mossa di marketing.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele con Samurai J, che ieri era tra circa 1000 fan in delirio per lui a Rimini, selfie, firmacopie, autografi che si sprecavano. Poi stamattina ha visto anche l'alba molto bella sul mare a Riccione. Ben ritrovati con Tutti Amano il Weekend. Ciao di nuovo da Francesco Carruba. Grazie sempre a Umbertino Aniceto, il nostro regista. Allora, stiamo parlando di questa nuova ondata di caldo che un po' ci preoccupa. Stiamo raccontando i vostri rimedi originali e curiosi con i messaggi scritti e vocali al 335-787-1910. Volevo dare una nuova occhiata insieme a voi alle indicazioni del Ministero della Salute, perché sono quei consigli che comunque ti possono sempre accendere una lampadina e farti pensare: ah, vedi, quella cosa lì non la facevo, magari potrei provare. Allora, ovviamente a cena la sera meglio pasti leggeri, evitiamo cene abbondanti perché è importante. Le lenzuola dovrebbero essere in cotone o di lino, comunque leggere, insomma. Se non avete il condizionatore, come il nostro Walter da Milano che ci raccontava prima, allora bisogna tenere chiuse le finestre, le persiane e le tapparelle nelle ore più calde. Bisogna ricordarsi di farlo perché così, insomma, la casa resta più isolata rispetto al caldo. Attenzione ai ventilatori perché muovono l'aria e quindi non vanno puntati direttamente sul corpo perché rischiano di fare male. La doccia va bene, ovviamente non deve essere gelata perché può creare uno shock termico. E poi ricordiamoci di bere sempre, anche quando non abbiamo sete, mangiamo frutta fresca, perché è importante, il caldo può essere anche molto pericoloso. Restate con noi perché tra poco abbiamo un ospite, è un personaggio davvero interessante, Michele Pecora, cantautore, oggi protagonista di un evento molto importante.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEG 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2.
8: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.
10: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
11: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
12: G Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
13: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
14: E mangio pane, pane e sale,
15: latte e miele.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso e su Radio Latte Miele accogliamo Michele Pecora. Ben trovato Michele.
1: Ciao, ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Come va, come stai?
1: Tutto bene, dai, tutto okay. Bene. Ci avviamo verso quest'estate, diciamo, piena di impegni, piena di appuntamenti e quindi tutto,
0: sì,
1: tutto
0: adesso,
1: bene.
0: Adesso ne parliamo, però iniziamo dalla nuova musica, dal nuovo singolo, L'amore sì. Non è qui. Senti, com'è nato questo brano?
1: Allora, nasce dalla collaborazione con due giovani, sì, giovanissimi autori che sono Davide Napoleone e Davide Simonetta. Davide Napoleone lo conosco da diverso tempo, diversi anni, e così insieme ci è venuta questa idea di lavorare a un brano nuovo per me che avesse, diciamo, anche un taglio, un sapore, diciamo, più attuale, più di questo tempo, di questo periodo. E devo dire che il risultato, insomma, è stato ottimale, perché il brano sta avendo veramente un grande riscontro e questo mi fa davvero piacere, insomma.
0: Certo, citiamo solo per fare un esempio i 135.000 visualizzazioni con il video su,
1: sì,
0: YouTube. La collaborazione con Napoleone e Simonetta è davvero interessante, come dicevi tu. Ma invece, dal punto di vista del tema, perché hai scelto di raccontare proprio questa emozione, insomma, un amore che non si trova più, no, in una relazione?
1: Sì, esatto, perché è una cosa che accade nella vita, credo, di ognuno di noi, ci sono perlomeno di molti di noi, ci sono dei momenti in cui capisci che quella storia, quell'amore sta sfumando, sta finendo, e magari cerchi anche di recuperarlo, cerchi di salvarlo, ma non riesci, allora subentra questa fase anche di silenzio, questa fase, diciamo così, nostalgica, per un amore che sta sfuggendo via e non c'è modo di recuperarlo. E allora c'è questa immagine, tra l'altro molto bella, che dice appunto: l'amore non è qui e io non so dove andare, che è una sorta di metafora anche, cioè non so cosa succederà, cosa accadrà domani,
0: certo,
1: e come reagirò poi a questo amore che sta finendo.
0: Tra poco lo ascoltiamo insieme, però prima, con una battuta, ti volevo chiedere: ma c'è un nuovo album in vista?
1: C'è un nuovo album nel 2027, okay, perché in occasione dei miei 50 anni di carriera, ecco. 1977-2027.
0: Perfetto. Allora è arrivato il momento di ascoltare insieme L'amore non è qui con Michele Pecora, poi torniamo e chiacchieriamo ancora con lui.
2: L'ho cercato in tutti i posti in cui mi hai respirato, sulle labbra, tra i capelli, mentre ti sfioravo, nei sorrisi quando tutto andava meglio, ma l'amore non è qui. Non c'è mai stato.

0: L'amore non è qui. Michele Pecora, che è con noi su Radio Latte Miele. Ben ritrovato, Michele. Tra l'altro, tu stasera hai un appuntamento importantissimo.
1: Sì, è l'undicesima edizione del Premio Ravera, questo evento che io ho ideato 11 anni fa, appunto, in ricordo di un grande talent scout, un grande organizzatore che è stato Gianni Ravera, 24 festival di Sanremo, festival di Castrocaro, ma soprattutto per un senso di riconoscenza, perché Gianni ha dato a tanti di noi un'opportunità vera e quindi insomma ho voluto ricordare una figura che ha lasciato una traccia importante nel mondo della musica, che ha fatto tanto per la musica.
0: Assolutamente, e hai un cast incredibile a partire dalla conduzione con Amadeus, ma poi Amadeus, anche gli artisti,
1: non sì.
0: sono davvero tanti e tutti importanti: Dito nella Piaga, sì. Noemi, Fabrizio Moro, Michele sì. Bravi, Orietta Berti, Rettore, insomma sono davvero Fausto Leali. Vi consiglio di andare a studiare il programma della serata perché è molto ricco. E Michele, sì. tu canterai anche i tuoi brani o L'amore
1: sì,
0: non è qui?
1: Io canterò, okay. sì, canterò il singolo nuovo L'amore non è qui, farò un accenno, insomma, sì, canterò un brano anche che è I Poeti, che è uscito nel 2019. Sì. E quindi un accenno di Era lei poi va fatto, sicuramente
0: sempre.
1: Lo faremo inevitabilmente e anche con piacere e quindi poi sì, e poi sarò diciamo nella direzione dell'orchestra, di questa grande orchestra che accompagnerà anche tutti gli artisti che arriveranno.
0: E tra l'altro tu sei anche in tour domani, per esempio, sì. sarai a Battipaglia per la festa del sì. Sacro Cuore con un concerto sì. acustico. Tutte sì. le tappe sono sui tuoi canali social, ho visto, quindi chi vuole sì. può andare a curiosare. Tu hai anticipato anche che nel 2027 saranno per te 50 anni di musica, di carriera. Ci hai anticipato sì. che ci sarà un album. Io volevo sì. chiederti se ci saranno anche altre celebrazioni, festeggiamenti, e visto che la parola Sanremo in questa chiacchierata che abbiamo fatto è tornata più volte, con Ravera, con Amadeus che l'ha condotto, ma non è che magari passi da Sanremo, che ne so, per festeggiare anche questo anniversario, chi lo sa?
1: Ma chi lo sa, sai, tutto è possibile. Io mi sono convinto che nel mio lavoro, nel nostro mestiere, non si può mai mettere un punto, mai una fine. Accade sempre qualcosa che ti riporta poi in corsa,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Quindi perché no, magari anche una tappa sanremese non sarebbe male, visto che io come artista poi in realtà non l'ho mai fatto Sanremo,
0: certo,
1: l'ho fatto
0: certo.
1: solo come autore e direttore d'orchestra nel 95, non perché io disdegni Sanremo, anzi al contrario, ma perché non c'è stata mai l'occasione, diciamo, ecco, di potermi presentare.
0: Vedi, chissà che l'occasione non possa arrivare presto,
1: sa.
0: Noi incrociamo le dita, intanto questo percorso è cominciato benissimo con L'amore non è qui, l'abbiamo ascoltato insieme. Grazie Michele Pecora, un abbraccio.
1: Grazie Francesco, grazie a te, un abbraccio forte a tutti gli ascoltatori di Latte e Miele, una radio che è nel mio cuore da sempre.
0: Grazie davvero, in bocca al lupo per stasera. Ciao Michele.
1: Grazie, ciao, ciao.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano Michele.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
4: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina.
5: Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana molto molto romantico con due grandissimi autori, Rose Rosse, Massimo Ranieri dal 69 e poi Una lunga storia d'amore con Gino Paoli dal 1985.

La voce di Gino Paoli, una lunga storia d'amore dal 1985 su Radio Lateniele, l'abbiamo ricordato. Anche oggi parliamo di Festival di Sanremo, ne abbiamo accennato prima anche con Michele Pecora, perché mancano ancora diversi mesi all'inizio del Festival di Sanremo 2027, però ovviamente l'organizzazione è già in corso e in pieno movimento e ci sono anche le prime indiscrezioni che ogni tanto spuntano. Allora, Stefano De Martino, conduttore della Kermesse, direttore artistico nel 2027, in questo doppio ruolo potrebbe avere un'idea. Secondo il settimanale Gente, lui e il suo gruppo di lavoro stanno valutando l'ipotesi di portare sul palco del Teatro Ariston una presenza che è molto legata alla sfera personale di De Martino, e cioè l'ex moglie Belén Rodriguez. Quindi è un'ipotesi che è sul tavolo, è stata rilanciata anche dal nostro Roberto Alessi, e non prevede, diciamo, una conduzione fissa, un coinvolgimento strutturale di Belén al festival, però insomma potrebbe apparire e quindi potrebbe anche scatenare un momento molto interessante. E sicuramente ci sarebbe un picco d'ascolti. Staremo a vedere. Intanto continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1992 con Enrico Ruggeri, Peter Pan.

0: Peter Pan, Enrico Ruggeri su Radio Latte Miele. Allora, oggi è una giornata particolare per la Lombardia perché arriva per la prima volta con una visita ufficiale Papa Leone XIV. Proprio oggi pomeriggio si muoverà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Ovviamente sarà accolto da tutte le autorità, le istituzioni, probabilmente ci sarà il governatore Attilio Fontana insieme ai vari sindaci, insomma. Possiamo immaginare una grande attesa in questi due centri. Il Papa visiterà per esempio la Basilica di Sant'Agostino, poi andrà a Sant'Angelo perché è il paese di Santa Francesca Cabrini. Sant'Agostino e Madre Cabrini sono due figure di riferimento per Papa Leone XIV, quindi ha organizzato questa visita oggi pomeriggio, tra l'altro dai ritmi molto serrati, e si muoverà con l'elicottero principalmente già dal Vaticano per arrivare in Lombardia. A Sant'Angelo per esempio sbarcherà nello stadio Carlo Chiesa, accolto dai bambini del Grest in festa, anche dalla banda di Sant'Angelo Lodigiano che suonerà, insomma, quindi una visita veloce per la quale però si mobilitano tutte le anime delle città italiane, no? Come sempre. Ovviamente per muoversi anche in elicottero ci vuole il meteo giusto, e allora andiamo subito a sentire gli aggiornamenti della redazione.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezion fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
4: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Gennerugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.

Mace con Marco Mengoni, Fra Quintale, Jamie Tights, quindi un produttore, tre voci per Fuoco di Paglia dal 2024 su Radio Latte e Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, passato anche per gli anni 2000 e speriamo non sia un fuoco di paglia questa medaglia d'oro che è arrivata dagli europei di Scherma, una medaglia importante, la nostra squadra azzurra di spada maschile si è laureata campione d'Europa. Complimenti giustamente anche dalla regia di Umbertino. Abbiamo battuto in finale la Francia, che tra l'altro è anche padrona di casa. La squadra è composta da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, che aveva già fatto un bel successo nei giorni precedenti, e Andrea Santarelli. Ma non solo, perché possiamo festeggiare anche una bella medaglia di bronzo del team di sciabola femminile, che è formato da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Abbiamo battuto in questo caso l'Ungheria nella finale. Trombette nella scherma, mi sa che non si sentono di solito, però ci sta per festeggiare, e quindi questa vittoria per il terzo posto. Quindi intanto è arrivato il secondo oro in 4 giorni e questo grande entusiasmo si sente anche in vista delle 2 giornate conclusive. Il programma delle gare a squadre prosegue oggi con le prove di fioretto femminile e la sciabola maschile. Chissà che non arrivi ancora qualche soddisfazione per noi. Dita incrociate e in bocca al lupo agli azzurri.

0: 10 in punto.
1: Quanti gradi ci sono a Latte Miele a casa mia? Lo chiediamo subito ragazzi, a Dania Cericola e Guido Monti. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Temperatura spaventosa.
3: Anzi,
2: se i nostri ascoltatori sentiranno un leggero brusio di sottofondo, è l'aria condizionata accesa. No, non posso farci niente,
3: sì,
2: ragazzi.
3: Perché mia moglie stamattina ha deciso di darsi delle ali.
2: Veramente, ragazzi, in questa stanza dove siamo, in questo studio nel senso non lo studio
1: home studio
2: ecco, in questo home studio in realtà ci sono, non so io, 70 gradi batte il sole tutto il giorno,
3: si forgiano le spade,
2: insomma ragazzi io non ce la faccio, quindi
1: no,
2: c'è
1: comunque
2: questo sottofondo,
1: non si sente
2: estivo.
1: Nulla.
2: No,
1: non
2: meno
1: si
2: male,
1: sente, tranquilli.
2: Meno male, sono contenta. È così, è dura, ragazzi, è dura.
1: Anche perché arriva questa seconda ondata di grande caldo. Quindi
2: mia.
1: Forza, ragazzi.
2: Non ce la posso fare.
1: Allora vi lascio a Guido, Dania, tanta acqua fresca. Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie anche a Umbertino Aniceto in regia. Ci ritroviamo domani, sempre dalle 8 alle 10. Ciao da Francesco Carruba.
2: Ciao Francesco.
3: Ciao Francesco, buona giornata.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 20 giugno, buona giornata a tutti, ancora il sole nel segno dei gemelli, la luna in vergine. Ariete, non escludo che da qui a martedì qualche discussione ci sia, però tutto quello che stai affrontando adesso in fondo è positivo. Se aspetti una risposta, se stai lottando per ottenere qualcosa, da luglio avrai molto di più. Il segno del Toro dovrebbe sfruttarlo questo weekend con la luna in trigono, magari per risolvere qualche bisticcio, e penso che tra il 17 e il 18 siano nate delle tensioni nel lavoro, magari anche in amore. I gemelli hanno una marcia in più per quanto riguarda il lavoro, ma questo weekend sembra un pochino polemico oppure un po' faticoso per quanto riguarda le questioni di famiglia, i rapporti sentimentali. Persino se stai in vacanza, se hai intenzione di staccare la spina, devi cercare di circondarti di gente simpatica. Cari nati Cancro, il weekend porta energia in più. E questo lo dico a ragion veduta perché da domenica 21 giugno il sole entrerà nel segno, quindi pare proprio che ci siano delle belle occasioni da sfruttare, novità in vista. Leone, Venere nel segno rappresenta anche il desiderio di vincere una sfida, parlare d'amore, recuperare un sentimento, e chi ha vissuto una storia clandestina ora si espone, e al tempo stesso chi ha vissuto una separazione ha la possibilità di trovare altro, e così si prenderà anche una bella soddisfazione con un ex. Vergine, una luna importante che tocca il tuo segno fino a domenica, questo è un cielo di grandi ragionamenti, forse anche di grandi scelte, e chi ha un contratto in ballo, chi vuole cambiare ruolo, mansione, avrà la possibilità di fare il proprio gioco. Segnalo già le giornate del 24-25 giugno come molto interessanti, così anche quelle di lunedì 29 e martedì 30, poi ne parlerò. Bilancia, siamo veramente ad un punto di svolta. Capisco che la tensione sia alta, che magari alcuni progetti costino fatica, che tu sia costantemente sotto attacco. Le critiche però non ti danno fastidio. Certo, vorresti vivere in un mondo dove tutto è equo, equilibrato, giustificato, sei il segno della giustizia, ma sai che soprattutto con l'avvento dei social le critiche sono costanti e bisogna un po' difendersi. Credo che sia arrivato il momento di vivere una grande stagione della tua vita, da luglio te ne accorgerai ancora meglio. Scorpione, se ci sono state delle tensioni in amore, dei battibecchi, delle litigate magari banali, cerchiamo in questo weekend di ricucire uno strappo. Tra oggi e domani sarà possibile. Novità per quanto riguarda il lavoro, liberi professionisti più forti dal 22. Sagittario, questo weekend nasce con qualche piccolo momento di tensione, soprattutto se c'è una persona che non ti capisce o se magari senti limitata la tua libertà. Hai una grande voglia di viaggiare, divertirti, fare cose diverse rispetto al passato. Capricorno, recupero netto per un weekend che ti vuole bene. E tu a chi vuoi bene? È il caso in questo periodo di dire a tutti i cuori solitari di guardarsi attorno, anche perché a luglio Venere tornerà favorevole. Acquario, alcune questioni di soldi sono prevalenti, soprattutto se non hai ricevuto un compenso, se devi protestare. Non si tratta di difficoltà insormontabili, però dal punto di vista contrattuale, legale, è una fase che richiede precisione e controllo. In amore, attenzione alle baruffe, alle verità nascoste. Pesci, il benessere generale è legato soprattutto alla capacità di non farsi sopraffare dalle ansie. In un weekend che può portare qualche piccolo intralcio, ritardo, tu sei forte. Nel lavoro, attenzione, un'occasione, un accordo può nascere dal 22 al 30. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

0: giorno nuovo, sì, sì, è sabato.
1: È sabato 20 giugno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Calorosi amici.
0: No, calorosi saluti. Sì,
1: calorosi amici,
0: amici calorosi. Amici calorosi.
1: Amici accaldati, ovunque voi siate.
0: Buongiorno, buon sabato, siete con Radio Latte Miele. E il nostro appartamento è collegato con la sede centrale e da casa nostra va in onda Latte Miele a casa mia, che poi in realtà è a casa tua, si sa.
1: Ma si sa che sei ospite, sì, certo, oramai lo sappiamo. Dania e Guido.
0: Vi diciamo buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Facciamo con piacere, abbiamo un sacco di musica italiana.
1: Oh, certo.
0: Poi questa settimana, questo sabato,
1: sì,
0: dobbiamo capire anche Francesco Piccirillo che ci deve,
1: sì, ci deve
0: riportare quell'indagine,
1: sì,
0: che ha fatto al sud in un castello,
1: al castello
0: non meglio identificato, dove pare che ci siano
1: delle presenze,
0: fenomeni,
1: qualcosa, fenomeni. Oggi ci racconterà che cosa ha scoperto.
0: Sì, vediamo, vediamo. Questo intorno a mezzogiorno. Intanto, per il momento, invece, subito l'informazione, perché alla radio Latte Miele,
1: perfetto,
0: ci dà la linea alla redazione.
1: Bravo.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la Premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030 a favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel

0: spot.
1: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
2: Sono sempre stata una donna solitaria. Se dietro le parole non risiede una certa vibrazione, se non c'è il loro del sentimento, allora sono soltanto parole. Lo stesso vale per le persone. Charlotte Rampling.

0: Questi sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Siete sì. con Radio Latte e Miele e la voce che sentite è quella di Guido. Con me c'è Dania, consorte.
1: Sono qua.
0: Nella
1: sono
0: vita
1: qua.
0: E anche nel programma.
1: Sì, sì. Te tocca ragazzi.
0: Mi tocca. Vabbè, ci siamo lasciati per una settimana. Sono successe molte cose in questi giorni.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Adesso magari insomma qualcuno ne dovrà anche parlare, non lo so. Intanto penso agli amici di Bari, ma non solo, a tutti gli amanti dello sport e del calcio, perché c'è stata la scomparsa di Igor Procchi, lo zar, icona del calcio biancorosso, che purtroppo se n'è andato dopo aver lottato per un anno contro un tumore. Rimanendo in Puglia, invece ho scoperto che il conservatorio Umberto Giordano di Foggia conferirà la laurea ad onore in pianoforte jazz a Luca Medici, cioè a Checco Zalone.
1: Ma che bravo!
0: Questa è una cosa carina, molto carina, molto bella.
1: Lui è bravissimo, è un pianista straordinario, ma infatti nelle sue performance, ti ricordi, spesso suonava il pianoforte e lui fa finta di essere un po' strano, ma in realtà è una persona estremamente intelligente e colta.
0: Eh sì. Vabbè, niente, sono così notizie colte qua e là durante la settimana. Per esempio, ho letto che gli hanno rubato l'abito un abito di nozze.
1: A chi? A una persona, a un signore?
0: Questa volta a Roma, no, una signora, una ragazza.
1: Una ragazza, dai.
0: Sì, gli hanno rubato l'abito da sposa dall'auto, questa era una turista.
1: Ma ragazzi.
0: Poi però i carabinieri hanno arrestato i ladri. Cioè nell'auto loro avevano lasciato valigie, dispositivi elettronici e li hanno trovati. C'è stato un inseguimento a Roma dal Celio fino al Testaccio.
1: No vabbè, ma ragazzi, ma veramente, ma dai. poveri stranieri, loro non si rendono conto che bisogna stare attentissimi a lasciare le robe in macchina. Mamma mia, ma che brutta roba, ragazzi.
0: Senti, una cosa bella invece che è uscita da un po' questa canzone che dice: non dovresti. C'è Francesco Renga con Giusy Ferreri.

0: già amore.
1: Francesco Renga, Giusy Ferreri su Radio Latte Miele. Questa è Non Dovrei, Non Dovresti.
2: Non dovresti essere così.
1: No, non dovresti, non dovresti.
2: Tremendo, non dovresti essere così tremendo. Mi viene spontaneo.
1: Senti,
2: mi vessa, fuori onda,
1: senti,
2: mi vessa.
1: Cosa vuoi fare? Vuoi dedicarti uno spazio riservato?
2: No.
1: Vuoi fare un'isola indipendente?
2: Esatto, faccio l'isola indipendente, come fece Giorgio Rosa nel 1968, il primo maggio, l'isola delle rose. Beh, è una notizia ovviamente risaputissima, ci hanno fatto anche un film, ma così scorrendo nel web l'ho trovata e mi ha fatto pensare questa cosa. Cioè, lui voleva fare una repubblica autonoma.
1: Indipendente.
2: Ovviamente.
1: Ha fatto anche la dichiarazione di indipendenza, se non mi ricordo male.
2: Questo non te lo so dire,
1: sì,
2: però...
1: Il primo maggio del 68,
2: infatti, vedi? Uno Stato a sé, praticamente. Ovviamente, le autorità non la presero bene. E il 25 giugno arrivarono e la occuparono, praticamente... Per farvela breve, nel 69 ha chiuso il discorso lo Stato e l'ha fatta saltare.
1: Eh sì, cioè è stata demolita dalla Marina Militare.
2: È finita in fondo al mare questa
1: cosa.
2: Vabbè,
1: se vi capita
2: c'è un bellissimo film
1: che vi consiglio, poi a me piace molto Matilda De Angelis. E quindi ve lo segnalo, e si chiama proprio L'Isola delle Rose.
2: Beh, sì.
1: Va bene, noi non ci occupiamo di film, non ci occupiamo di pellicole,
2: ma di
1: celluloidi, ci occupiamo di tenervi compagnia e lo facciamo sempre molto volentieri. Però voi avete la possibilità, se vi fa piacere, di mettervi in contatto con
2: certamente
1: noi. C'è un numero, eccolo, qual è?
2: Eccolo qua, 335-787-1910.
3: Latte Miele.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
8: Spot.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato selezionato con cura. Da S Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. A S Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
2: Confondiamo spesso l'essere asociale con l'essere una persona che ha imparato nella vita a scegliere bene chi vuole intorno a sé. Keanu Reeves.
1: 1964. Questa canzone la ricordiamo interpretata da Mina, ma fu presentata da Fausto Ciliano e Jim Pidney prima.

0: Sigla in America.
1: Allora, prima Mina con E se domani, una pietra miliare della musica italiana.
2: Direi di sì.
1: E qui su Radio Latte Miele il viaggio nel tempo prevede poi l'incontro con Francesco De Gregori, lasciato adesso proprio con Titanic.
2: Sì, sì.
1: E poi anche un ingresso negli anni 90, dove troveremo i Negrita. Ma tu volevi sottolineare
2: molto,
1: una cosa, perché ti ho visto innervosirti.
2: Ma molto, molto
1: così,
2: nervosa.
1: Sei innervosita?
2: Molto, molto.
1: Perché volevo offrirti un caffè, ma non è il caso.
2: No, non è il caso. Perché a Novara, sì, addetti al verde, lanciano, fanno cadere pulli dalle alte cime dei cedri al parco dell'Allea, uccidendone numerosi in presenza degli enti.
1: Niente,
2: cioè, ragazzi,
1: notizia,
2: ma porca di una miseria.
1: No, ma stai calma.
2: Cioè, no, fatemi capire. Cioè, dovevi andare a potare gli alberi proprio adesso che questi uccelli hanno nidificato e ci sono i pulli? Cioè, adesso? Non potevi aspettare che gli uccellini fossero adulti e volassero via? No, cioè, ragazzi, veramente, siamo un popolo incivile. Non c'è un cazzo da fare, scusate l'espressione. Sono quando mi toccano queste cose.
1: Dal pullo all'inciviltà di un popolo.
2: No, di un popolo nel senso che non siamo noi, siamo... cioè. Però bisognerebbe, ragazzi, fare qualcosa, cioè arrabbiarsi un po' per queste cose qua. Abbattono alberi ovunque per fare edifici tipo appunto centri commerciali.
1: Ma magari era una potatura normalissima, no?
2: Oh, poteva essere anche normale, ma tu uccidi... No, scusa, purtroppo ho visto anche una foto. In terra c'erano una roba tipo 30... Ma ragazzi, erano grossi. Cioè, non sono pulcini invisibili, si vedono, capito? Quindi, voglio dire, l'intenzione era quella. Non potete dirmi che è una cosa casuale, o no? Non parlo più. Ragazzi, cioè, veramente, adesso, a parte gli scherzi, non siamo un popolo incivile, ma le persone dovrebbero arrabbiarsi e fare qualcosa perché queste cose non succedano. Gli alberi non si devono tagliare per fare gli edifici commerciali, ce ne abbiamo già tanti. Cioè, sei d'accordo con me o no? No, non è d'accordo.
1: Sì, no, sono d'accordo. Io sono più tranquillo di te, no?
2: Sì, vabbè, lui è tranquillo, io mi arrabbio tanto, ragazzi.
1: Bisogna imparare a sognare, no?
2: Sogniamo, soltanto sogniamo.

0: sognerò.
1: È vero, eh? Poi se prendi il giro, cominci a imparare a sognare.
2: Ah, che
1: non
2: bello,
1: smetti,
2: ma sognare è bellissimo.
1: Fai dei sogni sempre più grandi, sempre più, più ampi, e poi non raggiungi l'obiettivo del sogno, ma è normale.
2: Ma è normale.
1: Invece era un sogno.
2: Era un sogno, certo. Però è bello sognare, è proprio bello sognare.
1: Sì, sì.
2: È proprio bello.
1: Quando ti svegli di soprassalto.
2: No, no, no, ma sognare, dicevo in senso lato, non proprio il, diciamo,
1: no,
2: la,
1: certo, non il sogno.
2: Il sogno notturno. Sognare proprio perché dici, magari, non so, vedo il mare, vedo. Stai sognando, praticamente.
1: Stai sognando,
2: sei qua,
1: sì.
2: Non sei al mare, stai sognando.
1: Stai desiderando delle cose.
2: Ecco, tornando al discorso di
1: quale,
2: prima,
1: stai calma che eri già agitata prima.
2: Sì, no, no, io mi agito molto quando mi toccano la natura e gli animali.
1: La Dani è nervosetta stamattina.
2: Molto, guarda, ragazzi, è così purtroppo, non so che cosa farci. Quando mi toccano la natura e gli animali, do fuori di melone. E quindi volevo dire, tornando al discorso di prima, che in Giappone
1: qual
2: gli alberi.
1: Il discorso di prima, perché se
2: scusa,
1: uno
2: è vero,
1: è arrivato adesso.
2: Scusate, è vero. Il discorso di prima era che a Novara hanno potato degli alberi, così praticamente su questi alberi c'erano un sacco di nidi, i pulli sono caduti o li hanno fatti cadere e sono morti. Praticamente è una follia totale.
1: Quindi, da Novara a Kyoto.
2: Kyoto, in Giappone, quando vogliono costruire delle strade non tagliano gli alberi, li spostano. Cioè, c'è proprio, ho visto un filmato dove ci sono queste macchine che praticamente proprio raccolgono tutto il pane,
1: certo,
2: e spostano,
1: certo,
2: gli alberi. Così è civiltà, ragazzi, non tagliarli, spostarli. Vogliamo parlare del decreto della caccia? Forse è meglio di no, perché la sottoscritta diventerà veramente inascoltabile.
1: Stai calma, è sabato mattina, c'è un'atmosfera serena, rendiamola così ancora serena per
2: va
1: qualche
2: bene,
1: ora.
2: Va bene,
1: dai.
2: Va bene, dai, ti do retta.
1: La caccia non se ne parla stamattina, Giulia e Giulietta, non parlate, non parlate.
2: No, no, va bene, va bene.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
8: Come fossi una bambola.
7: Fatti bravo, rap.
9: E batti tu animale, batte come
7: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
10: Spot.
11: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online. Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it. Il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
12: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
13: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato.
0: Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: Giorgia insieme a Giovannotti qui su Radio Latte e Miele.
1: Oh, tu stavo sbadigliando.
0: Tu mi porti su.
1: Sai che stavo sbadigliando?
0: No, ma me ne ero accorto. Perché prima ti sei innervosita.
1: E adesso allora mi sto rilassando e quindi sbadiglio. Certo, è vero. È vero, è così.
0: Vabbè, state seguendo il mondiale di calcio?
1: No.
0: Domanda.
1: No.
0: Da 7 euro e mezzo.
1: 7 euro e mezzo,
0: perché,
1: infatti.
0: Perché mi viene da rispondere, no, ma guardo solo le partite dell'Italia.
1: No, infatti, l'Italia non c'è, quindi.
0: Però ho scoperto che io non sono, se seguo, ma con molto distacco, ho scoperto che è stata introdotta dalla FIFA e dall'IFAB una nuova regola che è stata introdotta per, diciamo, contrastare il razzismo o le offese non sanzionabili tramite la lettura del labiale. Allora, la regola è stata applicata a partire proprio dai mondiali, di solito era un'abitudine non nascondere le proprie parole, adesso è diventata un'infrazione che viene penalizzata in maniera severa perché ti buttano fuori, cartellino rosso.
1: Ecco. Perfetto.
0: Quindi, se hai da dirmi qualcosa,
1: me lo dici in faccia.
0: Non metterti le mani davanti alla
1: bocca. Esatto, proprio devo leggere il labiale.
0: Esatto. Puoi leggere il labiale?
1: Sì. Meglio che non vi dica cosa ha detto.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
2: E mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 11 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte miele a casa mia.
1: Malikayan. Perché dico Ayane?
2: Malikayan.
1: Titolo però lo sai tu.
2: Possibilità.
1: Perché è lui che ha davanti la scaletta, io no.
2: Sì, non la vuole, lei non la vuole.
1: Ma no, perché ho davanti altre cose.
2: Lo so che hai davanti altre cose.
1: Ho davanti altre cose. E vabbè,
2: dai. Vabbè, siete con Radio Latte Miele.
1: Ma va?
2: Sì, queste... nefandezze che state ascoltando sono proferite dalle nostre boccucce,
1: esatto,
2: vero?
1: Le mie in particolare, i due deficienti.
2: Sì, cioè,
1: rincopitechi, no, io cosa sono?
2: L'anelli de Polichete.
1: Anelli,
2: sei un anelli de Polichete.
1: Polichete, perfetto.
2: Senti, sai che la nostra città è famosa nel mondo per tante cose, ma
1: certo,
2: in particolare per quello che riguarda la creatività e la moda.
1: Sì, sì.
2: E quindi Milano torna ad essere capitale del Made in Italy, della tradizione, dell'innovazione, della sostenibilità.
1: Sì.
2: A cosa mi sto riferendo? A moda uomo, primavera, estate. La moda ha bisogno, secondo me, di essere attraversata da idee nuove.
1: Certo.
2: A volte anche un po'...
1: bislacche.
2: Ma sì, bislacche, scomode.
1: Ma direi.
2: Anche imperfette, perché poi dall'imperfezione nasce sempre qualcosa di interessante. Ed è per questo forse che c'è molta attenzione ai giovani. Per questa edizione sono previsti 83 appuntamenti totali, 17 sfilate fisiche,
1: wow,
2: e 7 appuntamenti digitali. Poi ci sono un sacco di presentazioni.
1: Ma quando comincia?
2: È partita ieri.
1: È già partita?
2: Ieri, sì, sì,
1: ah,
2: ieri.
1: Okay. Okay,
2: e
1: okay.
2: Termina il 23 di giugno. Peraltro domani, dopodomani, perdono, lunedì, ci sarà un appuntamento che secondo me è degno di note, va sottolineato, perché Leo Dell'Orco e Silvana Armani presentano per la prima volta insieme la collezione Giorgio Armani Primavera-Estate 2027 Uomo.
1: Ah,
2: e anche una selezione di capi delle collezioni Cruise di Giorgio Armani Donna.
1: Ah,
2: e, insomma, sono curioso, io non sono un appassionato di moda.
1: No, bene, anch'io.
2: Però, insomma, l'assenza di Giorgio Armani fa sì che ci sia molto, molto interesse su questa presentazione. Vedremo, vedremo.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Spot.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
11: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
0: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
12: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
13: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
14: Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. Antoine de Saint-Exupéry.

0: di mai più.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: Prontissimi, carichi.
4: Ah, sì, sì, pronta, carichi. Molto pronta.
3: Hai caricato l'arma?
4: Oh, sì, l'arma musicale.
3: Eh sì, beh, il nostro colpo secco prevede l'apertura della time capsule, capsula del tempo che, insomma, racchiude come uno scrigno di pietre preziose delle canzoni che ci appartengono in un modo o nell'altro, che fanno parte a volte della nostra infanzia.
4: Ah, certo, queste le scegliamo proprio noi, personalmente, certo. Non sono programmate dalla radio,
3: Una la scegli tu, una la scelgo io, e poi mettiamo in competizione le canzoni,
4: sì.
3: E se volete naturalmente abbinarvi all'uno o all'altra, lo potete fare.
4: Al 335-787-1910.
3: Allora, cosa hai scelto oggi come arma da sparare? Cosa spari?
4: Io sparo un Maurizio Vandelli, il principe, Equipe 84, tutta mia la città.

0: 1969, Maurizio Mandelli, il principe, tipo 84, tutta mia la città, questo è il mio colpo secco, il tuo caro.
1: Sparato.
0: Ho sparato.
1: Hai sparato? Bel colpo secco.
0: Bello,
1: siccome ci hai portato negli anni 60, mi sembrava corretto risponderti con una canzone che fa parte dello stesso decennio.
0: Certo, caro.
1: Allora, tu eri lì, io torno ancora un po' indietro e presento questa canzone. Il colpo secco di Guido è Davanti agli occhi miei, i New Trolls.

0: Beh, insomma, siamo andati molto indietro nel tempo.
1: Sì,
0: oggi
1: sì.
0: Un paio di canzoni, entrambe estratte dalle nostre rispettive capsule del tempo,
1: sì.
0: Dedicate a chi, se non hai i capelli bianchi, è perché se li tingi.
1: Esatto, bravo. Tu ce l'hai i capelli bianchi, non ti tingi.

0: io insomma.
1: Insomma, allora questi erano i New Trolls davanti agli occhi miei. Su Radio Latte Miele spara il nostro colpo secco si è concluso. Adesso ovviamente dovete abbinarvi,
0: sì, esatto, se volete abbinarvi alla mia canzone o a quella di Guido, scrivete al 335 787 1910.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Spot.
6: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
11: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
12: Sono grato alla luce di certe sere, quando le mie cicatrici aprono le fessure e dentro cade la bellezza. Fabrizio Caramagna.
13: Lei non si fidava di lui. E infatti, dice, ma perché non porti anche me alla partita?

0: Viaggio nel tempo qui a Radio Latiniele, prima Rita Pavone, veramente di tanti,
1: mamma mia,
0: tanti,
1: 1962, Gian Burrasca, Gian Burrasca, Gian Burrasca, io lo metto insieme, Gian Burrasca.
0: Se la metti insieme?
1: Sì, perché 62 secondo me era...
0: Io la metto insieme invece su un jukebox,
1: sì,
0: in un bar in spiaggia, nella zona dell'Adriatico.
1: Adriatico, sì.
0: In particolare a Viserba di Rimini.
1: Sì.
0: C'era quella canzone lì che suonava?
1: Sì.
0: Io ero piccolino.
1: E io la ballavo anche, c'era...
0: Pensa quante persone hanno ballato ieri sera allo stadio San Nicola a Bari, eh? C'era Vasco.

0: Mirko ha scritto altro che ballare, mi sono sbattuto tutta la notte ieri allo
1: infatti,
0: stadio,
1: lo immagino,
0: allo
1: lo
0: stadio
1: immagino.
0: Di Bari. Beh, insomma, due date di fila sono veramente un godere. Avete visto che ha dichiarato che farà 10 concerti l'anno prossimo di fila Vasco Rossi per festeggiare i suoi 50 anni di carriera.
1: Perfetto,
0: bella,
1: perfetto.
0: Bella come cosa.
1: Pensa con questo calore ballare. Tu, aiuto. No, mi sento male solo a pensarlo.
0: Senti, pensa un po' invece a chi è dall'altra parte dell'oceano e sta seguendo i mondiali.
1: Sì, sì.
0: Anche
1: sì,
0: lì fa caldino.
1: Ma
0: mi
1: direi
0: sembra.
1: Di sì. In tutti
0: sembra,
1: i sensi.
0: Mi sembra che faccia caldino.
1: DJ Aldo ci ha lasciato qualcosa
0: sì,
1: in proposito.
0: Messaggio,
1: un messaggio
0: legato ai mondiali e a una sua produzione. Vai, DJ Aldo.
2: Mondiali, io non ho avuto più notizie da Metti, il turco, l'attore.
1: Meno
2: anche
1: male,
2: perché questi hanno
1: male.
2: Perso i turchi la prima con l'Australia. D'altra parte, oh, sono tutte squadre così, non si capisce niente. E io allora ho fatto il pezzo dei mondiali a modo mio. Sentite un po' qua.

0: G. Aldo.
1: Davvero, ragazzi? Davvero, che il Curaçao e il Panama e l'Uzbekistan e Capoverde. E allora?
2: Dai, stanotte lo finisco, poi vi mando domani il meglio.
0: Vabbè, sono soddisfazioni. Sono soddisfazioni. Hai visto quanti sì. paesi sono presenti ai mondiali?
3: Sì, sì, certo.
0: E l'Italia non c'è.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
10: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
11: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
12: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
13: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido in diretta per il sabato mattina. Siamo vicini a voi fino alle 13 sì, questo 20 giugno. Non stavo pensando che ormai siamo arrivati quasi al momento del solstizio.
1: Il 21, sì, il solstizio. E poi le giornate iniziano ad accorciarsi.
0: Sì, diciamo che il solstizio è quando il polo nord della Terra si inclina verso il sole.
1: Sì.
0: Non so di quanti gradi, 23, 22, 25, una roba del genere.
1: Sì.
0: E questo condizione permette al nostro emisfero di ricevere la massima quantità di luce durante l'anno. È un risultato pienissimo e anche semplice da osservare. Più ore di luce, più giornate di sole.
1: Lunghe, le giornate sono lunghe, si cena con la luce ancora.
0: È domani comunque.
1: È domani, sì.
0: Domani mattina alle 10.24.
1: Oh là là, che bello. Sì. Senti anche la nostra cagnolina che non si sa che cosa abbia in questo momento.
0: Io lo so, sta facendo il saluto al sole.
1: Ah, perfetto.

0: Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. Helen Keller.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, tipicamente estiva, questa canzone di Elettra Lamborghini.
2: Yes.
1: Qui su Radio Latte Miele si è aperta l'ultima ora, mm-hmm. quella che ci porterà alle 13. Tra sì. poco vedremo anche di collegarci con...
2: Il mistero, sì, il sì. mistero.
1: Con Daniele Piccirillo, sì, che sì, è un sì, esperto sì. di cose un po' particolari, che ci farà un resoconto sulla sua visita in questo castello misterioso. Ma questo succederà tra poco,
2: sì,
1: perché subito invece la linea va
2: alla redazione.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. L'estate vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
2: Bisogna sempre sapere quando una frase giunge alla fine. Concludere un ciclo, chiudere un uscio, terminare un capitolo, non importa come lo si definisca, ciò che conta è lasciare nel passato quei momenti di vita che sono finiti. Paolo Coelho.

0: Hit Parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso qui su Radio Latte Miele, un'altra delle canzoni dell'estate,
1: certo.
0: nuova, uscita proprio ieri e programmata stamattina qui a Latte Miele a casa mia. Beh, Dani, a casa tua adesso devi fare tu gli onori di casa.
1: Certo, abbiamo già anticipato che parleremo di mistero con Daniele Piccirillo, che è al telefono insieme a noi.
0: Ciao Daniele.
1: Buongiorno Daniele.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno
1: Daniele. Ben ritrovato. Eravamo curiosi di sapere che cosa hai trovato nel castello.
0: In quel castello, quale castello, cosa c'era?
1: Insomma, dici tu.
2: Allora, come sempre vi dicevo, il castello è di Leporano, ok? Che è in provincia di Taranto. Sono stato invitato appunto dal direttore, in quanto, come dicevamo l'altra volta, numerosi fatti strani nel corso di questo ultimo anno, e allora sono andato a fare questo prologo perché poi ci saranno altri appuntamenti dove appunto fare immagini più, diciamo, un po' più specifiche, ma la cosa, diciamo, molto interessante che è accaduta è stato, a un certo punto ho fatto cantare una delle persone presenti che canta lirica all'interno della sala dove vengono segnalati più fenomeni, ok? Mm-hmm. Una volta che lei ha finito di cantare, immediatamente dopo si sono sentiti dei fischi, diciamo una sorta di motivetto fischiettando arrivare dall'altra parte della... ovviamente non c'era nessuno.
1: Certo.
0: Beh, strana come
1: è
0: cosa.
1: È molto strana.
2: E questa... quindi
1: sì.
2: Molto strana, però posso dirvi che la musica è veicolo, è conduttore. È ovvio che probabilmente qualcuno ha risposto a questo bellissimo canto continuando il motivetto fischiettando.
1: Ah, quindi lo stesso motivo, ha concluso il motivo della cantante.
2: Sì, esatto.
1: È veramente,
2: e non era nessuno di noi, perché ovviamente...
1: No, nessuno era presente nella stanza attigua.
2: No, esatto, quindi c'è stato questo fenomeno.
0: Se l'è presa la cantante?
1: Ma non credo.
0: Beh, è stata fischiata.
1: No.
2: È rimasta, è scioccata la cantante, diceva, come è possibile?
1: È possibile,
2: però
1: è possibile.
2: Capita. Sì.
1: Certo.
2: E poi abbiamo trovato delle luci accese che nessuno aveva acceso, perché abbiamo... sopralluogo, poi il protocollo dice usciamo dal castello e rientriamo poco dopo, così vediamo cosa succede nel frattempo, e abbiamo trovato le luci accese
1: che voi avevate ovviamente spento, quindi è stata la presenza.
2: Beh, certo, è ovvio.
1: Certo, sì. Certamente.
2: Esatto, vabbè, esatto.
1: Ma che cose fantastiche,
0: cose curiose,
1: veramente, molto belle.
0: Beh, diciamo che tu hai una certa esperienza in questo senso, perché sei un medium esperto in fenomeni paranormali e infatti, in quanto indagatore del mistero, vieni coinvolto spesso qui in castelli,
1: indagini, per fare indagini, certo,
0: per capire che cosa si cela dietro al mistero. Va bene,
2: esatto.
0: Senti, ti auguriamo una buona giornata, un buon weekend, ci sentiamo magari, se ti fa piacere, sabato prossimo, e ci racconterai altre cose. Tra l'altro sarà l'ultimo weekend nel quale andremo in onda, poi ci diremo ciao per tutta l'estate. Va bene, grazie a Daniele Piccirillo, buona giornata.
1: Grazie Daniele, buona giornata a te.
2: Buona giornata a voi. Ciao.

0: Che carina che è questa bossa nostra, solo nostra.
1: Concordo.
0: Gaia su Radio Latte e Miele.
1: Senti, lampeggia, sì. Ma vuoi dire che si è palesata la nave?
0: Sì, pare che sia riapparsa. Io
1: ma
0: pensavo fosse in vacanza.
1: Questa? Sì, ogni tanto sparisce.
0: Invece, boh, non lo so, ma chissà che cosa conta.
2: Buongiorno Dani e Guido.
1: Buongiorno.
2: Ma che caldo fa.
0: Sì.
2: Senta, ma qui fa un caldo becco. Voi avete l'aria condizionata.
0: Sì.
2: Veniamo su.
0: No.
2: Così siamo un po' al fresco con voi e ce la raccontiamo, no? Dai, vengo su subito.
1: No, signora
0: Piace,
1: Naso,
0: non
1: siamo
0: si
1: in onda.
0: Sì,
1: non è possibile. Ma che strano, dove va ogni tanto?

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
4: Prima di lavorare sull'intelligenza artificiale, perché non facciamo qualcosa contro la stupidità naturale? Steve Polliak.
5: È vero, è vero. Adesso c'è un inno alla sincerità contro l'ipocrisia, il carrozzone.

0: Vabbè, anche la musica di Franco Battiato stamattina qui nel nostro viaggio nel tempo, più o meno onirico a seconda delle canzoni che proponiamo.
1: È vero, è vero.
0: Prima Renato Zero, Il Carrozzone, poi Bandiera Bianca e poi adesso andremo anche negli anni 90 con gli 883.
1: Stavo giracchiando un po' sul web.
0: Giracchiava, lei giracchiava.
1: Giracchiavo sul web e mi sono
0: soffermata.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, ma io sono sveglia da un po'.
0: Sì, ma siccome giracchiavi, ti ho rivisto, ti ho salutato.
1: Ah sì, buongiorno allora.
0: Lei giracchia.
1: Giracchiavo, mi sono soffermata sulle fotografie di Villa d'Este. Villa d'Este a Tivoli, da non confondere con quella che c'è sul lago di Como.
0: Ma quello è un hotel.
1: E quella adesso è un hotel, però si chiama Villa d'Este anche lui. Vicino a Tivoli, è praticamente famosissima.
0: Sì, sì, io
1: per
0: sono
1: il,
0: stato. Bella.
1: Il viale delle cento fontane, la fontana dell'organo che produce musica sfruttando la sola forza dell'acqua. E poi ci sono 500 giochi d'acqua e fontane distribuiti nei giardini rinascimentali.
0: Vabbè, se siete dalle parti
1: mamma,
0: di Roma,
1: che meraviglia, ragazzi.
0: Ve lo consigliamo.
1: Veramente.
0: Così una tappa a Villa d'Este, sì, rinfranca, perché il giardino all'italiana è qualcosa che abbiamo un po' perduto.
1: Sì,
0: e invece
1: vero.
0: Lì c'è un ricordo rinascimentale molto interessante. Molto,
1: molto interessante.
0: Bello.
1: Ma la cosa particolare che mi ha fatto pensare è che loro praticamente hanno installato, gli architetti hanno installato una sorta di aria condizionata nel palazzo. Stiamo parlando del Rinascimento, quindi è una cosa particolare. Pensate, nel cuore del palazzo, sotto il piano terra, fu installato un sistema che sfruttava camere interrate e acqua fredda per spingere l'aria verso l'alto. L'aria passava in piccoli condotti e usciva da bocche di statue a forma di testa umana. Cioè, incredibile! Cioè, sfruttavano la forza dell'acqua, la pendenza, per praticamente raffreddare le stanze.
0: Sì, perché c'era la pendenza, lì c'è un fiume che si chiama Aniene, no?
1: Aniene, esatto, loro prendevano l'acqua dal fiume Aniene e la convogliavano e facevano appunto defluire l'acqua nei giardini per i giochi d'acqua e questa strana e preistorica aria condizionata con l'acqua che spingeva l'aria fresca verso l'alto e l'aria usciva dalle bocche.
0: Allora, l'acqua condizionava l'aria condizionata.
1: Esatto, proprio

0: a Radio Latte e Miele il tempo passa gradevolmente,
1: ma
0: velocemente.
1: Certo. Siamo
0: ormai in dirittura d'arrivo, alle 13 ci saluteremo anche oggi e vi lasceremo con Matteo Osso, come accade
1: certo,
0: sempre.
1: Certo.
0: Prima però, visto che oggi sei in vena di giracchiamenti,
1: sì,
0: dove ci porti con la tua mostra? Mostraci la mostra. Dove andiamo?
1: Andiamo a Bologna, dove c'è la più ampia antologia mai organizzata in Italia dedicata a Ruth Orkin, fotoreporter, fotografa e regista statunitense tra le più rilevanti del XX secolo.
0: Oh, sì.
1: Ruth Orkin, The Illusion of Time. L'esposizione presenta 187 fotografie, due macchine fotografiche e alcuni importanti documenti che ripercorrono la traiettoria di una delle personalità più importanti della fotografia del Novecento e ne considerano il ruolo cruciale nella storia di questo genere espressivo. Completa la rassegna una selezione di ritratti di personalità celebri come Albert Einstein, Marlon Brando, Robert Capa, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Lauren Bacall, Doris Day, Tennessee Williams, Ava Gardner, cioè ragazzi, mostri
0: sì,
1: sacri.
0: E sono quelle meravigliose fotografie in bianco e nero,
1: esatto,
0: che sicuramente ognuno di noi ha visto almeno una volta.
1: Assolutamente, infatti mostrano in modo emblematico la sua capacità di narrare persone e ambienti con grande immediatezza e efficacia espressiva. Ve lo ripeto, Ruth Orkin, The Illusion of Time, a Palazzo Pallavicini, a Bologna.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata. Nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro. Nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: missili.
1: Non litighiamo più, Giulio in Giuretta.
2: Ma no, dai.
1: Da oggi in avanti non litighiamo
2: ma
1: più.
2: Ma figurati.
1: È vero che l'amore non è bello se,
2: se non è litigarello.
1: Però,
2: sì, però.
1: Però anche così una vita di equilibrio, di coppia.
2: E dipende,
1: ci sta bene.
2: E dipende. Se mi vessi,
1: esatto,
2: caro.
1: Infatti, volevo sapere.
2: Non regge, non
1: hai
2: regge.
1: Pensato ai manicaretti.
2: Aia.
1: Per oggi?
2: Allora, il
1: visto
2: signor...
1: che ormai ci
2: sì.
1: siamo.
2: Questo signore qua di fianco a me
1: sì.
2: ha acquistato una roba tipo 30 uova. Penso che oggi mangeremo delle uova.
1: Sì, ma sono uova normali, sono uova super.
2: Sono uvi particolari. Sono uova particolari.
1: Senti, uvi, abbiamo un po' di ringraziamenti
2: da
1: fare.
2: Ma sì, dai, ringraziamo.
1: Il primo ringraziamento è a Daniele Piccirillo, che è venuto a trovarci e ci ha parlato di questo castello un po' infestato.
2: Esatto. Maurice Modica, la signora Naso, che si è fatta risentire dopo un bel po'.
1: Sì. E poi Alex Peroni, che ha interpretato invece il nostro DJ Aldo, che oggi si è lanciato nella produzione di una canzone che non è ancora finita.
2: Ma che non era neanche male,
1: non era male per niente,
2: era carina,
1: non era male per niente.
2: Bravo DJ Aldo, ci è piaciuto.
1: Poi un grazie va a Umberto, che è in regia.
2: Aniceto.
1: Aniceto, certo. Cioè. E un grazie doveroso a chi ci ha scritto e si è abbinato alle canzoni. Una l'ho scelta io per il nostro colpo secco.
2: Sì.
1: Vabbè, era una canzone dei New Trolls. E davanti agli occhi miei, e tu invece avevi scelto
2: l'Equipe 84 tutta mia la città.
1: Tutta mia la città. Come è andata a finire sulle
2: siamo
1: votazioni?
2: Pari, caro
1: oggi,
2: ragazze, siamo pari, caro ragazzi.
1: Oggi ex-equo.
2: Va bene.
1: Allora,
2: va
1: non
2: bene.
1: Hai vinto tu, non ho vinto io.
2: No.
1: Vorrà dire che premieremo due ascoltatori con i gadget di Radio Latte e Miele e li pescheremo a casi. Uno nella lista dei tuoi
2: esatto.
1: e uno dalla lista dei miei.

0: 13 in punto.
1: E dunque, siamo arrivati
2: dunque,
1: al dunque.
2: Hai parlato di uvi.
1: Di uvi, uvi,
2: uovi,
1: uvi,
2: sì. Uvi, gli uovi.
1: Quando ero piccola dicevo uvi.
2: Gli uvi, gli uvi. Hai parlato di gnognoni.
1: E gnognoni, esatto.
2: Piccoli.
1: Ho detto anche una parolaccia a inizio,
2: sì,
1: trasmissione, ma ero arrabbiata,
2: non
1: scusatemi.
2: Notata, non l'hanno
1: sì,
2: notata.
1: Fa niente, mi è scappata.
2: Allora, siamo arrivati al momento dei saluti, in effetti abbiamo consumato 3 ore insieme, vi lasciamo in buona compagnia, la dolce vita prende il via tra pochissimo e vi accompagnerà magari durante l'orario del pranzo. Io adesso vado a occuparmi di gnognoni uvi,
1: gli uvi,
2: quella roba lì. Perché dobbiamo preparare il pranzo del mezzodì,
1: sì,
2: il mezzodì
1: sì.
2: Passato da un bel porma.
1: Sì, sì,
2: va bene,
1: fame.
2: Ci sentiamo domani mattina se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo a partire dalle 10 qui su Radio Latte Miele. Ciao da Dani e Guido.
1: Io vi lascio con un pensiero di Richard Bach. Ti ci vorrà una vita prima di incontrare qualcuno che ti capisca e ti accetti per ciò che sei. E alla fine scoprirai che quel qualcuno eri tu. Ciao, a domani.
2: Gnignone.

0: Bambole di pezza con porno per darci il buongiorno alla dolce vita.
1: La dolce vita.
2: La dolce vita.
1: La dolce vita.
3: Marcello, come here.
0: Penultimo weekend insieme, amiche e amici di Radio Latte e Miele, abbiamo ancora oggi e domani e poi la settimana prossima e poi entrerà il nostro palinsesto estivo. Nel frattempo però ovviamente abbiamo tante cose di cui chiacchierare, tra poco arriveranno aggiornamenti su quello che è successo durante questa settimana e naturalmente un ospite di copertina, oggi andremo a teatro. E poi la musica, un viaggio nel nostro passato, oggi andremo parecchio indietro nel tempo, lo sapete che a me piace ogni tanto andare a scavare anche dal punto di vista quasi archeologico e non soltanto musicale. Prima di cominciare con tutto questo, come da nostra abitudine, sentiamo cosa ha da raccontarci la redazione di OK Salute.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ok salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Si sa, anche l'occhio vuole la sua parte, un detto che vale persino a tavola. L'aspetto, in particolare il colore degli alimenti che vediamo al supermercato, che mettiamo nel piatto, influenza profondamente il nostro appetito. E non è certo un mistero che per rendere così invitanti caramelle, snack, ma anche salse e dolciumi vari, l'industria alimentare ricorre all'uso di coloranti alimentari. Con questo termine si indicano sostanze che, pur rientrando a pieno titolo nella categoria di additivi alimentari, si differenziano da questi per una caratteristica precisa: non rispondono a specifiche esigenze tecniche, come ad esempio quella di dolcificare, aromatizzare o conservare un alimento, ma hanno uno scopo puramente estetico, orientato a interagire con la sfera psichica ed emotiva del consumatore. In alcuni casi i coloranti sono aggiunti a prodotti di per sé quasi incolori, come caramelle, gelatine, bevande analcoliche o glassi di pasticceria, per renderli più attraenti. In altri servono a compensare la perdita di pigmento dovuta alla lavorazione industriale. Succede ad esempio con i succhi di frutta, confetture o le salse, la cui colorazione naturale può sbiadire durante la cottura, la filtrazione o la conservazione. Per entrambi gli utilizzi sono però spesso associati a qualcosa di poco salutare, su cui ogni consumatore vorrebbe essere maggiormente informato. Anche nel nostro paese i coloranti destinati all'industria alimentare si distinguono in base alla loro origine. I coloranti naturali possono essere estratti da specie vegetali oppure, ma solo nel caso del rosso, da alcune specie animali. Tra i coloranti naturali rientrano ad esempio la curcumina, che è E100, che ha una tonalità giallo-arancio estratta dai rizomi macinati della curcuma, usata per colorare mostarde, dadi e prodotti dolciari. Le clorofille E140, ricavate da piante e alghe, utilizzate spesso in bevande, gelati e salse. La cocciniglia E120, un pigmento ottenuto essiccando i corpi delle femmine di un insetto, la cocciniglia americana, impiegata per colorare yogurt alla frutta e insaccati. I costi di estrazione, concentrazione e purificazione per ottenere un colorante naturale sono generalmente piuttosto alti, motivo per cui in molti casi l'industria alimentare fa ricorso a coloranti artificiali o sintetici, ossia sostanze ricavate mediante processi chimici, come il giallo sintetico E102 o il blu brillante E133. Spesso il timore è che questi coloranti possano causare tumori. Una cancerogenità accertata nell'uomo non è stata confermata, fa sapere Emanuele Russo, che è dietista presso l'Istituto Nazionale per la Cura dell'Obesità dell'Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. I rischi emersi riguardano per lo più studi su animali e non sono ancora definitivamente trasferibili all'essere umano. Da febbraio 2026 la Food and Drug Administration americana ha autorizzato la dicitura senza coloranti artificiali nei prodotti in cui i coloranti sono presenti ma provengono da fonti naturali. In questo modo l'FDA ha modificato la regola di base che permetteva di utilizzare questa definizione solo nel caso in cui gli alimenti non contenessero alcun tipo di colorante aggiunto, indipendentemente dalla sua origine. E in Italia, nonostante le medesime classificazioni americane, in Europa e quindi anche in Italia non è ammesso un claim come quello approvato dall'FDA. Sui prodotti si può scrivere senza coloranti se non sono stati aggiunti coloranti di alcun tipo, oppure senza coloranti aggiunti se non sono stati aggiunti coloranti come additivi, ma il prodotto contiene ingredienti naturalmente coloranti. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
3: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
3: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
3: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
7: Un mondo, soltanto adesso io ti guardo.
8: Latte miele. Latte miele.
9: Com'era il mondo prima di te?
10: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Le ragazze, nel caso non fosse chiaro il titolo della canzone, era Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele, ma noi abbiamo ben altro di cui parlare, e cioè delle news della settimana.
1: News della settimana.
0: E allora, amiche e amici di Radio Latte Miele, qui la situazione è particolarmente garbugliata, sto parlando del Medio Oriente, ovviamente, dove a fronte di una settimana che era partita nel migliore dei modi con la firma di uno storico accordo di tregua che è stata firmata da Donald Trump elettronicamente a Versailles, un accordo decisivo per porre fine allo stato di guerra con Teheran, questo si chiama memorandum d'intesa, a cui sarebbero poi avrebbero dovuto far seguito tutta una serie di accordi dettagliati che regolamentano le clausole di questa nuova pace trovata. Il punto dove sta è che, benché questo memorandum d'intesa sia stato finalizzato durante una cena istituzionale a Parigi con il presidente Macron e quindi aprisse la strada a incontri istituzionali di altissimo livello che erano previsti per questi giorni, per questo fine settimana, il buon Netanyahu ha pensato bene di bombardare lo stesso il Libano. Una delle clausole incluse nel memorandum era che il Libano non avrebbe dovuto essere più oggetto di bombardamenti o di attacchi da parte di nessuna forza, e benché il presidente Trump abbia cercato di portare a più miti consigli il presidente Netanyahu, questi ha semplicemente deciso di farlo lo stesso. Ovviamente la conseguenza è una: tutti gli accordi sono stati sospesi a tempo indeterminato.
2: E ciao, aspetterai 100 video.

Comuni Mortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele. Noi abbiamo da proseguire con tutto quello che succede intorno a noi in questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle. News della settimana. Maturità, amiche e amici di Radio Latte Miele, ci siamo passati tutti, chi non c'è passato sta per passarci o ci sta passando esattamente in questi giorni. Ha preso ufficialmente il via dell'esame di Stato per oltre 500.000 di studenti italiani, con la prima prova scritta di italiano, che sappiamo è la prima prova scritta, quella diciamo classica, che tutti quanti in maniera assolutamente identica, indipendentemente dal tipo di scuola, devono superare e devono affrontare. Tra gli autori scelti dal Ministero figurano Mario Calabresi, Cesare Pavese e Vitaliano Brancati. Successivamente ovviamente c'è la prova specifica, quindi qui cambia il soggetto, cambia il tema a seconda del tipo di scuola. Ci saranno istituti tecnici che vanno in una direzione, quelli linguistici in un'altra, il liceo classico eccetera, e tutto questo poi ovviamente genererà una serie di punteggi che poi vengono sommati al punteggio finale, determinato anche dalla prova orale. Ovviamente le prove orali vengono scadenzate nelle prossime settimane e diluite nel tempo, perché mentre per scrivere si può ritrovare tutti nella stessa aula, per fare le interrogazioni bisogna andare uno alla volta, e alla fine si assomma tutto questo ai crediti realizzati, accumulati, crediti formativi accumulati negli ultimi anni di carriera scolastica, per determinare se da 60 a 100 si è maturi o meno e con quale punteggio.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
10: Sta per arrivare il nostro ospite di copertina, ma prima, come sempre, un giretto con la musica. Andiamo al 1977, Pino Daniele ci canta Napule, un vero manifesto per la città partenopea, e poi per gli anni 80 troveremo Giuni Russo con Alghero.

0: anni 80 su Radio Latte Miele, invece è arrivato il momento di fare un salto un pochino avanti nel tempo. Vi porto a lunedì sera, cioè a dopodomani, 22 di giugno, al Teatro Litta di Milano, e troveremo in scena Enrico IV fino a sparire, e con noi per parlarcene e raccontarci di che cosa si tratta. Si parte da Pirandello, ma poi i viaggi che si fanno sono tanti. Abbiamo Davide Del Grosso, che è il regista di questa opera. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
0: Allora Davide, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo da Pirandello per fare i bravi scolari, o vuoi fare una cosa rivoluzionaria e decidi tu?
1: No, è bello cominciare da Pirandello, su.
0: No, come no? Sì, sì, no, no, va benissimo, tutti in piedi davanti al nome di Pirandello.
1: Esatto.
0: Allora, intanto come mai questa scelta, proprio questa, delle tante produzioni pirandelliane?
1: Ecco, vedi, questo è molto interessante. Il desiderio, devo dire, primario, nasce dai due interpreti. Pietro De Pascalis e Marco Liva avevano voglia di tornare a lavorare insieme e avevano voglia proprio di indagare un testo dove ci si perdesse potenzialmente nel rapporto tra teatro e vita, e quindi l'Enrico IV gli è proprio comparso e mi hanno chiamato chiedendomi se avevo voglia di iniziare a entrare in scrittura, quindi a fare una riscrittura dell'opera di Pirandello, ed effettivamente poi così è stato. Abbiamo letto tante volte l'originale del 21 e quello che abbiamo fatto è che ci siamo appoggiati sulla sua ossatura tematica, quindi l'opera che abbiamo scritto è completamente nuova, è originale, però si fonda, diciamo, sul testo pirandelliano.
0: E qua entrerei tra poco, ci ascoltiamo intanto una canzone insieme, perché è bello capire come si possa prendere un nome così prestigioso come Pirandello e un'opera così anche importante e trattandola con rispetto ottenere qualcosa di diverso, ma pur sempre fedele all'intenzione primaria. State con noi su Radio Latte Miele, tra poco ne parliamo con Davide Del Grosso.

0: Benvenuti in paradiso, Antonello Venditti su Radio Latte Miele. Noi invece vi aspettiamo, anzi Davide Del Grosso insieme a Pietro De Pascalis e Marco Oliva vi aspettano al Teatro Litta a Milano questo lunedì sera, poi in scena in realtà fino al 4 di luglio, quindi c'è un po' di tempo per andare a vedere. Che cosa? Enrico IV fino a sparire. Allora, siamo partiti da Pirandello, cosa avete fatto sull'ossatura, diciamo, che lui vi ha lasciato, che ci ha lasciato? Voi dove, cosa avete demolito, cosa avete costruito?
1: Ma allora, abbiamo appunto letto dei temi che ci interessavano, forse potrei sintetizzarli così. Il primo è il rapporto con il tempo, quindi il fatto che il tempo scorra e che quindi passi la giovinezza, passi la vita, è un tema che il protagonista di Enrico IV fa fatica ad accettare, e forse non solo lui, anche noi dobbiamo rapportarci su questa cosa. Ma poi nello specifico, nell'Enrico IV, c'è che cosa succede al tempo quando un trauma, un evento traumatico colpisce la nostra vita. Il protagonista di Enrico IV cade da cavallo, e io ho proprio lavorato su che cosa accade alla nostra percezione del tempo nel momento in cui un evento molto forte ci colpisce, ed è come se il tempo iniziasse a orbitare intorno solo a quell'evento. È come se la nostra vita si muovesse in una sorta di loop, di passato continua a riproporsi. Abbiamo cercato, come dire, di lavorare questo in scrittura e poi scenicamente dal punto di vista visivo, sonoro. In ultima battuta forse c'è un altro tema pirandelliano, che è quanto abbiamo il controllo delle cose. Quanto possiamo controllare quello che succede? Esatto.
0: Allora, io devo controllare la lunghezza dei nostri interventi, certo, perché c'è la pubblicità e poi la musica, però torniamo e approfondiamo anche questo aspetto. State con noi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: L'estate, vestile ad ADSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
6: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

0: Ciclone Takagi Ketra insieme a Elodie, Maraia e Gypsy Kings, e noi continuiamo a parlare di Luigi Pirandello, del suo Enrico IV, ma anche di questa rilettura e riscrittura che ha fatto Davide Del Grosso insieme a Pietro De Pascalis e Marco Oliva. Vi siete trovati a tre, è scritto a sei mani questo testo, Davide?
1: Ma allora, il testo effettivamente, la drammaturgia l'ho scritta io, ma il desiderio nasce insieme, condiviso con Pietro e Marco, e nasce da riflessioni che abbiamo fatto insieme. Parlavamo poco fa del controllo e noi ci siamo trovati a riflettere su questo. Cioè, il protagonista dell'Enrico IV, cosa gli succede? A 26 anni viene invitato a una festa, va a una festa e però ha un incidente, cioè ha una di quelle cose che possono accadere a tutti. E allora una delle cose che ci ha interessato è chiederci quanto noi dobbiamo vivere nell'illusione che in realtà la nostra vita la controlliamo noi, no? E che invece, come dire, non abbiamo questa possibilità. Io non so che cosa accadrà tra poco. Questa è una delle cose che sconvolge il protagonista pirandelliano ed è uno dei temi attorno a cui orbita tutto quello che noi abbiamo fatto nello spettacolo che debutta lunedì.
0: Poi, entrando nel dettaglio, qui diciamo ci sono la storia di due coinquilini che sono forse, sì, da quanto ho avuto modo di intendere, in qualche modo forse due aspetti della stessa, due facce della stessa medaglia, due modi di essere di essere oggi, uno concentrato, sì, sullo studio, l'altro invece su tutt'altro, quindi un po' due aspetti dell'essere umano, diciamo così, che si sdoppia per dare voce ad entrambe, sì, ad entrambi i colori in qualche modo. E su questo io ti lascio ancora con un po' di musica e poi torniamo, perché mi interessa capire esattamente questa scelta e quali sono queste due facce. State con noi.
1: Sì.

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa, lo siento, e Radio Latte Miele invece insieme a Davide Del Grosso, parlando di quello che troviamo in scena al Teatro Lita dal lunedì fino al 4 di luglio, si chiama Enrico IV fino a sparire. Allora, questi due protagonisti, che bestie sono?
1: Allora, noi vediamo in scena in un appartamento due protagonisti, Enrico e Mattia, che vivono come due coinquilini, sembrano due studenti che condividono un appartamento, anche se sono visibilmente invecchiati, cioè non hanno più 20 anni, eppure vestono nello stesso modo, si rapportano con una grande complicità, cioè una fratellanza, ecco, possiamo dire. E cosa succede? Che Mattia è proprio impegnato a preparare un provino, e guarda caso è un provino teatrale sull'Enrico IV, quindi ripete le battute, cerca di memorizzarle, eccetera, invece Enrico cerca di spingerlo in tutti i modi a uscire di casa, vuole dissuaderlo da questa occupazione, come se dicesse vai fuori da quella porta. La cosa particolare che vi posso, diciamo, in spoilerare è che noi vediamo che il provino è sempre oggi, cioè scorrono i giorni sulla scena, ma il provino è sempre oggi, è come se cadessimo eternamente in un presente, oppure vivessimo la stessa giornata che tende a ripetersi per Mattia.
0: Un po' il giorno della marmotta, no? Buongiorno.
1: Esatto, esattamente.
0: Tutte le mattine si ricomincia da capo.
1: Esattamente.
0: E questo per cosa vorrebbe, su cosa vorrebbe farci riflettere? Guarda, te la lancio, così non perdiamo tanto tempo. Qual è la riflessione che sta dietro questa ripetizione del quotidiano e anche queste interferenze che invece è un po' con il diavoletto e l'angioletto sulle spalle? Torniamo tra poco e per la risposta state con noi.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
6: Erba di casa mia.
7: Latte e miele.
8: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
7: Latte e miele.
9: Voglio andare a casa.
10: La casa dov'è?
9: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
11: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, questa è Radio Latte e Miele. Oh. E noi stiamo indagando, io sto cercando di estorcere delle informazioni a Davide Del Grosso per spoilerare quello che succede sul palco. Mi rendo conto che è un'operazione malvagia, però Davide, questo è il mio mestiere, cercare di farvi, parlare. No, mi interessava capire questo il motivo per cui c'è questo ritorno e qual è la riflessione che sta dietro.
2: Allora, è proprio questo: se noi diciamo che non abbiamo il controllo di quello che ci accade nel quotidiano, se ci accorgiamo di questo, che noi non abbiamo il controllo degli eventi, questa cosa ad alcune persone può spaventare moltissimo. Il protagonista Pirandelliano è molto spaventato da questo, infatti vive 20 anni in una sorta di fiction per poter pensare di controllare tutto il gioco. E in qualche modo questo giorno che si ripete per Mattia, per il nostro protagonista, è tutelante, perché lui sa esattamente che cosa succede, mentre l'altro lo invita a dire: guarda che nella vita non sai che cosa ti accade, ma accadono

Non me ne preoccupo prima del tempo. Però evidentemente c'è chi non la pensa come me. Abbiamo l'ultima canzone insieme, Davide, e poi torniamo per i saluti finali. Stare con te.

0: aspetti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? È la voce di Noemi, sembra, come dire, messa apposta la canzone in questo punto, perché tu cosa fai? Non questa sera, questa sera è sabato, fate un po' quello che volete, ma lunedì sera o da lunedì fino al 4 di luglio potete andare al Teatro Litta a Milano a guardare questo spettacolo Enrico IV fino a sparire con Pietro De Pascalis e Marco Oliva per la regia di Davide Del Grosso, che abbiamo ancora in collegamento. E a questo punto, Davide, io faccio sempre una cosa con i miei ospiti e lascio loro l'ultimo minuto di radio libera in cui dire quello che volete. Fate pure un proclama alla nazione con Creanza. Pensa che ho ancora da finire di pagare il mutuo, cerca di non farmi licenziare, grazie.
2: No, vabbè, intanto vi ringrazio della possibilità e sì, vi aspettiamo per vedere che cosa succede, come dire, nell'attraversare insieme qualcosa che è un classico e che ci è rimasto anche un po' forse nella memoria scolastica, ma che invece, come dire, ci può offrire una prospettiva più contemporanea, teatrale, nuova. E io volevo semplicemente, come dire, ricordare la squadra di lavoro e ringraziare MTM, Dino Serra alle scene, Camilla Nardelli ai costumi, Lemmo che ha gestito il paesaggio sonoro e la composizione che viene fatta ad hoc per questo spettacolo, quindi sarà una composizione elettronica fatta apposta per vivificare questa drammaturgia. E io direi questo dal
1: paesaggio
2: 22
1: sonoro, un'espressione meravigliosa che te la rubo subito e non so quando mi capiterà di utilizzarla, ma intanto ce l'ho, me la sono segnata. E allora grazie a Davide Del Grosso per essere stato insieme a noi in questo sabato pomeriggio. L'appuntamento, come avete già capito, è dal 22 fino di giugno, fino al 4 di luglio al Teatro Litta di Milano. Noi ci ritroveremo, spero presto. Davide, buon lavoro.
2: Grazie mille, grazie.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Pronti per parlare di cinema su Radio Latte e Miele con le nostre pagine dedicate a questo meraviglioso argomento. Prima però il nostro viaggio nella musica ci porta agli anni 70 con Drupi, Sereno è, e poi Riccardo Cocciante negli anni 80 con Tu sei il mio amico carissimo.

0: Profetica questa canzone di Riccardo Cocciante. Tu sei il mio amico carissimo, perché un amico carissimo ce l'abbiamo in linea come tutte le settimane. Ancora purtroppo, poi questa non è l'ultima, la penultima, e la prossima sarà l'ultima settimana in cui parleremo di cinema, ma intanto lo facciamo insieme a Dario Cangemi. Ciao Dario.
1: Ciao Matteo, anche perché per noi in realtà è la stagione poi più ricca, se vogliamo. Tra l'altro anticipo subito che proprio da Riccione delle giornate professionali il 30 giugno ci sarà un nuovo Hot Corn Weekly Magazine cartaceo, vecchio stile un po', come la carta a noi piace sempre, anche se si dice che un po' l'editoria è soltanto digitale.
0: Okay, però a noi piace questo, anche la carta, anche quella di
1: a noi piace tanto, siamo diciamo dei giornalisti nostalgici pur essendo giovani. Allora, no, però parto subito con una importantissima notizia, perché ne abbiamo parlato tanto in queste ultime settimane, ma adesso è finalmente al cinema. Parlo di Toy Story 5, dal 18 giugno è uscito nelle sale italiane, questo nuovo capitolo della storica saga che anche a me, devo dire, sono cresciuto con Woody, Buzz Lightyear, Jessie e tutti gli altri protagonisti che hanno veramente accompagnato intere generazioni. Come avevo già detto, la cosa particolare di questo nuovo capitolo di Toy Story è che questa volta la sfida è tutta contemporanea, cioè i giocattoli dovranno confrontarsi con questo nuovo tablet intelligente che è diventato il passatempo preferito della piccola Bonnie. Quindi un avversario, come dire, tecnologico, contemporaneo, insolito, che mette in discussione il ruolo stesso dei giocattoli.
0: Una lotta tra giocattoli? Sempre...
1: mondo dominato dalla tecnologia, che si collega un po' a quello che dicevo prima dell'editoria. Anche l'editoria è ormai in mano alla tecnologia, allo schermo, e invece quanto è importante ancora la fisicità delle cose.
0: Per fortuna che almeno per il momento la radio rimane nelle gole di chi la fa. E tu la stai facendo insieme a noi da tutta questa stagione, e quindi continuiamo tra poco con il cinema. State insieme a noi.

0: Eros Ramazzotti, cose della vita su Radio Latte e Miele. Parliamo di cinema. Hot Corner, la piattaforma multimediale su cui trovate tutta una serie di approfondimenti rispetto a quello che il suo direttore Dario Cangemi ci viene a raccontare qui nelle nostre pillole in diretta. Allora Dario, dopo Toy Story dove ci porti?
1: Assolutamente sì, beh, non potevamo che iniziare da Toy Story, però continuiamo con un altro film molto atteso e capirete subito perché. È arrivato nei cinema italiani Il bacio della donna ragno, che è il nuovo film con Jennifer Lopez, diretto tra l'altro dal premio Oscar Bill Condon, che era già stato autore di Dreamgirls e sceneggiatore di Chicago. Questo, dobbiamo dire, è un progetto atteso da tempo, che porta sul grande schermo una nuova versione del celebre romanzo di Manuel Puig, pubblicato nel 1976, ed era già stato adattato nel cinema nell'85. Una storia ambientata nell'Argentina della dittatura militare, che segue questo incontro tra due detenuti, il prigioniero politico Valentin e Luis Molina, che per sfuggire alla durezza del carcere si rifugia un po' nell'immaginazione. E, insomma, realtà e fantasia si intrecciano in un musical che alterna dramma, amore e numeri, appunto, come dicevo, musicali.
0: Tu l'hai visto già?
1: Attesa per Jennifer Lopez. L'ho visto, poi se mi chiedi di consigliarlo, io direi che passiamo alla prossima domanda.
0: Volevo capire, è uno di quei musical in cui loro fanno delle cose normali e poi improvvisamente bam, arriva la canzone e tu...
1: A parte lo scherzo, era già stato presentato al Sundance, un festival importante, no, è un bel musical, perché io da quel punto di vista mi sa che siamo simili, quindi comunque lo consiglio.
0: Sì, musical non seduce le nostre anime tanto quanto altre cose, ma insomma,
1: esatto.
0: Le anime sono tante, sono tutte diverse, qualcuno ama i musical e giustamente questo è un musical che va visto. E allora noi abbiamo la pubblicità, un po' di musica e torniamo insieme a te, rimani con noi Dario.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2.
7: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
8: Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

0: Ricordate mille, abbiamo ascoltato Ligabue con Il Muro del Suono e continuiamo ad ascoltare ancora per qualche minuto la voce di Dario Cangemi, direttore di Hot Corn, che ci dà un sacco di novità riguardanti il cinema.
1: Assolutamente sì, novità che potrete sempre comunque continuare a leggere sul nostro quotidiano online che è costantemente aggiornato. Volevo chiudere oggi con una notizia che secondo me è una delle notizie più importanti degli ultimi giorni, perché Sean Penn, che personalmente adoro, sta preparando un film sul 6 gennaio e in trattativa per il ruolo principale c'è proprio Bradley Cooper, perché il regista e attore premio Oscar racconterà infatti la storia di un poliziotto che è stato coinvolto nell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Warner Bros. Dovrebbe essere appunto la casa di produzione dietro al progetto, mentre Bradley Cooper è in trattative per interpretare il protagonista. In questo caso Sean Penn tornerebbe dietro la macchina da presa dopo un po' di anni per raccontare, diciamo, l'evento del 6 gennaio del 2021, un giorno che ha segnato probabilmente uno dei momenti più drammatici, no, se vogliamo, della recente storia americana, anche se poi sappiamo che la contemporaneità non sorride in realtà. Al centro della storia, per chiudere, non ci sarà soltanto cronaca politica, ma appunto quanto proprio un percorso umano di un poliziotto realmente presente quel giorno a Washington. Insomma, questo secondo me, ancora chiaramente le riprese dovrebbero entrare in lavorazione inizio 2027, però Sean Penn alla regia, Bradley Cooper probabilmente come protagonista.
0: Bene.
1: Direi che promette molto bene.
0: Promette bene anche perché il tema è particolarmente acceso, proprio anche in considerazione del fatto che c'è stato poi l'intervento di Trump che ha perdonato tutti quelli che avevano preso parte. Lui si è sempre detto: ah, io non sapevo niente, ma poi in realtà abbiamo capito che lui sapeva, era tutto organizzato. Insomma, ci sono anche tanti risvolti reali, concreti su questa vicenda. Molto bene. Allora, Dario, per quanto ci riguarda, l'appuntamento per l'ultima chiacchierata del cinema, per il gran finale, è per la settimana prossima, sabato, sempre qui su Radio Altemiele. Io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Poesia di Sal Da Vinci su Radio Latte Miele, è iniziata l'ultima ora insieme. Abbiamo ancora un sacco di cose belle da raccontare, quindi state con noi perché la dolce vita continua.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
4: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
6: Latte miele.
7: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
6: Latte miele.
8: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
9: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana. Sincero.

Irrecuperabile Trigno insieme a Dermal Meta, una combinazione di voci devo dire inaspettata, eppure quando due artisti si trovano producono sempre delle belle cose. Mentre noi siamo pronti e vi invito ad allacciare le cinture, ma molto salde, perché amiche e amici di Radio Latte e Miele, andiamo indietro di 70 anni. 70 anni fa, 1956, la Hit Parade, dei 10 pezzi più ascoltati, più passati dalle radio, in quel momento c'era praticamente solo la radio, cominciamo dalla decima posizione.

0: Che meraviglia, un altro mondo musicale, un altro mondo in senso assoluto. Decima posizione, aprite le finestre, Franca Raimondi e La Voce, sentiamo chi c'è alla nona.
1: Oh oh, aha. Molto piacer mi fa.
0: E la voce è quella di Caterina Valente, grandissima star di quegli anni, che poi ha attraversato anche tutti gli anni 70 insieme a noi. Oh oh, aha, è il titolo, andiamo all'ottava posizione.
2: Smile, though your heart is aching. Smile, even though
0: la voce è inconfondibile, calda e suadente, la voce di Nat King Cole con Smile, ottava posizione. Sentiamo la settima. Grandissima star di quegli anni, Renato Carosone, ve lo dico già, lo ritroveremo in questa classifica con Joan con la chitarra. E noi siamo pronti per ascoltare la sesta canzone in lista sulla nostra Hit Parade del 1956. La voce è la voce della regina della canzone italiana, che in quegli anni ha conquistato le vette di tutto il mondo. Sentiamo insieme.

0: Nilla Pizzi, la regina della canzone italiana, L'amore è una cosa meravigliosa, 1956. Questa era la sesta posizione che abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte e Miele. Cominciamo ad arrivare verso la vetta con la quinta posizione.
1: Ma innamorata, son rassegnata e non reagisco più.
0: Questa è Renato Carosone in una versione che è chiaramente molto posteriore rispetto al 1956, ma l'originale era del 56. Io, mamma e te, tu, quarta posizione.
2: E mambo, mambo italiano, e mambo, mambo italiano, go go Joe, shake like a Giovanni, e lo che si dice, get a happy in the feet.
0: Qui entriamo non solo nella storia della musica, ma anche nella storia del cinema. La voce che abbiamo ascoltato con Mambo Italiano è quella di Rosemary Clooney, ma l'immagine è quella di Sofia Loren che balla con Vittorio De Sica, lei bellissima, meravigliosa, in un film che ha fatto storia. Entriamo nella top 3 con la terza posizione. A volte ritornano, come si dice. Questa è la versione originale, Love is a Many Splendor Thing, The Four Aces and Ole Alberts, era la formazione che cantava questo grande successo, che in Italia è passato alla storia come L'amore è una cosa meravigliosa, cantato appunto da Nilla Pizzi. Ma noi siamo pronti per la seconda posizione.
3: E passa e sposta sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane.
0: Aurelio Fierro, seconda posizione con Guaglione su Radio Latte e Miele. Andiamo in vetta.
4: Maruzzella, Maruzzella, te mi srin dall'occhio mare.
0: E torna proprio Renato Carosone, che in quegli anni è uno dei grandissimi protagonisti della scena musicale internazionale. Questa è Maruzzella ed era, scusate, ed era

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
1: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Prima di scoprire insieme quali sono le cose che sono successe nel 1956, vi invito a fare un giro insieme a me con la musica, con Edoardo Bennato per gli anni 70, una settimana, un giorno, e poi Zucchero a Wonderful World per gli anni 80.

0: Wonderful World di Zucchero 1989, e prima abbiamo ascoltato Una settimana, un giorno per il 1973, Edoardo Bennato. Il nostro viaggio attraverso la musica è cominciato però dal 1956, abbiamo ascoltato insieme la classifica con le 10 canzoni più ascoltate, più passate dalle radio in quell'anno, e adesso è arrivato il momento, come sempre, di andare ad aprire una finestra sull'anno che abbiamo scelto per vedere che cosa era successo. Comincerei con una cosa che è successa nella nostra bella Italia del cinema degli anni d'oro.
1: Alle 5:30 stamattina mi hanno telefonato.
0: È la voce di Anna Magnani in una ricostruzione che è stata fatta. Attenzione.
2: Present the award for best actress.
0: L'Oscar per la migliore attrice.
1: E dirò che ho creduto che fosse uno scherzo.
0: Sentiamo chi la vince, avete capito.
2: The winner is Anna Magnani in The Road Track 2.
0: The winner is Anna Magnani, grandissimo successo, la prima attrice italiana nel 1956 premiata col premio Oscar come migliore attrice protagonista. Racconta il dramma di una moglie devota che dopo la morte del suo amato marito scopre di essere stata a lungo tradita e anche schernita dalla gente. La rosa tatuata è il titolo di questo film che ha letteralmente segnato una pietra miliare nella storia del nostro cinema, e lei l'abbiamo ascoltata, la grande Anna. E 1956 è anche l'anno in cui è stato inventato il primo pianoforte elettrico trasportabile, ed è la Wurlitzer, che è una storica società specializzata in strumenti musicali, ed è il primo esemplare di pianoforte elettrico che si poteva facilmente muovere una tastiera collegata a una serie di marchingegni. Da lì poi chiaramente si è sviluppata tutta un'era di strumenti elettronici che arriva fino ai giorni nostri.

0: La canzone è del 1990, ma la voce è quella di Fiordaliso, che nasce nel 1956 e che, essendo una grande amica di Radio Latte Miele, una donna straordinaria con cui ci si diverte veramente un sacco, sempre, sempre simpatica, sempre allegra, ed è sempre un piacere averla ospite. Quindi abbiamo pensato di cogliere l'occasione per rimanere nel 56 e mandare un abbraccio alla nostra Fiorda. Continuiamo con eventi accaduti nel 1956, apriamo la pagina dello sport.
1: More than 20 years later, on the afternoon of November 22nd, 1956. The Duke of Edinburgh opens the 16th.
0: È la voce del cronista ufficiale che, al seguito di Sua Maestà il Duca di Edimburgo Filippo, marito della regina Elisabetta, nel 1956 fa la telecronaca dell'apertura in Australia, a Melbourne, della 16ª Olimpiade. È la prima volta che la più importante manifestazione sportiva si tiene nell'emisfero australe, e fino all'8 dicembre, durante l'estate, che in quella parte del mondo, come sapete, è dall'altra parte, quindi sembra la Terra una sfera, là sotto, quando noi abbiamo freddo loro hanno caldo, si sono incontrati più di 3.300 atleti che si sono confrontati in 145 gare di 17 sport. La Germania si presenta con un'unica delegazione. Sappiamo che sono gli anni della Guerra Fredda, gli anni in cui la Germania in realtà era divisa in due, Germania Est e Germania Ovest, ma soltanto la Repubblica Federale Tedesca, quella che oggi è tutta l'intera federazione tedesca, viene presentata a questa 16ª Olimpiade. Noi tra poco ci ritroviamo qui su Radio Latte Miele per i saluti finali.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

Una strada lunga 3 ore per questo pomeriggio insieme, ma che domani riprenderemo esattamente da dove ci siamo lasciati. Adesso arriva la classifica di Vaschi su Radio Latte e Miele, poi naturalmente la nostra programmazione continua, tanto fino che domani, quando saranno da poco passate le 13, saremo di nuovo insieme per un'altra puntata della nostra rivista radiofonica. Io vi ringrazio per essere stati insieme a me in queste ore di chiacchiera, spero di essere stato piacevole, una piacevole compagnia per il vostro sabato pomeriggio. L'appuntamento è a domani. La puntata è finita. Ciao!

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica. Buon pomeriggio a tutti.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: Un pomeriggio molto caldo, più o meno per tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia, cercando anche un po' di alleggerire questo meteo molto caldo dalle 16 alle 18, sia sabato che domenica, ascoltando 25 canzoni. Sono quelle che hanno avuto più passaggi, quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Inizia l'estate e quindi inizia soprattutto un periodo in cui si produce un po' poco, infatti se solitamente siamo abituati a 4 nuove entrate e quindi 4 uscite durante la classifica, questa settimana salutiamo solamente una canzone che risponde al nome di Mara Sattei e Enrico Nigiotti e si chiama Sabato Sera. Prima di iniziare con la new entry e soprattutto le 25 canzoni più ascoltate dell'ultima settimana, ascoltiamo al volissimo, velocissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo sul gradino più basso del podio Gaia con la sua Bossa Nostra.

alla 24 al mio paese, Serena Brancale, Delia e Levante, e subito dopo, tra poco, ascolteremo la numero 23, anche i The Colors. Sono due canzoni che erano molto in avanti nella classifica, ma sono scese perché tra poco questi due gruppi li troveremo più avanti insieme. Cioè, più che altro troveremo Serena Brancale insieme ai The Colors, ma come dicevo prima, più avanti nella classifica. Ora, alla 23, numero fortunato, troviamo una canzone che è stata la numero 1 per un sacco di settimane. Questo ritmo reggae risponde al nome dei The Colors, la canzone si chiama Rolling Stones e la troviamo alla posizione 23.

0: guardarti mai più.
1: Alla posizione numero 22 c'è Noemi con la sua Tu cosa fai stasera su Radio Latte Miele.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tua anima, batte come
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Spot.
8: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
9: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
10: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
11: Ciao cara, come stai?
4: Latte Miele.
12: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
4: Latte Miele.
13: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.
14: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
1: Classifica che parla ovviamente di gruppi e singoli che vanno in giro per l'Italia, magari durante il loro tour, qualche notizia su di loro, raramente anche gossip. E spesso quando si parla dei nostri artisti possiamo parlare anche di invasioni di campo, visto che lo fanno spesso nel mondo del cinema. Dito nella piaga, per esempio, è apparso in un cameo del film Ancora più sexy, che sarà presente nel catalogo di una delle più note piattaforme di streaming video. Non solo infatti ha partecipato a livello di immagine, ma ha firmato anche parte della colonna sonora. Nel film potremo ascoltare due brani del suo ultimo album Miss Italia, ovvero È tutto vero e Hollywood, e sarà bello anche vederla in un cameo, quindi si vedrà a un certo punto la giovane Margherita all'interno del film Ancora più sexy. Abbiamo parlato di Miss Italia, l'album. Cosa fa parte dell'album Miss Italia? Anche Businessman, che troviamo alla posizione numero 21, cedito nella piaga.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: anche male.
1: Alla posizione numero 20 della classifica troviamo un bel duetto, quello formato da Giuli alla produzione, 13 Pietro al microfono, Piangono tutti su Radio Latte e Miele. Noi in realtà non piangiamo, ma siamo molto contenti del successo di Giuli, anche perché ci ha raccontato cosa sta succedendo nella sua vita durante svariate visite che ha fatto nei nostri studi. Tutte le interviste le potete trovare sul nostro sito lattemiele.com, visto che lui si definisce come il sarto della musica, perché fa le canzoni cucendole sull'artista con cui collabora, e lo sta facendo anche molto bene visti i risultati. Dalla sartoria però direi di passare all'idraulica dei bagni, perché c'è la vasca, anzi viva la vasca, Benji e Fede con Alex Britti alla posizione 19.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 18.

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama così la canzone alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele, Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
8: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica anche abbastanza giocherellosa, perché ogni tanto facciamo un piccolo gioco così noi con voi ascoltatori, visto che abbiamo spesso e volentieri degli artisti che fanno musica da un bel po' di anni, chi magari da un po' di meno, e quindi il gioco in cosa consiste? Ascoltiamo la prima canzone del prossimo artista, perché consiste in questo il gioco. Cerchiamo di capire anche chi sia. Solitamente è abbastanza difficile, perché magari la prima canzone di, viene in mente un Niccolò Filippucci, che è un esordiente, magari in pochi l'hanno ascoltata, ma tendenzialmente la prima canzone degli artisti è sempre molto poco conosciuta, no? Perché magari è la prima canzone che è stata pubblicata su YouTube, o una canzone che non ha avuto un grande successo e poi magari è cresciuta sempre di più. In questo caso no, la prima canzone del prossimo artista si chiama Perdono.

0: Era il 2001, un ragazzo molto giovane cantava per la prima volta Perdono. Facile da indovinare, Tiziano Ferro ovviamente, che la sua primissima canzone gli ha fruttato due dischi di platino, un disco d'oro e la prima posizione in classifica per svariate settimane. Buona la prima, ma anche quelle dopo, tipo Superstar insieme a Giorgia nella posizione 17 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa alla posizione 16 della classifica, con Elisa che ha appena finito il suo tour Palasport Tour della primavera 2026, anche se continuerà, infatti il 28 giugno a Trento canterà il Dos del Sabion, anche se in realtà è carichissima già per il prossimo anno. È carica perché ha annunciato il suo primo campovolo l'11 settembre 2027 per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Lui non ha 30 anni di carriera, ma ha festeggiato forte e chiaro il suo primo San Siro e Irama. Potete trovare anche qualche video sul suo live anche sulle nostre pagine Instagram, X, che sarebbe il vecchio Twitter, e anche Facebook. E tra i vari video si vede un Irama con un San Siro gremito che canta tutte le sue canzoni. Chissà se avranno cantato anche Cabana, che troviamo alla posizione 15 della classifica.
2: Tu

0: Si chiama così la canzone alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele. Buon vento, Giovanotti e Alfa.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Inizio di weekend caratterizzato da un clima molto caldo per via dell'avanzata dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio sole dominante su tutti i settori del nostro paese, eccezione fatta per i rilievi alpini, dove potranno scoppiare dei temporali in locale estensione alle prealpi. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
8: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
10: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.
11: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina.
12: Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
13: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli? Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
5: La classifica di Latte e Miele. Ogni weekend, con la tua musica italiana. Numero 13.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alla posizione 13 della classifica di Radio Latte Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25.

0: Ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano solamente 12.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Una classifica bella andante, perché siamo già a metà, siamo al giro di boa. Proprio con il prossimo artista rifacciamo il gioco della classifica, ovvero ascoltiamo il primo brano di chi occupa la posizione numero 12. Se prima abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con la sua Perdono, che è stato il suo primo disco, c'è un altro ragazzo che in questo caso in realtà è un po' più giovane rispetto a Tiziano Ferro. Iniziava a fare musica nel 2017. Un giovanissimo Adam Viacava pubblicava per la prima volta questo brano, si chiama Deep Side.

cioè praticamente una specie di filastrocca, però trap, una trappastrocca potremmo chiamarla. Mi chiedo scusa perché passato dal trap all'amore, prima verso la sua ragazza con Tu mi piaci, ora con un saluto a suo padre. E Saif che nel tempo è cambiato e cambiando spesso si migliora, come in questo caso. Infatti lo troviamo fisso in classifica alla 12 con Buona Domenica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finisce in maniera molto solenne Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 11 della classifica di Radio Latte e Miele con questa nuova entrata, canzone che oltretutto i due avevano annunciato su TikTok con una live ed è uscita così, de botto. Non è la prima volta che i due collaborano, avevano cantato insieme Uguale a me 2 anni fa e oggi son tornati con una canzone che racconta l'essere umano in una riflessione collettiva, anche molto solenne come dicevo prima. Magari poi in Nina nei teatri Angelina porterà Marco Mengoni a cantare Canto d'amore alla 11 della classifica. Dopo l'11 c'è la 10. Dopo Marco Mengoni e Angelina Mango c'è Fra Quintale con la sua Aranciata.

0: sale molto in classifica, aranciata di Fra Quintale, che vediamo ormai abbastanza stabile tra le prime posizioni della classifica di Radio Latte e Miele. Infatti lo troviamo questa settimana numero tondo tondo, il 10 per Fra Quintale.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Spot.
6: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
8: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
9: Sarà bello sognare.
10: Latte e miele.
11: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
10: Latte e miele.
12: Sognami se nevica.
10: Latte e miele, la tua musica italiana.
13: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Spesso parliamo nella classifica di Radio Latte e Miele non solamente delle canzoni, ma anche dei video delle canzoni che ascoltiamo durante la classifica. Questo appuntamento dalle 16 alle 18 sabato e domenica. Come io sono Vaschi, ciao a tutti. Ed è uscito questa settimana, a proposito, il videoclip dell'ultima di Baby K, Tuca Macarena, un ode a Napoli, ed è stato proprio girato il video quasi tutto nella città partenopea. Passerà anche da lì Baby K a Napoli il 20 luglio a Sant'Antonio Abate nel suo Oh Baby Summer Tour. Altri luoghi dove si esibirà Baby K: il 22 giugno a Civitella Roveto in provincia dell'Aquila, il 18 luglio ad Arborea, poi Malta, Sanremo, Villa Cidro, Rieti, Campadedda e Oschiri, spero di aver detto bene gli accenti, e in chiusura poi il 12 settembre. Volete un numero? Il 9, quello dove troviamo Tuca Macarena di Baby K. Ovviamente non puoi dire estate senza dire il suo nome. Baby K su Radio Latte e Miele, alla 9.

d'addio Brescia alla posizione 8 della classifica e si stanno scaldando molto i motori a Genova con le 4 date all'Arena del Mare di Brescia, tutte sold out, niente da fare ragazzi, e tante altre date con altri artisti sempre all'Arena del Mare. Lui anche sta scaldando i motori con il suo tour estivo all'aperto, sto parlando di Fulminacci, così vi do un paio di date: il 23 giugno a Padova, il 25 a Collegno, poi ci saranno anche Pisa, Servigliano, Bologna e il 9 agosto chiuderà a Malpignano in provincia di Lecce. L'abbiamo nominato? Fulminacci, maledetto me, alla posizione 7 della classifica di Radio Latte e Miele. Lui ormai è abbastanza un abitué tra le prime posizioni di questa classifica.

0: Mi sembra di essere una balera con Salda Vinci Poesia alla posizione 6 della classifica. Siamo in mezzo a due fuoriclasse che ultimamente hanno anche dato il meglio di loro. Uno è Salda Vinci, che si è fatto un mese di fuoco anche con l'Eurovision, che l'ha premiato. L'ha premiato un po' poco rispetto a quel che ci aspettavamo. Anche lui, infatti, quando ha visto la posizione finale, non era proprio contentissimo. Dall'altra parte abbiamo un Achille Lauro che ha riempito gli stadi di Roma e Milano, ovvero l'Olimpico e San Siro. Poi tranquilli, perché se non dovesse essere riusciti a accaparrarvi un biglietto, ha fissato già le date per il prossimo anno, il 2027. Tra giugno e luglio, infatti, visiterà ben 10 stadi, ripetendosi anche all'Olimpico e San Siro. Oggi lo troviamo alla 5 con Comuni Immortali, Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Lo potremmo soprannominare l'uomo degli stadi. Achille Lauro con la sua Comuni Immortali alla posizione 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Dalle 16 alle 18, vivi la classifica italiana di latte e miele. Numero 4.

Alla posizione numero 4, Clara e San Giovanni con Le ragazze nella classifica di Radio Latte e Miele. Scendono di un paio di posizioni Le ragazze cantate dai nostri due amici. Infatti trovate le interviste fatte a San Gio e Clara sul nostro sito latteemiele.com. All'inizio della classifica abbiamo sentito sia Serena Brancale con Al mio paese che i The Colors con Rolling Stones. Erano in alto in classifica, ma poi sono scese queste due canzoni per dar spazio, anzi far spazio a un singolo che vede il gruppo dei ragazzi partenopei con la cantante pugliese. Si sono aggiunti anche due milanesi. Il totale sono Merck e Cremont, Serena Brancale e i The Colors insieme per Partenope sul podio alla posizione 3 della classifica di Radio La.

Un bel gruppetto, American Cremont, Serena Brancale e i The Colors, Partenope, medaglia di bronzo per loro nella classifica. Si sono passati il testimone, precisamente l'hanno passato i The Colors a Gaia. Il testimone però ha la forma del trofeo di amici. L'hanno fatto ultimamente, no? Perché l'identità, quella dei The Colors e Gaia, hanno in comune che hanno vinto Amici di Maria De Filippi. Il gruppo di Partenopei nel 2015, La ragazza di Cremona nel 2020. 5 anni di distanza per Amici, una posizione di distanza nella classifica di Radio Latte e Miele. Siamo sul podio, gradino di mezzo per la bossa nostra di Gaia, numero 2.

0: Bossa nostra Gaia alla posizione 2 della classifica di Radio Latte Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 11 canzoni ascoltate.
1: Numero 12. Ehi, oh mia

0: Facendo due calcoli ne abbiamo ascoltate 24, manca solamente la numero 1.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
6: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
8: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica che va verso le note finali, no? Come si suol dire, i titoli di coda, però ovviamente non possiamo lasciarvi senza aver detto la numero uno di questa settimana, perché ne abbiamo ascoltate 24 ed essendo 25 le canzoni che ascoltiamo dalle 16 alle 18, la dovremmo annunciare, anzi sapete che facciamo? La facciamo annunciare non tanto a me o a qualcun altro, ma alla ruota della fortuna.
2: Ha beccato la lettera giusta. E adesso con la lettera giusta Lorenzo dà la soluzione.
3: Una favola gotica in cui la magia è comprendersi.
2: Sorry, scusa, lo siento.
4: E allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Capisci di aver fatto una hit se viene citata da zio Jerry, Jerry Scotti, durante la ruota della fortuna. Sì, sì, confermiamo anche questa settimana nella primi nella classifica di Radio Latte e Miele, i Pinguini Tattici Nucleari. Stiamo parlando forse del nuovo tormentone estivo. Noi non lo sappiamo, ma le premesse sono molto buone. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini.

Anche questa settimana Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari si trova lì in alto alla prima posizione della classifica di Radio Latte e Miele, che finisce qui, quindi non mi resta che augurarvi una buonissima serata a tutti e continuate ad ascoltare Radio Latte e Miele. Ciao!

0: 17:58.
1: Mi fai stare bene.
2: Mi fai stare bene.
1: Il lato pop del benessere.
3: Ed eccoci qui in questo sabato 20 giugno, ultima puntata di stagione per quanto riguarda Mi fai stare bene. Lo sapete, insomma, ci separiamo un pochino per la pausa estiva e dunque è l'ultima puntata in questo sabato che precede il solstizio d'estate, la giornata internazionale dello yoga. Insomma, quanti eventi questo weekend, ne parleremo anche durante il nostro consueto appuntamento di Mi fai stare bene. Iniziamo adesso alle 18, io sono Cristiana Banchetti e termineremo alle ore 21. Parleremo, ovviamente, solstizio d'estate alle porte, vi voglio spiegare qual è la magia un po' di questa giornata. E ancora nella seconda ora avremo un ospite speciale, torna a trovarci Richard Romagnoli, coach, autore di bestseller come ad esempio Il silenzio che guarisce, e gli chiederemo proprio come affrontare questa estate sotto una nuova veste, perché no, magari incontrando ancora meglio noi stessi. E ancora la nostra rubrica Cibo e Chiacchiere, dove l'ultimo appuntamento ci concederà di scriverci una bella ricetta da testare in questi mesi estivi che ci separeranno, insieme alla nostra Federica Gianelli. E poi ve lo dico, ho intercettato Gabriele Policardo, lui è autore e conduttore di Costellazioni spirituali e Biocostellazioni, e parleremo insieme a lui all'attacco della terza ora, quindi dalle ore 20 in poi. E poi tante notizie che ho selezionato per questo weekend, sempre inerenti la salute e il benessere, e tanta buona musica che qui su Radio Latte Miele non manca mai. Pertanto io direi di iniziare subito con Fra Quintale, Aranciata.

0: Eccoci qui, più o meno, insomma, fra Quintale con Aranciata. È la prima canzone che dà il via a questo appuntamento dedicato alla salute e al benessere. Quindi adesso ci separiamo pochi secondi, ma poi vi voglio tutti qui per entrare nel vivo della puntata.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
8: Latte e miele.
9: Una

Da Dio Bresh, continuiamo su Radio Latte Miele, sulle frequenze di questa stazione che vi tiene compagnia, parlando di salute e benessere in questo appuntamento del sabato sera dalle 18 alle 21 in mia compagnia. Sono Cristiana Banchetti. Questo è un weekend speciale, vabbè è vero, lo sono tutti un po', ma questo è il weekend del solstizio d'estate, il giorno della luce e dei piccoli rituali, almeno così viene definito. Iniziamo a parlare di questo evento perché insomma è il giorno più lungo, quello in cui abbiamo più ore di luce in assoluto e la luce raggiunge il suo massimo, ed è proprio quando la luce è al suo apice che molte tradizioni ci invitano a fare qualcosa di semplice ma molto profondo: fermarci. Poi devo dire che l'estate ci sprona un po' a vivere anche il tempo con un ritmo diverso, no? Il solstizio poi non è soltanto un fenomeno astronomico, ma anche proprio un simbolo. È un tempo che invita a osservare come stiamo vivendo e cosa vogliamo portare con noi nei mesi che arriveranno. Uno degli elementi più ricorrenti in questo periodo poi è il contatto con la natura. Non serve assolutamente andare lontano, perché basta una passeggiata, qualche minuto all'aria aperta, una bella respirazione fatta così in silenzio, seduti all'aperto, e saremmo già a posto, devo dire. In molte culture poi questo evento è considerato un momento in cui la natura è particolarmente viva e carica di energia, ed è proprio da qui che nasce una tradizione che non so se voi fate, ma che è molto suggestiva, ovvero l'acqua di San Giovanni, quell'acqua che si prepara nella notte tra il 23 e il 24 di giugno, dove si mettono a bagno, no? Nell'acqua i fiori e delle erbe raccolti durante il giorno del solstizio, come ad esempio la lavanda, il rosmarino, la camomilla, e ognuno ha un significato simbolico legato alla natura e al benessere. Poi quest'acqua di solito voi la lasciate all'aperto per tutta la notte e il mattino seguente la si utilizza per lavarsi il viso. È un gesto semplicissimo, però molto significativo, perché rappresenta la purificazione e il lasciare andare, come se fosse un po' un rituale magico, no? Business.

Businessman, dito nella piaga, continua la buona musica italiana qui su Radio Latte Miele. In mia compagnia sono Cristiana Banchetti e in questa ultima puntata di stagione di Mi Fai Stare Bene. Allora, abbiamo iniziato parlando del solstizio d'estate perché siamo ormai alle porte, oggi è 20, domani domenica sarà proprio il giorno con più ore di luce durante l'anno. Abbiamo parlato anche della tradizione dell'acqua di San Giovanni, no? Quindi un po' questa magia che riportiamo nelle nostre giornate. Ma il solstizio d'estate nelle varie culture ha avuto un significato che va ben oltre le ore di luce, cioè il significato quello astronomico, è quello del rinnovamento, del lasciare andare, del respirare aria nuova, no? È anche il tempo proprio della trasformazione. Molte tradizioni lo associano proprio a questo, come se la natura ci invitasse a fare spazio dentro e fuori di noi. C'è un piccolo esercizio che possiamo immaginare ed è quello di scrivere ciò che sentiamo di voler lasciare andare. Facilissimo, vi prendete un foglio bianco, una penna, scrivete pensieri, preoccupazioni, tensioni, cose che non volete più, che vorreste proprio che se ne andassero, non per risolverli subito, ma per riconoscerli e dare loro una forma, che è già un grandissimo passo avanti, credetemi. Quando infatti portiamo fuori dalla mente ciò che ci pesa, spesso iniziamo a vederlo con più chiarezza e poi a sentirlo anche meno ingombrante, meno faticoso. E poi c'è anche un altro elemento molto simbolico in questo periodo, che è il fuoco. Quindi che sia una candela, una piccola luce accesa, il fuoco rappresenta la trasformazione, ciò che scalda, illumina e che trasforma, e simboleggia un passaggio da ciò che non ci serve più a ciò che può nascere di nuovo. Quindi insomma uniamo questi due elementi e poi un gesto molto semplice: potremmo fare un bel bagno di luce, cioè stare qualche minuto al sole, sentire il calore sulla pelle, ma non come un'attività solo per farci del bene, ma come un momento di presenza. Insomma, il mio invito è quello che di far diventare questo solstizio d'estate un momento magico, un momento speciale, un'occasione preziosa per avvicinarci un po' più a noi stessi.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
6: Il primo viaggio nel tempo di oggi ci riporterà al 1981 con Strada facendo di Claudio Baglioni. Ma subito ascoltiamo i Dick Dick, che nel 1970 cantavano un grande classico, L'isola di Wight.

Che meraviglia, era il 1981 quando Claudio Baglioni ci cantava Strada facendo. Piacciono molto questi viaggi nel tempo che ci fa fare Radio Latte e Miele, eh? Ma adesso è arrivato il momento di parlare di cibo, un argomento che sapete mi appassiona molto. Qualche così, cibo e chiacchiere, così che abbiamo chiamato questa rubrica, dove si alternano content creator, insomma chef, coloro che mettono le mani in pasta e vogliono condividere con noi le loro ricette ed esperienze. Oggi sarà il turno di Federica Gianelli, e lei che concluderà questa stagione di Mi fai stare bene, e il suo motto è il colore servito, ricette facili per piatti belli, buoni e sani. È così che la trovate su Instagram, quindi andate a sbirciare, ma soprattutto prendete carta e penna, perché tra poco ci darà una ricetta da provare quest'estate.

0: eccoci tornati qui con la nostra Federica Gianelli, protagonista dell'ultimo appuntamento della stagione con Cibo e Chiacchiere. Bentornata Fede.
1: Ciao cara Crin, grazie. Oh, bentrovata a te e ai nostri ascoltatori.
0: Guarda, è sempre un piacere, soprattutto quando poi sta arrivando l'estate veramente. È vero che l'ultima puntata sono un po' triste, però ragazzi è arrivata l'estate. E sì. Oggi come concludiamo questo appuntamento col cibo, Fede?
1: Allora, lo concludiamo con gioia perché useremo un ingrediente che tutti amiamo, credo, e che ha un colore meraviglioso oltre al sapore, sono le albicocche.
0: Ci piace l'albicocca promossa, anche perché ha un sacco di proprietà benefiche.
1: Esattamente, crea un sacco di beta carotene, come tutti i frutti e le verdure di colore arancione, ha vitamina C, vitamina E, ha un bel po' di potassio e inoltre anche ricca di liquidi, quindi ci permette anche di idratarci bene, oltre ad essere davvero buonissima, quindi è proprio come un dolce che però possiamo mangiare quando vogliamo.
0: Che meraviglia, mi fai tornare un po' bambina, avevo questo albero e la mia nonna mi faceva fare merenda andando a cogliere proprio le albicocche dall'albero. Che bei tempi, Fede.
1: Sì,
0: senti,
1: è vero, è vero.
0: Dimmi solo cosa faremo, anche se ci dobbiamo preparare, ma ci torniamo.
1: Allora, le nostre care albicocche le useremo in un modo un po' particolare, perché le useremo per fare un carpaccio salato.
0: Un carpaccio salato con le albicocche?
1: Yes.
0: Sono curiosissima, quindi non vedo l'ora di tornare qui. Non cambiate, mi raccomando.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sulle aree alpine e anche lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Spot. L'estate vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
9: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
10: Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata. Nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro. Nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
11: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
8: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
12: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
13: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
14: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.

0: mia vita.
1: Eccoci qui pronte a scrivere bene bene la ricetta del carpaccio salato di albicocche che sta per dirci la nostra Federica Gianelli. Cercatela su Instagram come Papilla Monella, perché oltre a questo ci dà un sacco di idee interessanti, colorate e buone. Ma dici un po'.
2: Allora, cara Cris, serviranno delle albicocche, scegliamo le belle sode perché le dovremmo tagliare a lamelle sottili, preferibilmente con una mandolina. Se siamo molto bravi possiamo anche tagliarle col coltello, però insomma sì, con la mandolina
1: prendiamo la mandolina, dai.
2: Ecco, brava. Ok, poi ci serviranno delle mandorle a lamelle che andiamo a spadellare con un pochettino di sale in una pentola antiaderente senza grassi finché diventeranno belle doratine, avranno quel loro profumo buonissimo.
1: Sì,
2: teniamo da parte. Poi ci servirà un panetto di feta, possiamo anche sceglierla vegetale se preferiamo, la sbricioliamo con le mani così grossolanamente e la condiamo con olio extravergine di oliva, un po' di origano secco, sale e pepe bianco. Dopodiché
1: sì,
2: avremo della bella rucola che ci serve per dare proprio un sapore, anche quel retrogusto un po' marognolo al piatto, che ci sta benissimo con tutto il resto. E poi dulcis in fundus avremo una composta di albicocche, possiamo scegliere quella che preferiamo, che andremo a frullare con un mini pimer con del succo di limone.
1: Mamma mia Fede, mi sto anche immaginando questo piatto, non è solo buono ma anche super colorato, fa proprio estate. Sono felice sì, di concludere così questa ultima puntata di stagione di Mi fai stare bene. Intanto ne approfitto anche per ringraziarti.
2: Grazie a te Cri, guarda, è stato davvero un piacere fare questo viaggio con voi, perché mi fa stare bene stare con voi.
1: E a noi fa stare bene mangiare quello che ci dici tu e averti in studio. Alla prossima Fede, buona estate.
2: Ciao tesoro bello.
1: Grazie.
2: Buona estate a voi. Ciao ciao.

anni ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18:59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze ed iniziamo questa seconda ora di Mi Fai Stare Bene. Sono anche un po' emozionata perché sono riuscita a riavere tra noi per l'ultima puntata di Mi Fai Stare Bene Richard Romagnoli, speaker, coach, autore di bestseller nel campo della crescita personale e della spiritualità. Bentornato con gioia, Richard.
1: Che meraviglia, ma grazie per avermi qui con te e con i tuoi ascoltatori.
0: Per noi è un piacere, infatti ti ho proprio voluto per questa ultima puntata, perché poi ci separiamo qualche mese, insomma ci perderemo un po' di vista. E quindi ho detto, via, ripartiamo, diamo un saluto bello carico di energia con Richard, che è un happiness coach e ideatore del metodo Happy Genetica. Ci vuoi raccontare qualcosa in più?
1: Certo. Sai, io adoro osservare gli esseri umani, che poi siamo noi, anzi di più di essere animali, ma comunque, e osservando noi esseri umani, come ci lasciamo prendere troppo da un certo tipo di emozioni che io definisco depotenzianti, oppure dal flusso dei pensieri mentali, quelli che poi dopo ci fanno stare male, anche e soprattutto in questo momento in cui dovremmo staccare un po' di più la spina, mi sono chiesto come possiamo invece portare maggiore equilibrio in noi esseri umani, ma non soltanto da un punto di vista mentale, anche fisico, fisiologico, chimico, ma anche energetico. E da di qui è nato il metodo di Happy Genetica, per cui è tutto ciò che ci fa stare bene, pochi attimi, pochi minuti, sono delle pratiche antiche ma che oggi la scienza continua a convalidare per il nostro benessere e che tutti possiamo sperimentare, tutti possiamo vivere. Diciamo che Happy Genetica Cristiana è un po' la risposta al nostro bisogno, alla nostra necessità quotidiana di stare meglio.
0: Beh, direi proprio di sì. Io sono stato a un evento di Richard, vi posso assicurare che alcune tecniche le ho sperimentate e stai proprio meglio. Hai proprio ragione. Tra l'altro, Richard, nel caso in cui le nostre amiche volessero saperne di più, c'è sempre il tuo sito e il tuo profilo Instagram, giusto?
1: Certo, sono così attivo nei social proprio perché anche attraverso le meditazioni che tengo lunedì sera alle 21:30, per cui su Instagram, Facebook e tutti i social, amo questo contatto con le persone, per cui certamente mi si trova ovunque.
0: Bene, allora voi cercatelo, intanto noi ci separiamo, ma tra poco torniamo con Richard a parlarne ancora.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend inondato di note per la Festa Europea della Musica, che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi, per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale Festa della Musica dei Giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
3: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana. Lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
2: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiriya presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
4: Spot.
5: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: sabato sera, beh, capita Fagiolo, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Richard Romagnoli, che ha accettato il mio invito per questa ultima puntata di Mi fai stare bene di stagione. Richard, domani peraltro è il solstizio d'estate, che da sempre è considerato un momento simbolico di passaggio, ma che significato può avere oggi nella nostra vita quotidiana?
1: È bellissimo, tu sai che per diversi anni ho vissuto in India, per cui c'è una tradizione che è collegata anche a questo momento assolutamente propizio, perché il solstizio, da un punto di vista anche spirituale, ma poi molto pratico, ci ricorda qualcosa di importante, che chiamiamola quella luce, no? Visto che è la giornata più luminosa dell'anno. Sì. È in noi. Prova a osservare come noi costantemente ricerchiamo tutto ciò che dovrebbe farci stare meglio all'esterno, e non c'è nulla di male nel fare questo, no? Posso trovare benessere e felicità nelle compagnie piuttosto che nel fare qualche cosa, ma quanto maggiormente impattante quando scopriamo e siamo consapevoli che questa luce, giusto per riferirci al sole, è già in noi. Allora mi piace pensare che questo momento è assolutamente importante, catartico. Il mio suggerimento: imparare a lasciare andare ciò che per troppo tempo ci ha appesantito, non soltanto da un punto di vista fisico, ma soprattutto mentale, che trastulla sempre nella nostra mente. Il mio suggerimento per i tuoi ascoltatori è: impariamo a lasciare andare qualche cosa che davvero non ci occorre più, perché portarci in questa parte nuova di noi, beh, avrà un impatto positivo anche nelle persone che amiamo e in chi ci incontrerà.
0: E il tema del lasciare andare torna sempre, ma più lasciamo andare più diventiamo leggeri.
1: Assolutamente sì, e soprattutto prova a intuire che cosa accade nella nostra biologia, cioè quando io lascio andare non faccio ristagnare nulla dentro di me, neppure a livello di tossina, no? Diventa tutto più fluido, entriamo nella piacevolezza della natura.
0: Insomma, tutto scorre. Torniamo a parlare ancora di questi argomenti interessanti con Richard, state con noi.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Latte e Miele. E qui si chiacchiera con uno speaker, un autore, un coach. Insomma, veramente ha scritto bestseller meravigliosi nel campo della crescita personale, come ad esempio Il silenzio che guarisce, che vi consiglio. E lui è Richard Romagnoli. Che, insomma, Richard, questo è un weekend speciale. Capiti proprio a fagiolo, l'ho già detto, ma è proprio così. Perché non è solo solstizio d'estate, ma anche la giornata internazionale dello yoga, che per te ha un'importanza veramente rilevante. E che quindi ti chiedo, che valore ha avuto nel tuo cammino personale questa pratica?
2: Cristiana, è stato fondamentale, soprattutto averlo vissuto in India, aver imparato diverse pratiche, tecniche, ma soprattutto averlo vissuto nella quotidianità, perché lo yoga non è il momento in cui ti prendi il tuo tappettino e ti dedichi a quell'ora, a quelle due ore di benessere, che va assolutamente bene. Oggi sappiamo anche in Occidente che lo yoga non è soltanto qualcosa di posturale, di fisico, ma qualcosa di più profondo, di spirituale. Vorrei dirti che questo termine di yuja, da cui deriva appunto yoga, in sanscrito unione, trascende le religioni, per cui io sono felice che tutto il mondo possa onorare gli antichi insegnamenti dei venerabili maestri che nello yoga hanno dato molto. Quindi yoga che cos'è? Non è soltanto una tecnica, è proprio una scelta di vita. Dico spesso, la felicità è una scelta. Essere nello yoga, essere nell'unione, significa creare buona energia ovunque nel mondo.
1: È vero, verissimo, anche se penso che in questo periodo storico in alcune parti si confonda un po' il significato vero e profondo di questa disciplina, eh?
2: Capita soprattutto qui da noi in Occidente, sì. In Italia accetto pochi inviti basati sullo yoga, su eventi importanti, ma quelli dove accetto è perché c'è la visione più aperta, più a 360 gradi, ovvero di quello che è lo yoga. Ti ringrazio molto di aver sottolineato questo, lo dico soprattutto alle persone che sono appassionate, anche i maestri di yoga, ci tengono molto, no? Lo yoga non è solo posturale, ma è fondamentale ricordare che il nostro compito e dovere è bellezza, mantenere in ottima forma fisica il nostro corpo.
1: E provatelo senza pregiudizi, lanciatevi, magari scoprirete tantissimi benefici.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
8: Il secondo viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele ci riporta al 1989 con Varietà di Gianni Morandi. Ma subito ascoltiamo il grande Lucio Battisti che nel 1978 cantava Nessun dolore.

0: in questo grande immenso bisogno d'amore che ho. Che bella questa frase, Varietà di Gianni Morandi. Amo questa canzone, Richard, a te piace?
1: Stupenda, vero? Stupenda, è pregna di significato.
0: Sono d'accordo. Senti, qui insomma si parla spesso in quest'epoca di meditazione, mindfulness, del silenzio interiore. Tu però hai dedicato un libro tutto alla risata. Cioè, in che modo una risata autentica può aiutarci a ritrovare benessere?
1: Guarda, nel libro che tu citi, che ho imparato a ridere, racconto di come appunto una vita vissuta in India, una parte della mia vita vissuta in Oriente, la risata sia stato, diciamo, l'insegnamento, ma soprattutto la pratica di vita che mi ha aiutato moltissimo nei momenti di difficoltà, di depressione. Perché ridere? Perché, come dicono nello yoga, come raccontiamo, come insegniamo, la risata è qualcosa di potente perché attiva la tua connessione di energia, ma soprattutto a livello fisiologico scatena quegli ormoni del benessere. Essere non soltanto dopamina, ma soprattutto ossitocina, serotonina. Prova a immaginare quando tu ti lasci ridere, anche spassionatamente, che cosa accade in te? Il buon umore come ti fa sentire? Oggi, grazie al metodo Happy Genetica, possiamo ridere non spontaneamente, ma spintaneamente, cioè generiamo la risata per attivare gli ormoni del benessere.
0: È vero, io l'ho fatto, l'ho testata questa pratica, ti devo dire, io non ho problemi, nel senso che rido sempre comunque perché mi fa piacere, un modo che ho per generare buon umore, ma nonostante una resistenza iniziale che magari qualcuno può avere, se uno si lascia andare poi è meraviglioso.
1: Sì, è proprio questione di allenamento, è intercettare questo, per cui rido non perché voglio essere superficiale, anzi rido perché la risata è una forma di terapia. Solitamente anche nei miei corsi utilizzo una canzone bellissima di Vecchioni, che certamente conoscete tutti, che è Samarcanda,
0: sì.
1: Dove proprio l'inizio è ridere, ridere, ridere ancora. Quell'ancora lo faccio diventare anche un'ancora, perché quando tu ridi non sei nel passato, non vai nel futuro, sei nel presente.
0: Che meraviglia! Ora ascoltiamo Donna con te di Anna Ox e torniamo insieme.

0: Donna con te a Knox era il 1990, magari ho tirato fuori qualche ricordo prezioso in alcuni di voi con questa canzone. Ma intanto noi stiamo riflettendo su molti argomenti interessanti con Richard Romagnoli e siccome è tempo di vacanze, Richard, riflettevo su questa cosa, che spesso noi ricerchiamo nuovi luoghi, vogliamo partire, andare lontano, ma raramente cerchiamo di fare un viaggio dentro di noi. Le vacanze possono diventare un'opportunità per incontrarci e vivere diversamente anche il silenzio?
1: Diremmo che proprio le vacanze, al di là dell'etimologia della parola, servono proprio a questo, a prescindere da quale località, con chi saremo, eccetera. È che ovviamente ci siamo disciplinati erroneamente a non staccare mai dal mondo, per cui quella mail che, se anche in automatico, continua a scaricare messaggi, email, eccetera, eccetera, io ho il telefonino nelle mie mani, per cui continuo a scaricare. È un modo, un input che diamo per dire sono vivo, non mi scordo nulla, controllo tutto. Ma tutta questa roba qui però ha una ripercussione negativa, quindi dal mio punto di vista un suggerimento anche in vacanza che do a tutti noi, a me compreso: non andiamo a demonizzare troppo quello che in secoli di storia abbiamo costruito, vedi anche cellulari, tablet e tutte le cose, ma ormai sappiamo tutti che dipende da noi come gestire. Non torniamo a dire, no, a demonizzare i social eccetera, ma stai sui social giusto il tempo che tu possa trovare qualcosa di interessante. Io grazie ai social incontro ogni giorno migliaia di persone, stando su YouTube o ascoltando la tua radio, la tua trasmissione, incontro persone straordinarie. Perché dovrei demonizzare questo? Ma il punto è: come faccio allora ad andare davvero in vacanza allenandoci costantemente e avendo maggiore compassione di noi? Voglio lasciarti due semi, come se fossero due semi da interrare per far crescere qualcosa di buono. Oggi noi come esseri umani abbiamo bisogno di sentire dentro di noi il potere di queste due affermazioni. Il primo è: io sono amato. Secondo seme importante: io sono al sicuro. Primo seme: io sono amato. Secondo seme: io sono al sicuro. Sentitele queste frasi, donatevele. È poco, ma è il passo necessario per portare la mente un po' più in vacanza con voi.
0: Beh, sono sempre degli spunti meravigliosi, per cui ti ringrazio, Richard. Torniamo tra poco per salutarci.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2.
8: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
10: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
11: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
12: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
13: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli.
11: In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Nesli, buona fortuna, amore, una canzone del 2015 che riascoltiamo sempre volentieri. Ma intanto volentieri continuiamo a chiacchierare con Riccardo Romagnoli, anche se siamo arrivati, ahimè, all'ultimo intervento, all'ultima domanda, mannaggia, non basta mai il tempo con lui. Allora, Richard, ci salutiamo con una ti saluto con una richiesta, mettiamola così.
1: Sì.
0: Se ci puoi lasciare con tre semplici pratiche o abitudini da sperimentare in vacanza per prenderci cura del nostro benessere e magari ritrovare un po' più di serenità ed equilibrio.
1: Wow, vedi, hai già utilizzato un termine che io adoro, che è serenità. Ho scritto così tanti libri proprio sulla felicità, ma oggi, osservando come va il mondo, quello di cui abbiamo maggiormente bisogno, certo che è la felicità, ma è soprattutto sentirci sereni. Ecco, è questo sentire, imparare ad ascoltare. Allora vado veramente con dei suggerimenti che sono preziosi, sono semplici ma non banali, per quello che attivano a livello epigenetico, cioè che cosa formulano a livello chimico anche nel corpo. Allora, il primo, permettimi di portare l'attenzione dei tuoi ascoltatori sul respirare. Respiriamo già in maniera normale, in ogni istante, anche quando dormiamo non ce ne accorgiamo, ma fateci un po' più caso, quando soprattutto siete in tensione, riportatevi un attimo sul vostro respiro. Inspiro dalle narici profondamente contando fino a 4 e quando espiro prolungo facendo uscire l'aria dalla bocca magari contando fino a 6, fino a 7, fin dove riesci. Non farlo soltanto una volta, praticalo per un paio di minuti. Attenzione, perché tutto ciò che appare semplice sembrerebbe banale, invece no, è semplice ma prezioso. Quindi fatelo, provatelo. E un secondo elemento per me prezioso, oggi più che mai abbiamo bisogno di ritornare con i piedi a terra, non metaforicamente, realmente piedi, se potete, piedi scalzi sulla sabbia, sulla roccia, piuttosto sull'erba, il contatto con la natura. Soprattutto io adoro immergermi nei boschi, perché a livello fitoterapeutico quello che il bosco produce, sostanze invisibili, fanno un bene non soltanto dell'anima, ma al corpo. Cercate di approfondire meglio questo aspetto se vi va. E poi concludo, ma questo però lo dono a te, non soltanto sì, ai tuoi ascoltatori, è la mia gratitudine. Perché attraverso questo momento prezioso con te mi dai la possibilità di arrivare alle persone e mi hai donato delle domande che mi hanno sempre fatto venire i brividi, perché risuonano in me, e quando risuona qualcosa in me che io lo sento come vero, come autentico, come prezioso, so che anche le risposte poi vibrano di questa energia. Per cui grazie a te per avermi voluto
0: Richard
1: qui in questo ultimo momento, e la pratica è quella della gratitudine.
0: Grazie Richard, io ringrazio infinitamente te, mi hai fatto e ci hai fatto un regalo immenso a essere qui oggi in questa ultima puntata di stagione di Mi Fai Stare Bene. Ti mando un abbraccio enorme, buona estate e a presto.
1: E viva la vita
0: sempre. Grazie.

0: 20 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 21 giugno, domenica, giornata particolare perché da oggi inizia ufficialmente l'estate. E come sarà l'estate dei singoli segni? L'Ariete certamente in questo periodo può farsi valere, e poi questa è una domenica ancora molto importante. Io penso che da luglio ci saranno delle riconferme, però bisogna essere un pochino cauti, lo dico in anticipo, anche lunedì e martedì, perché gli ultimi giorni di giugno portano un po' di nervosismo, forse perché vuoi vedere immediatamente realizzati i tuoi progetti, ci vuole pazienza. Toro, è una domenica interessante, posso dire che per quanto riguarda il lavoro, la protezione che in questi giorni le stelle ti offrono, non abbiamo dubbi. L'unico rischio è quello, in amore, di sentirsi un po' spaesati. Mi chiedo che cosa sia accaduto tra il 17 e il 19, ecco, in quei giorni le coppie più agitate forse hanno discusso, bisogna ritrovare un po' di serenità. Per il segno zodiacale dei Gemelli, questa è una domenica un po' sottotono, forse scarsa a livello di contenuti, poi tu sai che hai bisogno di parlare, di esprimerti, di avere a fianco una persona che ti comprende. Forse è proprio questo che manca? Oggi stop al nervosismo. Cancro, posso dire che l'ultimo mese con Giove nel segno va sfruttato fino in fondo. C'è chi ha iniziato un progetto, un programma, magari tra oggi e domani un po' di confusione c'è, magari anche emozione se stai partendo per una nuova avventura. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori anche per l'amore. Leone, che tu abbia un grande fascino è indiscusso e adesso raddoppia perché Venere è nel segno. Persino se hai chiuso una storia puoi rivalerti facendo rispetto ad un ex. Fai un piano, un progetto d'azione nell'ambito del lavoro perché Giove sta per entrare nel tuo segno. Buona giornata, Vergine, oggi la luna è proprio nel tuo spazio zodiacale, il sole torna favorevole. Penso proprio che questi ultimi giorni di giugno siano molto importanti, soprattutto per chi vuole iniziare una sfida, magari anche cambiare un programma. Se non ti trovi bene dove stai, farai in modo di iniziare ad esplorare nuove opportunità. L'amore chiama. Buona giornata, Bilancia. Una domenica che invita al relax, perché la prossima è una settimana convulsa. I liberi professionisti, i lavoratori autonomi sicuramente hanno già degli impegni, parecchi impegni, tra lunedì e martedì. Tutto mi fa pensare che da luglio inizi una stagione della tua vita di grande successo. Insomma, hai già ottenuto un premio, un vantaggio, hai superato un esame? Ci saranno novità in più. Scorpione. Da oggi il sole è favorevole e questo è un cielo molto importante per il lavoro. Anzi, se puoi fare una proposta e se puoi incontrare qualcuno che conta o hai un'idea da sviluppare, sappi che le giornate del 24 e del 25 saranno molto interessanti. Qualcuno dovrà consultare un legale per una questione di soldi, di ammanchi. Sagittario, questa domenica è un po' sottotono, ma già vedo un grande recupero a partire da lunedì. E spero davvero che tu abbia voglia di rimetterti in gioco anche a livello sentimentale. Emozioni che contano, incontri che valgono. Capricorno, il lavoro pesa come al solito, ma adesso dovresti alleggerire la mente, anche perché questa domenica 21 vede una splendida luna in trigono e quindi offre l'occasione anche di divagare la mente. Ne hai davvero bisogno. Acquario, attenzione in amore e sul lavoro, soprattutto se ci sono delle situazioni che non ti vanno a genio, perché hai tollerato, hai capito, hai ascoltato, ma da oggi il tasso di intolleranza sale. Chiudi ciò che non ti piace più. Pesci, oggi non dare retta alle emozioni del momento, cerca di farti scivolare le tensioni addosso, perché la luna opposta rischia di farti vedere tutto in maniera esagerata. Il sole prende le tue difese tra poche ore e avremo anche una fine di giugno importante per trattative e accordi. Vi aspetto domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Maledetto me, Fulminacci, iniziamo questa terza ora di Mi fai stare bene. Ve l'ho già anticipato che in collegamento telefonico avremmo avuto un autore e conduttore di costellazioni spirituali e biocostellazioni, quindi do subito il benvenuto a Gabriele Policardo. Buonasera Gabriele.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, perché so che è sempre molto impegnato, ma noi siamo anche molto curiosi di sapere un po' più nel dettaglio, insomma, della sua attività. Lei ha pubblicato 8 libri, gli ultimi 2 per PM Mondadori, e poche settimane fa è uscito Qual è la tua missione? E sta già avendo un grandissimo successo. Quindi insomma ne parleremo insieme. Intanto ci spiega cosa sono le costellazioni familiari e spirituali?
1: Sono un aiuto alla vita, nel senso che aiutano le persone a vedere l'esistenza da un'altra prospettiva, molto più ampia, molto più pacifica. È un metodo attraverso il quale mettiamo in scena con dei rappresentanti delle dinamiche nelle relazioni. Questo porta alla luce quello che ci blocca, ci trattiene, ci limita e anche ci fa soffrire. Quindi è un modo anche sistemico, si occupa appunto delle famiglie, dei nostri retaggi, per illuminare i nostri processi nascosti, e si stanno diffondendo in maniera anche molto rapida perché hanno un notevole effetto sulle persone.
0: C'è una grandissima curiosità, infatti, ed è proprio per quello che l'ho voluta qui in studio a parlarne. Peraltro specifichiamo che queste persone non necessariamente si conoscono, vero?
1: Anzi, proprio il fatto che le persone non si conoscono è il vero potere, ma anche non conoscendosi c'è sempre qualcosa che fa coincidere le date, i nomi, come se si riunissero dei gruppi in cui in qualche modo siamo tutti in risonanza, come se fossimo già parenti fra di noi.
0: Che meraviglia, un argomento decisamente interessante, continuiamo a parlarne tra poco.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
3: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
4: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: superstar Tiziano Ferro e Giorgia qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Gabriele Policardo, che è autore e conduttore di Costellazioni Spirituali e Biocostellazioni. Allora, ci ha spiegato un pochino che cosa sono le costellazioni familiari, anche se è un argomento molto interessante che per cui potremmo stare qua ore a parlarne, ma intanto le chiedo, Gabriele, in che modo le vicende di chi ci ha preceduto possono influenzare ciò che viviamo?
1: C'è un meccanismo che si chiama fedeltà inconscia. Faccio un esempio: un uomo che ha un'azienda compie 41 anni, l'azienda comincia ad andare male per dei motivi inspiegabili. Indagando scopre che alla stessa età suo padre o suo nonno ebbero un grosso fallimento e quindi si attiva una specie di meccanismo compensativo. A livello profondo lui segue il destino di chi l'ha preceduto. Quando prende coscienza di questo, quando lo illumina attraverso ad esempio una costellazione spirituale, quello che avveniva improvvisamente si ferma e torna ad avere il normale successo che ha sempre avuto. Questo si vede molto bene nelle relazioni. A un certo punto le coppie vanno in crisi e non si capisce perché. Molto spesso c'è il fatto che si è innestata una storia precedente, appunto i nonni, i bisnonni e così via.
0: È incredibile, molto affascinante. Immagino che avrà mille esempi da farmi a riguardo.
1: Eh sì, molte migliaia.
0: Me ne vuole fare un altro? Che sì. Se mi sono

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele. Mentre così voglio fare subito l'ultima domanda a Gabriele Policardo, che a me ha avuto per poco, ma che mi ha promesso che tornerà. Perché parlando dell'ultimo libro, che si intitola Qual è la tua missione, le chiedo: ma quindi abbiamo tutti una missione? E come possiamo scoprirla?
1: Temo di sì, nel senso che tutti noi abbiamo una voce che parla da dentro fin da piccoli, e questa voce ci sussurra delle cose molto intime. C'era un famoso caso, no? Descritto nel libro. Il giovane Federico Fellini, poverissimo, senza nulla, girava per Roma dicendo: io diventerò il più grande regista del mondo. Lo diceva Adalberto Sordi, anche lui poverissimo, e lui diceva: io diventerò il più grande attore. Tutti e due hanno adempiuto. Come si trova? In genere pensiamo che bisogna aggiungere qualcosa, aggiungere competenze, aggiungere tecniche. Io ho scoperto che invece bisogna togliere le proprie idee, le credenze, le idee degli altri, i condizionamenti, fino a che rimane quella voce essenziale. Quella voce ci porta inesorabilmente verso la nostra unica missione.
0: Ma come si fa a togliere tutto questo per scoprire la nostra vera missione?
1: Con grande pazienza . E con un grande lavoro su di sé, con tante tecniche, meditando, studiando i libri giusti, incontrando i grandi maestri, insomma ci sono molte possibilità.
0: A volte anche stare in silenzio con se stessi può aiutare, non trova?
1: È il fondamento. Chiunque ha concluso qualcosa di grande nella storia umana era capace di stare anche un'ora in silenzio, concentrato, rivolto all'interno. Quello è il segreto. Brava
0: Gabriele Policardo, io la ringrazio infinitamente. Intanto corro in libreria a comprare Qual è la tua missione, perché mi ha così incuriosito tanto, e magari mi dedico proprio in questa estate a questa lettura. E poi le strappo una promessa: ci sentiremo con la prossima stagione.
1: Prometto.
0: Grazie per essere stato con noi. Buona estate.
1: Grazie.
0: Salve.
1: Tanti auguri.
0: Grazie.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

0: La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
8: L'ultimo viaggio nel tempo per oggi ci porta ad Umberto Tozzi, che nel 1988 ci cantava Immensamente. Ma nel 1979, lo ascolteremo subito, Michele Pecora ci cantava Era lei.

Umberto Tozzi, immensamente, l'avete canticchiata, vero? Io sì, ma grazie a Dio c'era il microfono spento. Allora, torniamo a parlare un pochino, insomma, dopo questo intervento di Gabriele Policardo, di alimentazione. Quegli alimenti antiossidanti, e sono 5 in particolare, che le donne giapponesi consumano per restare giovani e migliorare la salute del proprio intestino. Quali saranno mai? Il primo in assoluto è il miso. Non so se voi siete soliti consumarlo. Il miso è una pasta ottenuta dalla fermentazione della soia. In Giappone è un alimento proprio quotidiano che viene utilizzato soprattutto per preparare la famosa zuppa di miso, che magari quando andiamo al giapponese prendiamo anche noi, no? Talvolta. E la fermentazione è il suo vero punto di forza, perché favorisce la presenza di microorganismi benefici che contribuiscono all'equilibrio del famosissimo microbiota intestinale, che è sicuramente collegato, insomma, la salute dell'intestino è fortemente collegata a una buona digestione, ma anche a un sistema immunitario più efficiente. Poi c'è il tè cucchiccia. Spero di averlo detto giusto. Se c'è qualche amico giapponese all'ascolto, 335-787-1910, fatemi sapere, ma spero di non aver fatto figuracce, che è meno conosciuto rispetto al tè verde, ma viene preparato utilizzando i rametti della pianta del tè. È apprezzato soprattutto perché contiene poca caffeina e quindi può essere consumato anche nei pomeriggi oppure la sera senza dar fastidio al sonno, ok? Aiutandoci comunque a prendere sonno. Dal punto di vista tradizionale è ricco di minerali e polifenoli, ovvero quelle sostanze che aiutano l'organismo a contrastare i radicali liberi che, ahimè, sono i responsabili dell'invecchiamento cellulare. Ce ne sono altri di alimenti, sono 5 in totale, sono andata proprio ad attingere dalla cultura giapponese, che sapete mi piace particolarmente, e i prossimi ve li racconto tra poco.

0: Gli anni, gli 883, caspiterina, ero veramente piccolina, era il 1995, che bei ricordi. Ma continuiamo il nostro viaggio tra gli alimenti della tradizione giapponese che sono associati al benessere e alla longevità. Precedentemente vi ho detto che il miso e il tè kukicha sono due di questi. Ce l'ho fatta. Adesso invece scopriamo gli altri. Tra questi c'è il cavolo fermentato. Io non so se voi mangiate alimenti fermentati, ma questa tecnica trasforma un semplice ortaggio in un alimento ricco di probiotici naturali e questi organismi aiutano a mantenere in equilibrio la cosiddetta flora intestinale, migliorando anche la nostra digestione. Poi il cavolo, ce lo siamo detti tante volte, è anche molto ricco di vitamina C. Il kudzu, una polvere ottenuta dalla radice di una pianta asiatica che viene utilizzata da secoli nella cucina orientale. Il quarto alimento è conosciuto soprattutto per la sua azione lenitiva sul sistema digestivo e per la presenza di isoflavoni e polifenoli, che sono composti che svolgono un'importante attività protettiva nei confronti delle cellule. In Giappone ci fanno soprattutto bevande o lo usano per addensare le zuppe e le creme. Umeboshi, l'ultimo, scopriamo loro, perché sono delle prugne, ma prugne particolari. Sono prugne fermentate dal sapore intenso e molto caratteristico. Nella tradizione giapponese sono considerate un alimento energetico e spesso vengono utilizzate per favorire la digestione e contrastare la sensazione di affaticamento. Sono ricche di composti bioattivi e rappresentano uno degli esempi più interessanti della cultura della fermentazione, che è molto quotata nell'alimentazione giapponese. Loro fermentano molto proprio per questa attività benefica che c'è sull'intestino e sul microbiota. Quindi insomma sono tutti elementi che nel loro insieme pongono l'attenzione sulla salute intestinale e sulla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Ma sarà forse questo il vero segreto della longevità delle donne e degli uomini giapponesi?
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
6: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
7: Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata. Nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro. Nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
8: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegna Notizie 24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

Michele Bravi, il diario degli errori. E ahimè ragazzi, siamo alla fine di questa puntata. Allora, sono un po' malinconica, un po' felice, insomma un misto, perché è l'ultima puntata di stagione di Mi fai stare bene prima della pausa estiva, no? Ci sarà ovviamente la programmazione estiva qui su Radio Latte Miele, ma poi i programmi riprenderanno tutti con l'attacco della nuova stagione. Quindi l'invito è sicuramente quello di seguirci anche in questi mesi, perché c'è un'intensa programmazione estiva che prenderà in là con i miei colleghi, ma soprattutto il mio è un ringraziamento che voglio farvi questa sera, perché questo è il secondo anno di Mi fai stare bene, siete sempre numerosissimi a seguirmi, a scrivermi. Io vi ringrazio infinitamente per essere insomma dei miei un po' partner in crime, no? in questo mio viaggio all'interno del benessere, di quello che ci fa stare bene, perché non è un caso che questo insomma programma si chiami Mi fai stare bene. L'idea è proprio quella di condividere ciò che ci può far stare meglio, ci può strappare un sorriso, ci può rendere più sereni. E l'ho fatto selezionando per voi notizie, invitando ospiti pronti a darci tanti spunti di riflessione, a condividere il loro sapere con noi e soprattutto anche con tanta buona musica italiana. Io, forse un po' in anticipo, ma vi auguro un'estate meravigliosa, delle vacanze che possano portarvi serenità, gioia e tanta felicità con chiamate o qualsiasi cosa voi decidiate di fare. Nel caso ci troviamo su Instagram, mi trovate come Cristiana Banchetti, e buona estate e a presto. Grazie.

Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down. Up and down, sabato sera, Radio Latte e Miele. Ho appena sentito Mal, perché è uscita una notizia proprio questa settimana sul Corriere della Sera. La Cavalli, che è una bravissima giornalista, ha fatto una lunga intervista a Dori Ghezzi, la vedova di Fabrizio De André, che è un gigante del nostro cantautorato, il più grande poeta secondo Fernanda Pivano del Novecento italiano. Detto questo, in questa intervista Dori Ghezzi ricorda che quando faceva il Cantagiro, che era una manifestazione molto popolare per la musica pop allora, sia lei sia Mal erano i più corteggiati, addirittura che a un certo punto a qualcuno è venuta l'idea, sai, i produttori allora erano molto più scalmanati di oggi, fate finta di stare insieme, così tutti impazziranno, i paparazzi, i fotografi, i giornali popolari, che allora tiravano e vendevano milioni di copie. E così hanno iniziato a far finta, poi ci hanno preso gusto ed è diventata una storia vera. Tranne che a quel punto lì, mi ha spiegato Mal, che dato che lui aveva già avuto dei casini precedenti, e non sto a entrare in questa notizia, con un'altra ragazza con cui era stato, e che allora, perché aveva solo 18 anni, allora si risultava minorenni, perché si diventa maggiorenni a 21, insomma aveva avuto già dei casini, per cui ha dovuto negare alla fine questa storia quando è diventata vera, e per cui a un certo punto la storia si è esaurita e si è ripiegata su se stessa come un fiore. Poi negli anni sia Mal sia Dori Ghezzi mi dicono che non si sono più visti, più frequentati, eccetera, però diciamo che è rimasto un caro ricordo, e posso capire che sia un bellissimo ricordo, calcolato che Dori Ghezzi allora veniva chiamata la Brigitte Bardot italiana, bellissima, bella anche adesso che ha 80, allora potete immaginare. E Mal era Mal dei Primitives, che mi dice, poi sai, allora avevo delle difficoltà perché parlavo anche male italiano, e io gli ho detto, caro, non ti è mai migliorato il tuo italiano.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: E mangio pane, pane e sale,
7: latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Il lavoro, la miglior medicina anche per Mara Venier. Ha finito di condurre Domenica In, tornerà la prossima stagione con una formula rivisitata, mi ha detto, eccetera. Ma adesso scopro che è tra le interpreti anche di un altro film di Ferzan Öztetek, Nella gioia e nel dolore. Ricordo che Mara, che non recitava più in un film da tanti tanti anni, aveva già partecipato al film Diamanti, che aveva realizzato ben più di 2.400.000 telespettatori, non telespettatori, solo in Italia, ed è stato distribuito in ben 100 paesi nel mondo, alla faccia del bicarbonato di sodio, come diceva Totò. Comunque sono molto contento e ho scritto a Mara e lei poi mi ha richiamato e mi ha detto che appunto lei ha passato un periodo molto difficile, perché purtroppo Nicola Carraro, che è suo marito, ha avuto qualche problema di salute, e lo abbiamo visto proprio nei social, perché lui ha sempre pubblicato e continua a pubblicare molto, eccetera. Adesso sta meglio, per fortuna. Hanno anche cambiato casa, hanno preso una casa un po' più comoda, perché prima Mara abitava in una casa un po' bohemienne, su tre piani, sali, scendi, le scale, le controscale, insomma una fatica infinita. È andata in un bel posto, tra l'altro ha preso un paio di appartamentini per i suoi due nipoti, per cui li avrà anche pure vicini. Insomma, tutta molto molto contenta di tutta questa cosa, e dice: sai, è una cosa un po' difficile quando ci sono i cambiamenti, però devo dire che poi fare anche questo film con Ferzan, che è un suo amico personale, dice, questo è un grande grande regalo. Oltretutto ci saranno tanti interpreti, alcuni saranno gli stessi di Diamanti, insomma il lavoro mi farà molto molto bene, e io sono molto contento di questo, perché è un pensiero che lei fortunatamente è strapagata, immagino, perché è un'attrice, anzi un personaggio più che un'attrice, talmente popolare con noi italiani, che è ovvio che la domanda e l'offerta si traduce spesso. Ma io consiglio sempre a tutti di non lasciare mai il lavoro, soprattutto anche se possono, perché c'è un marito o una moglie, o forse hanno risparmiato abbastanza, perché relazionarsi, stare vicino alle persone, non gettare la spugna, anche semplicemente con un lavoro di volontariato, ecco, è molto molto importante. E sono contento che Mara torni al cinema, e la vedremo quindi nella gioia e nel dolore. Spero tanta gioia e spero pochissimo dolore.

0: Discesa.
1: Oh, certe volte è meglio essere nati poveri ed essere rimasti poveri, e parlo da grande esperto di settore. Vi spiego perché. Perché praticamente Rita Rusic, che è quella bellissima donna che vediamo ogni tanto in televisione anche parlare come opinionista, praticamente ha ricevuto delle denunce, pare da un avvocato, non sto a entrare tanto nei particolari, insomma Jackie Gory, il suo ex marito, per pagare un avvocato che, cui doveva dare un'infinità di soldi per le sue prestazioni professionali. In pratica Jackie Gory lo avrebbe ripagato con un quadro di Basquiat. Ricordo che Basquiat è quell'artista afroamericano che è considerato uno dei più grandi maestri del Novecento e che faceva parte della Factory di Andy Warhol. Un quadro di Basquiat può valere anche, non so, 20 milioni di euro per intenderci oggi, se non di più. Bene, pare che questo quadro fosse stato però comprato da Rita Rusic e per cui è di proprietà di Rita Rusic, la quale l'aveva comprato alla Tony Shafrazi Gallery di New York nel 98. Dopodiché lei sottolinea oggi al giudice che quel pagamento non è mai stato fatto dal mio ex marito, ma da me. Quindi il quadro è suo. Nel frattempo però sto quadro è sparito. E chi se l'è preso? E dov'è? E che cosa fa? In più quel quadro lei l'aveva pagato $330,000 e oggi è valutato circa $15 milioni, perché Basquiat è uno che vale molto sul mercato. E oltretutto però in tutta questa fase di processi, controprocessi eccetera, pare che ci sia stata la richiesta, poi non convalidata per fortuna, da parte della procura per arrestare addirittura Rita Rusic. E questo però io rimango un po' sotto shock, perché c'è un quadro, lei ha tutte le fatture, perché l'aveva comprato attraverso una sua società per cui è tutto tracciato, e la volevano addirittura mettere in galera, ma dopo oltretutto, ripeto, un'infinità di anni, perché i casini di Jackie Gory con gli avvocati li ha avuti credo più di 20 anni fa. Possibile che si vada in galera per questi reati, soprattutto là dove c'è la dimostrazione che non c'è colpevolezza? Domando.
0: Up and down con Roberto Alessi.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Spot.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Vediamo praticamente tutti i giorni, credo, perché io non seguo tanto, Paola Ferrari, che appunto dal video della Rai, insomma, commenta insieme ad altri professionisti i mondiali di calcio. E sempre, tutta la volta che dico mondiali di calcio, è come una coltellata, visto che noi non ci siamo. Però pazienza, in compenso ci sono delle squadre che mi fanno impazzire, tipo quella di Curaçao, piuttosto che quelli i congolesi, che già ho deciso che mi comprerò una giacca col pezzo di leopardo sul revers che portano i calciatori congolesi, stupendi e simpatici. Detto questo, Paola Ferrari è stata nominata da una giuria non proprio ufficialissima, diciamo, capitanata da Danny Montesi. Danny Montesi è quell'imprenditore romagnolo che sta tra Rimini e Riccione e che è sempre pieno di calciatori intorno. Non so, da lui ho incontrato, che ne so, Alessandro Tacchinardi, Antonio Chimenti, Bobo Vieri, Moreno Torricelli, Stefano Tacconi, mitico Tacconi, che tra l'altro ha passato dei giorni anche a Rimini e sta molto meglio. Bene, hanno nominato Paola Ferrari come la giornalista che, oltre ad essere bella, vabbè, basta guardarla, ma anche molto molto capace da un punto di vista professionale. E la cosa mi fa molto piacere, anche perché, diciamo, ogni tanto ci sono sempre delle cose antipatiche che finiscono sui social. Le hanno criticata per gli occhi perché aveva in effetti un trucco strano, insomma, comunque sono tutte scemenze. Tra l'altro, proprio in questi giorni l'ho pure sentita, perché ha ricordato che quando Alba Parietti fu chiamata per fare Gala Gol, che è stata poi la trasmissione che ha lanciato Alba Parietti in tutta Italia, Alba non sapeva niente di calcio. Allora, dato che lei già aveva lavorato nel mondo calcistico, le ha fatto un po' di lezioni private di che cos'è un rigore, che cos'è un gol, le sostituzioni, il fuorigioco, tutte queste cose che io ancora non ho capito, ma non importa. Ed è bello appunto scoprire che anche tra le giovani di allora, che oggi sono delle belle signore, insomma, ci sia stata complicità.

0: in discesa.
1: Chi più chi meno, vero tarocco, qualcosa di Dolce Gabbana l'ha avuta. Nella fattispecie io non ho nulla di Dolce Gabbana, però diciamo mi sono molto simpatici sia Domenico Dolce, che è una persona molto molto piacevole, un siciliano stupendo, proprio una persona stupenda, sia Stefano Gabbana, che invece è di Legnano, ho conosciuto anche la mamma, una famiglia pure questi molto simpatici. Io credevo che avessero un successo assolutamente conclamato eccetera, e ne ho già parlato proprio qui un sabato sera, e invece si è scoperto che ci sono 450 milioni di debiti, e a un certo punto le banche adesso dicono: oh belli, non è che possiamo continuare ad avere sti insoluti, insomma sono tanti, che facciamo? Allora hanno trovato la soluzione, che venderanno i loro beni immobili. Hanno delle sedi gigantesche in Corso Venezia, a Porta Venezia, credo che abbiano addirittura anche un cinema se non sbaglio, e per cui hanno deciso di vendere appunto questi immobili, che costeranno tantissimo perché sono in pieno centro, e per cui è iniziato, secondo Bloomberg è un'agenzia che è stata creata dall'ex sindaco di New York e che insomma è praticamente la più importante di tutto il mondo per quanto riguarda gli affari. Ti controllano, ti fanno i conti in tasca, c'hanno una sede anche a Milano in Piazza degli Affari, per dire quanto è importante e quanto è presente in tutte le realtà anche all'estero, non solo in America. E praticamente dicono: vabbè, a questo punto però dove andranno poi loro a lavorare? E qui scopro che c'è una formula che si chiama sale and lease back, ossia vendi ma lo lasci in usufrutto da chi ti vende, o probabilmente poi questo che ha venduto, nella fattispecie Dolce Gabbana, continueranno a lavorare negli uffici che ora occupano per produrre le linee Dolce Gabbana. E direi che forse è un'ottima soluzione. Però ripeto, mi colpiscono sempre queste cose, perché noi che facciamo i conti con il nostro stipendio o con la fattura, come nel mio caso eccetera, per far quadrare il pranzo con la cena, poi arrivano questi grandi che hanno amministratori delegati, contabili, in Excel, tutti i programmi del mondo eccetera eccetera, e arrivano a fare 450 milioni di beni. Ma quanti jeans e quante magliette hanno prodotto con tutti questi soldi?
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.

0: 22 in punto. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, in salita.
1: La barca dove tutti i social climber, ossia gli arrampicatori sociali, quest'estate vorranno salire in Costa Smeralda, e c'è proprio la fila sulle banchine dei porti di Porto Cervo e Porto Rotondo per salire sulle barche dei ricchi, è quella di Gianluca Vacchi. La sua barca probabilmente la chiamerà Genie of the Lamp, cioè il genio della lampada, ed è un Wally Power, che io non so neanche che cos'è. Comunque è una barca a motore dei cantieri Wally, e che è un 22 metri, una barca piccola, roba da poco, cioè credo che in totale sia grande come casa mia, però ha tre camere da letto che io a casa non ho, e per gli ospiti, perché poi c'è invece una suite dell'armatore che è grandissima, con la sauna, bagno turco, tutto quello che serve, e guai non averlo. Ma la cosa strana, ed è quello che mi ha colpito, che dato che lui è molto sociale, questa barca è stata inventata non tanto per fare delle crociere con poche persone, anche se quattro camere da letto non è che sono proprio poche, quattro cabine si dice, quanto per fare delle cene con 20 persone, dei pranzi o cene, insomma, che praticamente tutti arrivano al porto, tutti da me, domani fanno la spaghettata, c'è il pesce, c'è il servizio, si mangia, si beve, si fa il bagno, e chi più ne ha più ne metta, e vabbè, e questa è la vita da ricchi. Beato Gianluca Vacchi, che ancora non ho capito che lavoro fa, però dato che leggo che sui social ha ben 12 milioni di follower, insomma, evidentemente trova il modo di renderli, insomma, attivi da un punto di vista finanziario, e si risolverà. Tra l'altro pare che abbia ancora intenzione di continuare la sua carriera di DJ. Mi fa sempre molto strano, però mi dicono che quando lui va, c'è andato al Twiga, credo, di Leonardo Maria del Vecchio da poco, quando va e fa una serata con lui come DJ set, ecco, pare che sia un grandissimo successo. Beato lui.

0: papà non pare. Latte e miele.
1: 7000 caffè. Li ho già presi perché.
2: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.
4: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: In sti giorni e probabilmente già da domani andrò a trovare Patrizia Gucci, se può e se sta bene, perché ha purtroppo avuto qualche problema di salute. Patrizia Gucci è la vedova di Maurizio Gucci, in effetti lei si chiama Patrizia Reggiani e si è fatta credo 16 anni di galera perché è stata la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, il marito e nonché padre delle sue due figlie Allegra e Alessandra. Cosa è successo? È successo che poi lei aveva una madre che tra l'altro ha seguito le due ragazze, che erano già ragazze durante tutta la sua detenzione carceraria, che si chiamava Silvana. Questa Silvana gli ha lasciato un'eredità, perché pure lei era ricca, di 20 milioni di euro, perché era proprietaria di tantissimi appartamenti in centro a Milano e anche dei fondi, insomma le ha lasciato 20 milioni. Questi 20 milioni però a un certo punto si è scoperto dal testamento che erano stati destinati a una fondazione che era presieduta da un professionista, e quindi insomma nessuno ha preso questi soldi. E Patrizia è andata dall'avvocato dicendo: ma l'erede ero io, sapevo, eccetera, e dice: no, assolutamente non è così. Poi cosa succede? Succede che Silvana, che era una donna che io ho conosciuto soprattutto nel periodo del giallo di Gucci, parlo degli anni 90, fine 90, eccetera, ha consegnato il testamento a un avvocato che faceva parte di questa fondazione, e però l'ha fatto consegnare da una sua governante, e alla quale ha detto: oh, mentre tu lo consegni, lo legge, lo prende, eccetera, tu fai un bel video. Che lui non si accorga però. La governante ha fatto il video, e quando è tornata ha detto: ho fatto tutto e questo il video l'ho fatto benissimo, bravissimo, tienilo lì. Una volta morta la signora, questa governante era talmente agitata per questo video che l'ha consegnato subito a Patrizia Reggiani Gucci. È venuto fuori che il testamento che era stato depositato, questo secondo il tribunale di Milano, era falso. In effetti la mamma di Patrizia aveva lasciato tutto alla figlia, e le carte in tavola si cambiano totalmente. E ciao!

0: in salita.
1: Si fa molto parlare in televisione, se ne parla tantissimo, di Alberto Stasi, che è stato dato in affido ai servizi sociali, è sempre in prova, per scontare gli ultimi anni di prigione per il delitto di Chiara Poggi. Lui, ricordo, si è sempre detto innocente, però ha accettato la sentenza. In galera si è sempre comportato benissimo, sia con il direttore del carcere di Bollate, sia con diciamo gli altri carcerati, e in più diciamo ha dimostrato di essere affidabile, per cui gli dicono possiamo affidarlo appunto ai servizi sociali per fare gli ultimi anni fuori. Con questo non vuol dire che lui è innocente, secondo la legge italiana lui è il colpevole, però c'è questo istituto che prevede la possibilità di fare una vita fuori dal carcere con delle limitazioni, tipo che lui deve essere nella casa dove è andato ad abitare, che sarebbe un appartamento in affitto nell'intra milanese, dopo le 11 non può andare in giro, non può uscire dalla Lombardia, potrebbe andare in vacanza ma deve chiedere prima il permesso, e intanto a continuato a lavorare come contabile presso lo studio, credo di un commercialista, in una via che io conosco bene. E i suoi colleghi di questo studio dicono che lui con loro si comporta benissimo, e questa è la notizia. È molto piacevole, molto molto educato e assolutamente rispettoso, e me lo dicono anche le persone, va a mangiare in un posto dove ogni tanto vado anch'io a mezzogiorno, e pure lì il cameriere dice guarda arriva molto riservato, carino, non fa lo sborone, mangia, paga, non rompe le scatole, che pina pina metta, e questo mi fa solo piacere. Nella fattispecie poi ribadisco che se va avanti l'altra indagine per Andrea Sempio, purtroppo questa settimana la mamma di Sempio ha avuto un overdose di farmaci, e mi auguro che sia stato un caso e non un tentativo di suicidio come qualcuno ha sospettato e detto, e mi auguro che la cosa si risolva sia per l'uno sia per l'altro, perché io rimango della convinzione che né l'uno né l'altro sono colpevoli oltre a ogni ragionevole dubbio.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Zenit.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: A volte mi arrivano dei gossip, ma mi arrivano, non posso dire da chi, perché noi, un giornalista non dice mai, e mi danno per scontato e dicono assolutamente così. Succede che Andrea Di Carlo, che è l'ex fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo, tra l'altro una storia terribile, con litigate, piazzate, abbandono, una volta hanno tirato dentro pure me perché ho incontrato Arisa, dove c'era anche Andrea Di Carlo, a Domenica Inn, e ho chiesto come va la tua storia con Andrea. Questa qui a momenti mi salta in testa e mi magna vivo, e poi vabbè, alla fine poi non mi ha chiesto scusa, ma poco ci manca, e ho detto: tu, cara Arisa, voce pazzesca, talento assoluto, però non hai capito che io sono una persona per bene. Ma andiamo avanti. Cosa succede? Che Andrea Di Carlo, mi arriva sto gossip che ora sta insieme e non si nascondono più, come dicevano i giornalisti di una volta dei giornali popolari, non si nascondono più, perché sarebbe insieme con Rajai Bezaz. Bene, Rajai chi è? È quella inviata di Striscia la Notizia, che noi abbiamo visto tante volte in televisione, quella che lanciava quell'urlo, diciamo berbero, bla bla bla, ecco, faceva quei versi lì e portava avanti tutta una serie di cose molto molto importanti da un punto di vista proprio giornalistico. Io sono sempre stato un suo fan, e per cui a un certo punto le ho chiesto: ma è vera questa notizia che mi dicono che stai con Andrea De Carlo, l'ex fidanzato di Arisa, e che oltretutto è anche uno abbastanza impegnativo, perché è separato e ha ben 3 figli, neanche uno, per cui diciamo. E lei niente, mi ha gelato sul nascere, nel senso che mi ha detto: caro, io sono assolutamente single, sono una single convinta, non voglio avere storie, e però potrebbe avere qualcos'altro, aggiungo io. Per cui ho capito che forse la storia non c'è, magari c'è una frequentazione, non credo che lei voglia rimanere vergine martire, non ho idea, non mi interessa, sono fatti solo suoi. Però diciamo che chi come me tifava per la coppia De Carlo Rajai rimarrà

0: in salita.
1: E concludo questo sabato sera con voi, cari ascoltatori, con una notizia, perché sapete che io c'ho la fissa di Crans-Montana. Appena posso io parlo di Crans-Montana, perché non voglio che si spengano le luci su quello che è stata una delle tragedie più assolute di quest'anno e che ci ha fatto iniziare l'anno con questa notizia terrificante. Cos'è successo? È successo, ed è una notizia carina però da un certo punto di vista, perché proprio riguardo questa tragedia è nata, diciamo, una sorta di collaborazione molto leggera per quanto mi riguarda con Bertolaso. Bertolaso è Guido Bertolaso è l'assessore al welfare della regione Lombardia e si è occupato moltissimo dei 6 ragazzi che sono stati ricoverati al Niguarda, che è un ospedale a Milano molto importante, e che sono arrivati da Cran e dagli ospedali svizzeri e stanno per essere curati. Adesso credo che ne siano rimasti solo 3, forse uno è già uscito proprio questi giorni, forse è proprio ieri, ma non sono tanto sicuro. E dato che c'era il compleanno, 17 anni compiva, pensate, la Francesca, insomma, una delle ragazze che sono state ricoverate, compiva gli anni. Allora Bertolaso ha voluto organizzare con tutti i suoi amici, parenti, gli insegnanti, insomma, ha messo insieme una 30 di persone che si sono postate a Niguarda, proprio sotto alla finestra dove è ricoverata Francesca, e con degli striscioni meravigliosi e fiori tutti uguali. In uno di questi striscioni, quello più grande, c'era scritto: "Sii forte e coraggiosa, noi siamo sempre qui a fare il tifo per te, ti vogliamo tanto bene", e l'hanno scritto su uno striscione. Poi c'erano altre foto, altre cose, insomma è stato veramente un momento molto carino. Perché ne parlo? A parte per ricordare questo fatto e l'impegno anche di Guido Bertolaso, perché Bertolaso ci teneva talmente tanto che venisse bene questa festa, ma una festa fatta con niente, c'erano proprio solo le persone sotto nel giardino, sotto a Niguarda. Io ogni tanto mi è capitato di andarci e so tra l'altro com'è l'ambiente. Ci sono questi palazzetti, alcuni nuovi, alcuni no, e poi ci sono dei giardinetti intorno e loro si sono messi lì. Per essere sicuro che andasse molto bene, Guido Bertolaso ha fatto una cosa che non si fa: ha bidonato una cena e non si è neanche presentato. E io l'ho trovato meraviglioso, perché praticamente ha mandato un messaggino dicendo: "Cari miei, io non vengo, c'ho qualcosa di più importante da fare che mangiare i moscardini con il riso pilaf al baretto dove era atteso". E ad attenderlo non è che erano proprio 4 fresconi come me, c'era Vittorio Feltri, il direttore dei direttori, Melania Rizzoli, che è assolutamente un medico e una giornalista bravissima, lei scrive sul giornale di Cerro, e poi c'erano gli amici Marcello Viola, che è il procuratore capo della Repubblica di Milano, mica Bruscolini, e anche Francesca Nanni, che è procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano. Insomma, dei pezzi da 90, di cui tra l'altro si sta parlando tantissimo in questi giorni per i casi Stasi piuttosto che per altri casi, e assolutamente il fatto che Bertolaso li abbia bidonati perché ha preferito il compleanno della 17enne, insomma, mi rende felice.
0: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: spot.
1: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
2: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
4: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 21 giugno, domenica, giornata particolare perché da oggi inizia ufficialmente l'estate. E come sarà l'estate dei singoli segni? L'Ariete certamente in questo periodo può farsi valere, e poi questa è una domenica ancora molto importante. Io penso che da luglio ci saranno delle riconferme, però bisogna essere un pochino cauti, lo dico in anticipo, anche lunedì e martedì, perché gli ultimi giorni di giugno portano un po' di nervosismo, forse perché vuoi vedere immediatamente realizzati i tuoi progetti. Ci vuole pazienza. Toro, è una domenica interessante, posso dire che per quanto riguarda il lavoro, la protezione che in questi giorni le stelle ti offrono non abbiamo dubbi. L'unico rischio è quello, in amore, di sentirsi un po' spaesati. Mi chiedo che cosa sia accaduto tra il 17 e il 19, ecco, in quei giorni le coppie più agitate forse hanno discusso, bisogna ritrovare un po' di serenità. Per il segno zodiacale dei Gemelli questa è una domenica un po' sottotono, forse scarsa a livello di contenuti, poi tu sai che hai bisogno di parlare, di esprimerti, di avere a fianco una persona che ti comprende. Forse è proprio questo che manca? Oggi stop al nervosismo. Cancro, posso dire che l'ultimo mese con Giove nel segno va sfruttato fino in fondo. C'è chi ha iniziato un progetto, un programma, magari tra oggi e domani un po' di confusione c'è, magari anche emozione se stai partendo per una nuova avventura. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori anche per l'amore. Leone, che tu abbia un grande fascino è indiscusso e adesso raddoppia perché Venere è nel segno. Persino se hai chiuso una storia puoi rivalerti facendo rispetto ad un ex. Fai un piano, un progetto d'azione nell'ambito del lavoro perché Giove sta per entrare nel tuo segno. Buona giornata, Vergine, oggi la Luna è proprio nel tuo spazio zodiacale, il Sole torna favorevole. Penso proprio che questi ultimi giorni di giugno siano molto importanti, soprattutto per chi vuole iniziare una sfida, magari anche cambiare un programma. Se non ti trovi bene dove stai, farai in modo di iniziare ad esplorare nuove opportunità. L'amore chiama. Buona giornata, Bilancia. Una domenica che invita al relax, perché la prossima è una settimana convulsa. I liberi professionisti, i lavoratori autonomi sicuramente hanno già degli impegni, parecchi impegni, tra lunedì e martedì. Tutto mi fa pensare che da luglio inizi una stagione della tua vita di grande successo. Insomma, hai già ottenuto un premio, un vantaggio, hai superato un esame? Ci saranno novità in più. Scorpione. Da oggi il sole è favorevole e questo è un cielo molto importante per il lavoro. Anzi, se puoi fare una proposta e se puoi incontrare qualcuno che conta o hai un'idea da sviluppare, sappi che le giornate del 24 e del 25 saranno molto interessanti. Qualcuno dovrà consultare un legale per una questione di soldi, di ammanchi. Sagittario, questa domenica è un po' sottotono, ma già vedo un grande recupero a partire da lunedì. E spero davvero che tu abbia voglia di rimetterti in gioco anche a livello sentimentale, emozioni che contano, incontri che valgono. Capricorno, il lavoro pesa come al solito, ma adesso dovresti alleggerire la mente, anche perché questa domenica 21 vede una splendida luna in trigono e quindi offre l'occasione anche di divagare la mente, ne hai davvero bisogno. Acquario, attenzione in amore e sul lavoro, soprattutto se ci sono delle situazioni che non ti vanno a genio, perché hai tollerato, hai capito, hai ascoltato, ma da oggi il tasso di intolleranza sale, chiudi ciò che non ti piace più. Pesci, oggi non dare retta alle emozioni del momento, cerca di farti scivolare le tensioni addosso, perché la luna opposta rischia di farti vedere tutto in maniera esagerata. Il sole prende le tue difese tra poche ore e avremo anche una fine di giugno importante per trattative e accordi. Vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Spot.
8: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

È uscita oggi, venerdì 19 giugno, questa nuova canzone di Madame. Si chiama Mamma non mamma, l'avete appena ascoltata su Radio Latte Miele. Comincia anche l'ultima puntata della stagione per quanto riguarda Giovane Fuori Classe.

Ridi e scherza, siamo arrivati anche all'ultimo chilometro e l'ultima puntata della stagione di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, e intanto grazie a chi c'è dalla prima puntata, che se non sbaglio è andata in onda il 26 di settembre, una cosa del genere. Sono stati tanti venerdì in cui ci siamo fatti compagnia con un format che vi è piaciuto e che oggi avrà una piccola modifica, perché nella prima ora la rubrica Give Me 5, quella in cui qualcuno propone una playlist di 5 pezzi, non sarà a cura di un creator ma sarà a cura mia personale. Ho deciso io i 5 pezzi che andranno in onda stasera, 5 pezzi che secondo me hanno segnato delle piccole tappe all'interno della stagione di Giovane Fuori Classe. Avrei potuto metterne centinaia, ma dopo una lunga attenta selezione mi sono fermato a questi 5 brani e a questi 5 artisti. Successivamente saranno 2 i ragazzi che verranno a trovarmi nella seconda ora, gli ultimi 2 artisti che avrò il piacere di ospitare. Il primo è Alessandro, fresco dell'uscita del suo primo EP, e poi dopo un sacco di mesi, sono emozionatissimo, ve lo giuro, rivedrò Angie, fresca della partecipazione da protagonista all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e fresca anche dell'uscita del suo EP Sogni di Vetro. Io e lei siamo tanto amici, non la vedo veramente da un sacco, quindi sarà veramente una bella cosa poterla riaccogliere in studio. Bando alle ciance, cominciamo con il primo pezzo di questa sera che non fa ancora parte della rubrica Give Me Five ma è selezionato dall'ufficio musica di Radio Latte Miele. Si intitola Io, Te, Lei, Lui, e a cantare è Michele Bravi.

Io, te, lei, lui, Michele Bravi su Radio Latte Miele, l'ultima puntata della stagione di Giovane Fuori Classe. Cominciamo con la rubrica Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, give me.

una playlist diversa quella di oggi, perché selezionata da me medesimo. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Sono andato a fare un po' rewind di tutta la stagione di Giovane Fuori Classe e ho scelto 5 pezzi che secondo me potevano rappresentarla al meglio, o almeno rappresentare le varie tappe che hanno contraddistinto il percorso che abbiamo fatto tutti insieme, mano nella mano. È stato un lavoro difficilissimo, lunghissimo, ma un lavoro che insomma, mi ha fatto riaffiorare tanti ricordi, e quindi ci tengo da subito a ringraziare tutti gli artisti, le persone che sono passate a trovarci, tutte le persone che hanno lavorato dietro questo progetto, tutte le collaborazioni che abbiamo portato avanti, perché è stato un anno davvero di grande successo. Ci tengo a ringraziare in particolare una persona, un'amica, perché di amici nel mondo della musica non se ne trovano tantissimi. Lei è davvero un'amica per me, che ha supportato il progetto fin dal giorno zero, regalandoci addirittura la sigla di questo programma. Lei è stata la prima ospite di questa stagione, quindi mi sembrava giusto iniziare la nostra playlist Give Me Five da un suo pezzo, che tra l'altro è quello da cui è tratta la sigla di quest'anno di Giovane Fuori Classe. Quindi mando un abbraccio gigante ad Asteria e ascoltiamo la sua Eco nella versione originale. Potevo...

Ecco Asteria, il primo brano della nostra playlist Give Me Five, quella proposta da me, che sono Edo, conduttore di Giovane Fuori Classe, una playlist che vuole ripercorrere un po' delle tappe che sono state importanti all'interno del percorso di questa stagione, che ricordiamo è partita alla fine di settembre e ci ha fatto compagnia fino a oggi, venerdì 19 giugno, per tutti i venerdì sera e in replica poi per tutti i sabati dalle 23 in avanti. Il secondo pezzo che ho scelto è un pezzo che va un po' a sottolineare il percorso che abbiamo fatto nel periodo autunno-inverno, dove ci siamo inseriti, secondo me, alla grande, in maniera super credibile, anche all'interno di realtà come Sanremo Giovani e Area Sanremo, perché abbiamo avuto ai nostri microfoni tantissimi dei protagonisti che hanno fatto parte di quelle due competizioni, di quelle due manifestazioni, e quindi avrei voluto portare uno dei brani di questi ragazzi, di queste ragazze che mi sono venute a trovare. Ho scelto lui perché di tutti quelli che mi è venuto a trovare è stato quello con cui c'è stata una bella chiacchierata, c'è stato anche un progetto che è nato così, che abbiamo lasciato un po' lì, che è quello di un podcast insieme. Si sa mai che questa cosa un domani possa accadere davvero. Io ci tengo ancora a ringraziare tutti gli artisti e le artiste che sono passate a trovarci per quanto riguarda Sanremo Giovani e Area Sanremo. Gli faccio un in bocca al lupo gigante per il futuro. Il secondo brano è Manifestazione d'amore, e a cantare è Mazzariello.

Mazzariello, manifestazione d'amore, il brano con cui si è presentato sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte a Sanremo 2026. Lui era venuto a presentarcelo prima in studio qui a Milano e poi l'abbiamo incontrato anche a Sanremo. Sono state due bellissime chiacchierate, gli voglio davvero bene, un ragazzo meraviglioso, così come sono meravigliosi tutti gli ospiti che in realtà ci sono passati a trovare. Sono stati tantissimi gli artisti, ho perso il conto, fino a, mi sembra, novembre-dicembre ho provato a tenerlo, poi la matematica ha avuto il sopravvento sul sottoscritto, però vi assicuro che ci ho provato, e Mazzariello è uno dei bei ricordi che mi porto dietro da questa stagione, la prima di Giovane Fuori Classe interamente sotto la mia guida. Quindi gli mando un abbraccio gigante. Proseguiamo con il terzo pezzo, che è un pezzo che secondo me ha segnato un'altra parte dell'inverno di Giovane Fuori Classe. Lei tra l'altro è venuta a trovarci un po' dopo, perché ci è venuta a trovare a Primavera Inoltrata, però questa sua canzone Truman l'abbiamo suonata parecchio da gennaio, una canzone che ci ha rubato il cuore sin da subito, a me così come a tutto l'ufficio musica di Radio Latte Miele. Delle 5 che sono in playlist è quella che diciamo ha messo d'accordo davvero tutti, perché c'era il mio benestare, c'era il benestare dell'ufficio musica, c'era il benestare di tutti coloro che hanno preso parte direttamente o indirettamente a questo programma. Quindi un sacco di complimenti a Birth, questa appunto è Truman. Che str-

0: Birth Truman su Radio Latte Miele e la playlist Give Me Five selezionata da me, che mi chiamo Edo, e da tutto il team di Giovane Fuori Classe. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi scopriamo gli ultimi due pezzi che abbiamo selezionato per voi, che secondo noi riassumono un po' questa stagione che oggi arriva alla fine.
1: Spot.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
0: Tra poco gli ultimi due brani che secondo noi di Giovane Fuori Classe riassumono al meglio la stagione che oggi arriva alla fine. Prima però su Latte Miele ritroviamo anche Sara Toscano con il suo ultimo singolo, si intitola Atlantide.

canzone. Più ascolto questa canzone, più mi piace. Ci tengo ancora a fare i complimenti a Sara Toscano. Il pezzo si chiama Atlantide. E a Sara, già che ci sono, mando anche un grande abbraccio e spero di rivederti prestissimo. Te, Allegra, tutto il tuo team. Siete tutti belle persone. Spero di rincontrarvi quanto prima, anche magari al di fuori del mondo radio musica. Non sarebbe male, perché lì poi che si fanno le conoscenze migliori. Voi state ascoltando

Ascoltando Giovane Fuori Classe, questa è la playlist Give Me 5 che secondo noi del team riassumono al meglio questa stagione. Siamo arrivati al quarto pezzo e abbiamo scelto un pezzo dell'artista che ci è venuto a trovare più volte nel corso di questa stagione, perché tanti sono venuti una volta sola, qualcuno due, ma lui è passato addirittura per tre volte. Questo perché abbiamo un'amicizia grandissima che ci lega, questo perché da Spiaggia in poi non ha più sbagliato un pezzo, il nuovo singolo Notte Selvaggia è un'altra hit, quindi gli faccio tantissimi complimenti. Noi però ripartiamo dal brano precedente a Notte Selvaggia, quello per cui ci è venuto a trovare l'ultima volta. Sto parlando della Mia Natura e avete capito che l'artista in questione è Senza Cri.

La mia natura senza CRI su latte miele a giovane fuori classe, pezzone di senza CRI, non a caso è finito nella playlist Give Me Five dei brani che secondo noi riassumono al meglio questa stagione, anche perché, come detto, senza CRI è stato l'ospite che ci è venuto a trovare più volte, quindi uno di quelli che volente o nolente insieme al suo team ha supportato tantissimo il progetto. Ci tengo a prendere qualche secondo per ringraziare tutte le case discografiche, tutti gli uffici stampa, tutti i promoter, tutte le persone che lavorano dietro agli artisti e che hanno creduto al progetto Giovane Fuori Classe. Non è scontato, riceviamo veramente un sacco di richieste tutte le settimane e questo significa che quello che portiamo in onda è credibile, che quello che portiamo in onda piace e che lo spazio che offriamo è davvero uno spazio importante che non tutti hanno il lusso di poter offrire. Quindi per questo ringrazio anche la proprietà di Radio Latte Miele per aver creduto nel progetto Giovane Fuori Classe, per avermelo affidato durante questa stagione. Siamo arrivati all'ultimo pezzo della playlist Give Me Five, un pezzo con cui in realtà ci teniamo ad augurarvi buona estate, un pezzo che è di un altro amico personale, Will, uno dei primi che mi ha fatto l'imbocca al lupo quando ha saputo che sarei stato alla guida di questo spazio per la stagione 25-26. Lui è stato un po' fermo, ma è tornato a marzo con questo pezzo che secondo me la dice lunga sul vivere davvero la vita come merita di essere vissuta, di godersi i momenti di felicità vere e non di quella fittizia che magari può derivare da uno smartphone. Vi anticipo che tra l'altro tra un paio di settimane circa uscirà un altro singolo di Will, quindi seguitelo sui suoi social perché ci darà tutte le info necessarie. Noi adesso ascoltiamo l'ultimo, che potete trovare anche sulle piattaforme, che comunque sta avendo un grande successo. E nel mentre che parte questo singolo, io ci tengo a fare una piccola raccomandazione a tutti i maschietti che mi stanno ascoltando, perché so che sono in tantissimi. Ragazzuoli, vi mando un abbraccio grande. Sappiate una cosa, che quando vedrete una ragazza quest'estate, senza troppi giri di parole, dovete guardarla negli occhi.

0: Dopamina Gourmet.
1: E questo è il titolo del brano di Will, Dopamina Gourmet, l'ultimo dei 5 pezzi che abbiamo scelto noi di Giovane Fuori Classe per riassumere la stagione che oggi, venerdì 19 giugno, arriva alla fine. Chiaramente avremmo potuto metterne tantissimi altri, e ci scusiamo infatti con tutti gli artisti che non sono stati messi in questa playlist. Li ringraziamo comunque per essere passati ai nostri microfoni, speriamo che questa playlist vi sia piaciuta. Ho scoperto che non è per niente facile, quindi ci tengo a fare un applauso e ringraziare anche tutti i creator che durante questi mesi si sono prestati, si sono messi a disposizione e ci hanno perso anche del tempo per fare delle scelte giuste, per riempire di bella musica tutti i nostri venerdì sera, senza che io stia a fare tutti i nomi. Davvero siete stati tutti e tutte fortissimi e fortissime, siete persone incredibili, spero che le cose continuino in maniera buona anche nella prossima stagione, mi farebbe un sacco piacere. Vi terremo aggiornati comunque per quanto riguarda il futuro, ma noi rimaniamo al presente anche perché abbiamo ancora un po' di chiacchiere da fare, e poi nella seconda ora vengono a trovarci gli ultimi due ospiti della stagione.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, safe su Latte Miele Giovane Fuori Classe. L'ultima puntata della stagione 2025-2026. Una stagione che secondo me è stata incredibile. Ci tengo a ringraziare anche tutti voi che siete stati all'ascolto e ci avete regalato la vostra compagnia, cosa assolutamente non scontata. Di solito quando finisce, no, un percorso, comunque quando si arriva alla fine di una stagione, di un qualcosa, si utilizza, no, l'ultimo giorno, l'ultima puntata, per togliersi anche qualche sfizietto. E ce n'era uno musicale che volevamo regalarci, no? Abbiamo detto, ma noi abbiamo suonato un sacco di artisti durante questa stagione, ce n'è uno che per un motivo o per l'altro non siamo mai riusciti a passare, perché non farlo oggi che è l'ultima puntata? Stiamo parlando di un artista che ormai da un anno è diventata la grande rivelazione della scena musicale italiana, che a ogni data fa registrare un sold out. Ce n'è uno pazzesco il 4 settembre a Milano in occasione degli High Days, un artista che ha sconvolto con la sua presenza anche l'ultimo festival di Sanremo, vincendo la serata delle cover insieme a Dito nella Piaga. E avete capito che si sta parlando di Tony Pitoni. Passa anche su Radio Latte Miele. Questa è Cadillac, un singolo di Gue insieme a Tony, è prodotto da Sciablo.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: La mia migliore amica è una 66. Mi aiuta.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele, giovane fuori classe, ultima puntata della stagione, primo ospite di questa ultima puntata, un cantautore emiliano, perché viene da Carpi, che ha iniziato con la musica in un periodo abbastanza complicato per tutti come quello della pandemia, ma il 29 maggio è uscito finalmente il suo primo EP che si chiama Sei ancora felice di crescere? Punto di domanda. Alessandro, benvenuto, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Grazie a te di essere qui, come stai?
1: Bene, bene, è un periodo intenso, come hai potuto vedere la giornata è iniziata in modo particolare.
0: È arrivato con un CID compilato da poco, esatto, però sei qui e questo è importante.
1: Siamo qui, sì sì, come dicevo, periodo intenso per via dell'EP, sia di date sia di burocrazia banalmente, però sono contento, sono molto contento.
0: Che tra l'altro io e te ci siamo visti anche poco tempo fa perché diciamo che ci siamo incrociati in una data di spaghetti all'Apollo a Milano, cioè non te l'ho mai chiesto, è un bel ricordo di quella sera, ti sei divertito?
1: Sì, sì, molto, molto. Era la prima volta che suonavo in un bel club a Milano, quindi è stato molto figo. Poi Spaghetti per me ha organizzato benissimo, è molto bello come format, quindi è stato un bel ricordo.
0: Tra l'altro lì hai fatto sentire dei pezzi dell'EP, giusto?
1: Ho fatto sentire, sì, due pezzi dell'EP.
0: Vedi? I remember that. Cominciamo a sentirne uno, dai, perché tra poco ascoltiamo Ho bisogno di un momento.
2: Latte Miele.
3: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
2: Latte Miele.
4: Sai, le canzoni non vanno mai via.
5: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
6: Tu chiamale se vuoi emozioni.
2: Latte Miele.
7: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
2: Latte Miele.
8: Sentiamo, mi regalano un'emozione per sempre.
5: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Si chiama proprio così, Ho bisogno di un momento, è di Alessandro e fa parte del suo primo EP, Sei ancora felice di crescere. È l'ultima traccia, tra l'altro, dell'EP. Ho visto il lyric video di questa canzone, che si può tranquillamente trovare su YouTube se volete, e ci sei tu, piccolissimo, su un fasciatoio, e c'è tua sorella che ti cambia. Che bella, che bella immagine. A parte sono curioso del backstage di quell'immagine, che tu ovviamente non puoi ricordare.
1: No,
0: perché,
1: assolutamente no.
0: Perché eri troppo piccolo. Come sei arrivato a scegliere quell'immagine lì? Se l'hai scelta tu?
1: Allora sì, ho scelto tutto io. Diciamo che già dal titolo dell'EP si può capire un po' l'idea che avevo. Volevo far combaciare un po' quella spontaneità, quella luce diversa negli occhi che avevo da piccolo, con un po' tutte le responsabilità che mi stanno arrivando in questo momento della vita, e sia nei testi che nella parte visiva volevo mettere tutto insieme, e mi sembrava la scelta più giusta.
0: Sì, tra l'altro il titolo è una domanda difficilissima. Io ho provato a rispondere mentre preparavo questa chiacchierata e sai che non mi sono dato una risposta. Cioè, sei ancora felice di crescere? Tu l'hai messo volutamente, immagino, il punto di domanda. Tu sei riuscito a darti una risposta? Perché c'è quell'ancora, capito? Che sei felice o no, magari, ma sei ancora, quell'ancora spacca la testa.
1: Sì, allora io sono forse più per il no che per il sì, perché comunque sono in un momento adesso della vita in cui vivo da solo da poco. Ho iniziato ad avere un rapporto diverso con i miei genitori, in positivo anche, però li inizi magari a vedere un po' più fragili.
0: Certo.
1: Con l'età e quindi secondo me è più difficile, chiaramente quando sei più piccolo hai meno responsabilità, hai meno anche consapevolezza di quello che sarà. E siccome diciamo il futuro è la mia paura un po' più grande.
0: Chiaro.
1: In generale avere quel tipo di inconsapevolezza non sarebbe male, quindi...
0: Giusto, vero. L'hai fatta a tante altre persone questa domanda?
1: Sai che no.
0: Cioè,
1: non
0: secondo
1: troppe.
0: Me è una bella domanda da farci. Io, nel senso, con un titolo dell'EP così sarebbe una domanda che farei costantemente. Però comunque, ripeto, non è una domanda banale e scontata, perché da una parte dici sì, è vero, c'è questa cosa del mi manca quell'inconsapevolezza lì, ma da un lato dici sto diventando più responsabile, più autonomo, mi sto completando, sia dal punto di vista lavorativo, umano, personale. Poi ognuno sceglie,
1: sì, certo.
0: Sceglie di guardare al vaso che vuole, però è giusto che tu la ponga. Dicevi tu bene, hai rotto intorno un'immagine che è quella tua da piccolino, e ti confronti spesso col te piccolo?
1: Un po' troppo forse.
0: Addirittura?
1: Sì, un pochino troppo. Ma perché diciamo che io, vabbè, come tutti, col tempo sono cambiato un pochettino, e certe cose anche caratteriali o comunque che facevo da piccolo un po' mi mancano. Chiaramente adesso fai più fatica a metterle in atto, quindi mi ci confronto tanto, anche perché sono abbastanza nostalgico, devo dire, quindi...
0: Siamo in due, ti capisco, ti capisco.
1: Però adesso, da quando vivo da solo, diciamo che ho un tipo di mentalità diversa, perché per un periodo della mia fine adolescenza, inizio età adulta, vabbè, ho 22 anni, quindi
0: sei
1: adulto fino a un certo punto, mi sono un po' fermato a livello proprio di vivere, e adesso sto cercando un po' di recuperare.
0: Ci torniamo su questa cosa del te bambino, perché ancora un paio di domande da farti. Prima però ascoltiamo un'altra traccia del tuo EP, Stessi di prima.

0: Questa me la ricordavo, stessi di prima, di Alessandro, me la ricordavo perché ci eravamo già incrociati in occasione di Spaghetti Unplugged e tu l'avevi fatta sentire.
1: Sì.
0: E chitarra e voce l'avevi fatta, vero?
1: L'avevamo fatta, sì, due chitarre e voce.
0: E la voce, ed è sempre bella, molto bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Fa parte del tuo EP Sei ancora felice di crescere. Torniamo un attimo al discorso di te bambino, perché sono rimasto con una domanda. Quando eri piccolo ti immaginavi che avresti fatto musica?
1: Allora, di base no. Perché 50 no, più tipo 80-20.
0: Più no, che
1: 80
0: sì.
1: No, 20 sì.
0: Okay.
1: Perché io da piccolo avevo il calcio, cioè proprio
0: malattia.
1: Sì, sì, sì, sì, malattia, perché mio padre ha giocato per 30 anni, io ho iniziato subito da piccolino e quindi avevo il calcio, non avevo tempo, tanto tempo per altro, però nel mentre tipo alle varie recite delle elementari
0: cantavi.
1: Mi facevano cantare sempre e poi guardavo tutti i vari talent in TV e un po' il sogno c'era, però effettivamente poi la roba è nata durante il Covid, come dicevi prima.
0: E il calcio ti è rimasto oppure l'hai abbandonato? Cioè ti è rimasto a livello di passione, lo guardi ancora, segui
1: sì,
0: ancora?
1: Sì, sì, seguo ancora meno perché dal mio punto di vista è più noioso.
0: Certo, beh, sono cambiati i tempi adesso, sì, senza che ne stiamo parlando un'ora.
1: Ogni tanto, vabbè, adesso ho smesso di giocare effettivamente un anno e mezzo fa, cioè giocavo negli amatori.
0: Cioè,
1: poi,
0: cioè, per dopo un po' chiaramente.
1: Poi adesso gioco calcetto con gli amici. Ma...
0: Classicone.
1: Sì.
0: Che comunque
1: sì,
0: per
1: sì,
0: tenersi
1: non
0: in
1: guasta
0: forma.
1: Mai, non
0: no, esatto,
1: mai.
0: Aiuta anche a sfogarti. Arriviamo a stessi di prima, questo pezzo, dici, questo è il momento in cui ti accorgi che se ti giri i ricordi ritorneranno. E quando è arrivata per te la necessità di ricordare? Cioè, a parte il tuo essere nostalgico, prendere i ricordi e metterli in musica?
1: Questa è una domanda difficile.
0: Meno male.
1: ti dico, probabilmente nel periodo in cui ho iniziato a scrivere, quindi circa 2021, perché appunto era finito il lockdown da poco, secondo me, quindi io purtroppo per il Covid ho perso, cioè la mia generazione, ma in generale tutti abbiamo perso
0: due anni buoni,
1: e per me erano gli anni un po' clou, diciamo, perché
0: certo.
1: Era dai 16 ai 18,
0: confermo.
1: E quindi io sono uscito, mi sono disabituato completamente alla socialità, allo stare fuori, eccetera, e lì sono arrivate un po' anche di cose negative, e quella voglia di ricordare un po' come ero prima, anche a livello caratteriale, tutto è arrivata da lì. E poi io uso molto la musica come psicoanalisi, diciamo.
0: Okay.
1: E quindi avevo bisogno di trovare un modo per incanalare i miei pensieri e tutto, e scrivere è stata un po' una manna dal cielo.
0: Hai fatto bene a ricordare che la tua generazione, cioè il periodo di quelli 2001, 2002, 2003, in quegli anni lì ha sofferto parecchio, perché sono cose che a volte la gente si dimentica e spesso punta il dito contro questa generazione, ma anche lì potremmo aprire un capitolo
1: sì.
0: Infinito. Torno di nuovo all'Eric Video, perché qui ci sei tu con tua sorella che ha aprito un regalo. Non è Natale perché eravate in maniche corte.
1: No, era il mio compleanno.
0: Era il tuo compleanno,
1: il
0: perfetto, che non mi tornava questa cosa
1: sì,
0: qui.
1: Sì.
0: Che rapporto hai con lei? Perché comunque l'ho vista comparire spesso.
1: Sì, allora abbiamo un rapporto complicato che forse si è un po'... è migliorato negli ultimi anni, essendo che vive anche lei a Milano, quindi abbiamo un po' più di rapporto. Comunque abbiamo 7 anni di differenza, quindi è stato anche complicato coltivare un rapporto più profondo, perché quando io ho iniziato a capirci qualcosa della vita,
0: lei
1: era già fuori casa praticamente.
0: Certo.
1: Però ci vogliamo bene, abbiamo un bel rapporto.
0: Ottimo,
1: sicuramente.
0: Ottimo. Il prossimo pezzo del tuo EP si chiama Guinness, lo ascoltiamo.
2: Se

0: forse è bello che rimanga nell'etere la risposta. A proposito, l'ho preso un po' larga, di Guinness, tu domenica ricordiamo suoni all'Hard Rock Café di Milano.
1: Sì, esatto.
0: E arriveranno altri live? Ti piacerebbe suonare? Come ti trovi live?
1: Allora, suonare live per me è proprio la mia massima espressione, perché riesco a divertirmi proprio. Cioè, magari c'è qualcuno che ha un po' d'ansia. Io sì, ho ansia i 5 minuti prima, ma quando salgo sul palco sono veramente un bambino felice.
0: Tornando
1: al discorso, grazie. E per ora non ho live in programma, a parte quello dell'Hard Rock domenica. Però di solito mi arrivano sempre un po' all'ultimo, quindi nel caso
0: te lo auguro. Io te lo auguro. E invece a livello musicale stai continuando ad andare in studio a lavorare su pezzi nuovi?
1: Sì, mi sono già ributtato subito in studio, sto facendo un po' di robe nuove, vediamo cosa esce, quando uscirà.
0: Ti piacerebbe integrare questo EP con qualcos'altro?
1: Oddio, sai che no.
0: Cioè fare una roba diversa, dici?
1: Sì,
0: un capitolo,
1: perché, è proprio un capitolo della mia vita questo EP, e quindi ti direi che è un po' il momento di andare avanti, anche musicalmente proprio, però ci sono molto legato. Ovviamente il genere rimarrà quello, però...
0: Perché sei tu, certo. Sì. L'identità è giusto che rimanga. Allora, in attesa del tuo prossimo capitolo, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigante. Ti ringraziamo per essere stato con noi, ti strappo una promessa che qualsiasi cosa succeda, devi tornare per raccontarcelo, va bene?
1: Volentierissimo.
0: Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

dopo una bella chiacchierata con Alessandro, tra poco l'ultima ospite della stagione di Giovane Fuori Classe. Sono contentissimo perché è un'amica come Angie, ci presenta il suo EP Sogni di Vetro. Prima però ritroviamo Giovanotti Alfa, buon vento!

0: Buon vento Giovanotti Alfa sulla TML Giovane Fuori Classe. Siamo arrivati al momento dell'ultima ospite di questa stagione. Incredibile ma vero, sono contento di finire con un'amica che è andata abbastanza bene ad Amici nell'ultima edizione. Dal 22 maggio fuori anche il suo primo EP che si chiama Sogni di Vetro. Ciao Angie, bentornata.
1: Hello.
0: Quant'è che non ci vediamo?
1: Una vita. Troppo. Una vita.
0: Come stai?
1: Bene, bene. Arrivo da un po' di in store.
0: Ho visto.
1: È stato bellissimo, è stato un tour in store molto molto bello. Siamo andati in tante città diverse, ho incontrato tante persone.
0: A tratti mi sembravi un po' Alessandro Borghese in quattro ristoranti che mi provavate tutti i vari cibi tipici. Poi ho visto un sacco di affetto da parte della gente. Addirittura una ragazza si è messa a cantare sul palco con te.
1: Due volte, è successo due volte.
0: Beh, meglio di me ho visto il video in cui facevate.
1: Una ragazza si è portata la chitarra e abbiamo cantato meglio di me. E un'altra invece all'ultimissimo in store in Calabria abbiamo fatto poco poco.
0: Bellissimo,
1: bellissimo.
0: Com'è il contatto con le persone che tu chiaramente non hai avuto per tantissimi mesi essendo stata chiusa?
1: Era forse una delle cose che aspettavo di più. Mentre ero là dentro pensavo tanto a quel momento là, il momento in cui avrei finalmente potuto abbracciare, conoscere le persone che mi stavano supportando durante tutto il percorso.
0: Anche perché tu non sapevi chi fossero, nel senso, durante il percorso inevitabilmente il pubblico si è un po' allargato e tu non sapevi chi stava entrando a far parte della family.
1: Esatto.
0: Però dai, ti piacciono, tutto a posto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi la cosa più bella è magari vedere anche persone che c'erano da prima, perché comunque pubblicavo canzoni da prima e è stato bello magari vedere persone che ovviamente non avendo mai fatto in store, non avendo mai fatto cose così, non avevo mai avuto la possibilità di conoscere.
0: Certo.
1: E quindi magari vedere persone agli store che mi dicono ciao, io ti seguo da quando facevi ancora le cover sui social.
0: Da quando avevi gli adesivi tutti pixelati. noi c'eravamo quella sera. Cominciamo anche ad ascoltare questo tuo EP. Il primo pezzo che sentiamo si intitola Lettera al Paradiso.
2: Ho paura di dimenticare la tua voce un giorno. Perché fa così paura accettare che era un biglietto d'andata senza ritorno.

0: Ti carella la tua voce un giorno.
1: Lettere al paradiso di Angie fa parte del suo EP Sogni di vetro. In realtà questo è uscito il 27 marzo. L'hai presentato durante il serale di Amici.
2: Esatto.
1: Pezzo che è nato per te. Hai detto che è nato come sfogo e poi hai deciso, ma sai che alla fine è una cosa abbastanza comune.
2: Sì, perché comunque è un pezzo che parla di mia nonna, una persona che mi ha accompagnata durante tutta la mia infanzia, comunque mi ha cresciuta. E ho parlato del momento in cui lei se n'è andata. E diciamo che non è tanto facile comunque parlare di cose così profonde, cose che hanno fatto comunque star male, eccetera. Comunque un lutto è sempre un dolore tanto grande. E l'ho tenuta un po' per me, non avevo il coraggio di pubblicarla. Poi, non lo so, qualcosa mi ha fatto dire non voglio essere egoista. E magari ci sono delle persone che hanno bisogno di sentire questa canzone. E niente.
1: Giustissimo, anche perché quel lutto è più o meno comune. Nel senso, prima o poi, chi più chi meno, tutti lo viviamo. Dipende poi dall'intensità. Arriviamo all'EP Sogni di vetro. Il giorno in cui è uscito hai pubblicato un post, una didascalia bella lunga, con vari ringraziamenti tipo tesi di laurea. E nel mezzo ci hai messo una frase che mi è veramente piaciuta, che hai detto: molto piacere, io sono Angie e questa sono veramente io. Quel veramente me lo sono evidenziato. Ho detto: perché? Prima che cos'era? Prima cos'era successo?
2: Ma penso che in questo album, corto e più lungo, come lo volete chiamare, io mi racconti da sola. Cioè io parlo con la, non lo so, dico le mie parole, dico quello che penso io e mi racconto veramente senza che...
1: Certo.
2: Senza filtri.
1: Tutto tu, tra l'altro.
2: Sì.
1: Tutto interamente
2: e
1: scritto
2: per
1: da
2: questo
1: te.
2: Sono veramente io, non c'è...
1: Tanta roba. Che poi ho letto che quando avevi iniziato a scrivere, no, iniziavi a mettervi delle canzoni, non pensavi potessero essere racchiusi in un progetto.
2: No. Cioè non avevo pensato all'album in realtà mentre le scrivevo. Sogni di vetro è stata la prima che ho scritto. Poi quando l'ho scritta non pensavo a... Ah, questo è l'outro dell'album. No, semplicemente piano piano, aggiungendo pezzi, ho detto ma sai che forse questa sarebbe perfetta da mettere qua. E poi piano piano si è composto il puzzle.
1: Tipo album di fotografie, no? Un po' quell'idea lì. Forse più che l'album, la classica camera, io la chiamo della studentessa, con il filo e le Polaroid.
2: Totale io.
1: Appoggiate.
2: Io.
1: Con i lumini, le luci di Natale che si usano anche...
2: Un'estetica molto mia, devo
1: anche
2: dire.
1: Anche ad agosto, sì, conoscendoti più o meno, ti ci rivedo abbastanza. Sei soddisfatta di queste fotografie o pensi che... Se ne può aggiungere qualcuna magari, non so, c'è qualcosa che rimpiangi oppure sei completamente soddisfatta?
2: Allora, conta che io ci ho lavorato per un anno e mezzo e quindi ho veramente curato ogni dettaglio fino alla fine. Era il mio telefono questo. Fino alla fine, durante il percorso ad Amici, proprio ancora ci lavoravo, ancora sistemavo dei dettagli. E perché per me era molto importante proprio che le cose fossero esattamente come volevo che fossero. Ci sono tanto io in questo album, a partire dalla copertina, alle canzoni, a tante altre cose. E si può aggiungere qualcosa perché comunque io sto continuando a vivere, la mia vita continua, quindi ci sono altre cose, nuove cose da raccontare, quindi non escludo che...
1: Anzi,
2: aggiungerò qualcosa.
1: Ne stanno succedendo di roba.
2: Sì.
1: Nell'ultimo periodo, adesso raccontiamo anche del tuo ultimo annetto, via da ottobre a oggi. Prima però sentiamo un altro bel pezzo del tuo EP, che è l'ultimo singolo estratto, si intitola Signorina.

0: signorina di Angie, l'ultimo estratto dall'EP Sogni di Vetro, il pezzo con cui un annetto fa ti presentavi ai casting di Amici.
1: Esatto.
0: È andata bene. È andata abbastanza bene. Esperienza che hai riassunto con una frase: nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte.
1: Sì, è stato un mantra per me durante tutto il percorso, che comunque è stato un percorso intenso, pieno di alti, pieno di bassi, un po' come le montagne russe, no?
0: Certo.
1: E quando avevo i momenti down che sembrava non si risolvessero, sembrava, non lo so, che niente andasse bene, continuavo a ripetermi: nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte, perché non ci sarebbe divertimento, no?
0: Certo,
1: nel
0: giusto.
1: Salire su delle montagne russe piatte. Non, perché dovresti? E quindi pensavo, avrà un senso perché fai così e poi fai così
0: e poi sali,
1: esatto,
0: su e giù continua. Avevo degli aggiornamenti durante il percorso, infatti ho avuto sia dei racconti dei momenti un po' giù, quando invece andava meglio, però ti abbiamo seguita, abbiamo fatto il tifo per te anche con la nostra signora delle pulizie. Lei viene tutti i lunedì, no, a casa da noi. Mi racconta che te l'ha visto la domenica sera e poi il sabato.
1: Che ridere.
0: Sì, hai avuto una tifosa totale. Cosa ti mancava di più del mondo esterno quando eri là dentro?
1: Il sushi.
0: Tantissimo. Cioè, la prima cosa che hai fatto, sono uscita. Ragazzi, spostatevi, voglio un...
1: No. Prima cosa, McDonald's.
0: Prima
1: cosa che ho fatto è stato mangiare. Cosa che non facevo là è stato mangiare McDonald's.
0: Perché là non c'era, non so.
1: Non ordinavamo.
0: La sera porcherie.
1: No. Avevamo la sera post puntata la pizza.
0: Ok, però
1: tu dici, mi mancava il McDonald's, mi mancava il sushi.
0: Quindi tu ti sei persa pure una fase del Mac.
1: Avevo principalmente tipo una lista di cibi, di cose.
0: E invece a livello di mondo esterno, cioè
1: il
0: cinema totale.
1: Sì, io amo andare al cinema, mi mancava molto andare al cinema. Infatti ho recuperato Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Michael Jackson l'hai visto?
1: Non ancora.
0: Zalone.
1: Non ancora.
0: Tutte queste cose che...
1: No. È già tanto che sono riuscita a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Tra un istore e l'altro, tipo.
0: Ok, però quello l'hai visto da casa, non al cinema.
1: Al cinema.
0: Ah,
1: sono riuscita a trovarlo, sì.
0: Bello. Quindi ti mancano queste cose qua. E hai fatto tutto? Sei abbastanza soddisfatta del post uscita? Sei riuscita a recuperare tutto?
1: No.
0: Cosa ti manca?
1: No, ma perché non ho avuto il tempo.
0: Adesso
1: perché subito
0: che...
1: dopo... Okay. La finale è uscito l'album e poi ci sono stati gli in-store e sono praticamente tornata poco fa dagli in-store, quindi sto recuperando un pochino adesso. Anche tipo la serie di Zero Calcare l'ho recuperata tipo in treno.
0: Vista.
1: E sempre tra un in-store e l'altro. Diciamo che le cose sto cercando di recuperarle, ho cercato di recuperarle tra un in-store e l'altro. Ora forse riesco a recuperare qualcosina,
0: okay,
1: da casa, ferma.
0: Hai una checklist ancora da,
1: sì.
0: da smarcare, mi raccomando, anche perché adesso poi ti aspetto un'estate impegnata e ci arriveremo. E non sei cambiata, ma sei cresciuta. Anche un po' questo è un altro leitmotiv che ti ho sentito dire più volte.
1: Sì, io non mi sento cambiata, mi sento cresciuta. Cioè, comunque secondo me è stato un percorso che mi ha aiutato proprio a... avere più consapevolezza, crescere. Tu come mi trovi?
0: Io ti trovo bene. Cioè...
1: Cambiata o cresciuta?
0: No, beh. Che domanda difficile. Cioè, ero io quello che faceva le domande. No, ti vedo abbastanza simile a prima, perché forse ti conoscevo, okay, no? E quindi magari per chi non ti conosceva. Però no, tu sei anche abbastanza. Sì, mi è cambiato, un po' più consapevole. Forse un po' più consapevole.
1: Cresciuta.
0: Ho risposto bene?
1: Sì.
0: Che ansia che avevo. Non la chiamo più Angelica, ma queste cose che è solo un rischio. Senti, facciamo così: rompiamo l'impasto, ascoltiamo un altro pezzo dell'EP tra poco, che è Mille Mila Missili. Poi parliamo anche dell'estate che ti aspetta.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un enorme letto diverso. Uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Mille mila missili di Angelo disannunciata sottovoce, almeno sei tranquilla, come dici nel testo della canzone. Pezzo che è un dettaglio che bisogna far notare, cioè, ci tiene Angelica a farlo, ovvero la citazione di un pezzo di Elvis,
2: Can't Help Falling in Love.
1: Perfetto, rimando all'immagine del giradischi col vinile attaccato, che è una delle immagini che ti porti dietro.
2: Sì.
1: E ti sei portata dietro.
2: Sì, diciamo che quella canzone è stata un po' la colonna sonora di questa relazione finita di cui parlo in questa canzone. Quindi io poi amo i vinili, a casa ho tipo uno scaffale pieno dei miei vinili preferiti e quindi proprio penso a Can't Help Falling in Love che gira.
1: Ok, boh, e facciamola girare adesso, non ci pensiamo, lasciamo girare il vinile. Ora che succede? Nel senso, quest'estate si va un po' in giro, so che sei abbastanza impegnata.
2: Yes.
1: Sei contenta?
2: Molto.
1: Bene, un po' molto, di vacanza?
2: No,
1: non so, che devo guardare più di là che di qua per chiedere della vacanza.
2: No, dai, per ora bisogna correre. Quindi, esatto. E sono felice di farlo perché sognavo di correre, quindi finalmente.
1: Certo.
2: Sono molto felice.
1: Giustissimo. Corri che fa sempre bene, goditela, soprattutto, che non è una cosa scontata.
2: No, per niente.
1: Ti ho già chiesto se Sogni di Vetro avrà delle integrazioni. Ci stai pensando concretamente o stai già lavorando a qualcosa per integrare?
2: Bella domanda.
1: Hai visto? Uno a uno. Con l'ultima vado in vantaggio, però ne ho ancora una. Se vuoi rispondermi, ovviamente.
2: Come ho detto prima, sto crescendo, sto vivendo la mia vita e ci sono nuove cose da raccontare sicuramente. Perché no?
1: Molto la conferenza stampa tipo da calciatori. Questo, no, tutto bene, comunque. No, è giusto, apprezzo la risposta. Te ne faccio ancora una. Te la devo fare per forza, perdonami.
2: Ok.
1: Hai detto che uno dei sogni di vetro che ti è rimasto in tasca è Sanremo. Cioè, adesso ci pensiamo un po' più concretamente o è ancora là, di vetro, o messo lassù?
2: Vediamo col pezzo giusto. Adesso torno in studio, scrivo un po' e vediamo che succede.
1: Perfetto, se dovesse succedere, beh, noi faremo chiaramente il tifo per te.
2: Grazie.
1: Ti strappo una promessa: qualsiasi cosa capiti, prima, dopo Sanremo, sogni di vetro, non sogni di vetro, integrazione o no, devi tornare per raccontarci.
2: Yes.
1: Va bene?
2: Ovvio.
1: Grazie mille di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buona estate, in bocca al lupo.
2: Grazie.

0: una e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Brava Giulia, brava Giulia.
0: Latte e miele.
2: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Ti voglio sempre così.
1: Una e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.